0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
3: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
4: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
3: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
5: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One, le tre.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.

0: Number One Noise, il suono della notte su Radio Number One.
1: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
2: Buongiorno mattina!
1: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
2: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
1: E anche tuo!
3: Ma buongiorno!
1: E anche tuo!
4: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto!
1: E tuo!
5: Buongiorno scombriccolini, tutto bene, tutto a posto?
6: Pronto, Manu?
7: Pronto?
8: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, siete voi, ma noi?
6: Ma ci siamo o no?
7: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
1: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
9: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 4. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Se hai uno smart speaker,
3: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
2: Radio Number One è dove vivi tu.
3: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Tutta la musica che cerchi è

0: mattino.
1: Benvenuti, benvenuti agli scombriccolati del mattino, la sveglia suona, il caffè brucia e noi siamo qui a raccogliere i vostri messaggi pieni di ironia dalle 5 alle 7, anche se siete ancora lì, mezzi addormentati.

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli Scombriccolati del Mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: 600 milioni di dollari per andare sulla Luna e qua ci sono le strade che fanno schifo. Iniziate a sistemare le strade che prima di andare sulla Luna, che sulla Luna prima cosa non c'è il vino, seconda roba hanno trovato l'acqua ma non sanno neanche se è buona. Ciao, buona giornata!
2: Questo messaggio non è generato dall'intelligenza artificiale, bensì dalla deficienza reale. A mia parziale discolpa vi dico, provate voi ad ascoltare e a seguire per 20 anni Sergio Sirone. Poi ne riparliamo. Baci baci!
3: Number one! Gli Scombriccolati del Mattino!

0: Chi dorme non piglia pesci, ma chi ascolta gli scombricolati del mattino si prende una risata prima del caffè. E scusate se è poco, eh.
1: One question, ma sono gli scombricolati che tengono compagnia alla combricola o è la combricola che tiene compagnia agli scombricolati? Sono nati prima gli scombricolati o prima la combricola? Qua che era un bel problema questo qui, è per fortuna che è venerdì, perché so più cosa pensare.
2: Scombricolati, pensione? Sì, fra 2 mesi, pensione Antonella Rimini, ottimi prezzi. Ciao!

0: Benvenuti nel momento della giornata in cui anche il caffè ha bisogno del caffè. Qui gli scombriccolati del mattino con energia discutibile, ma entusiasmo autentico.
1: La banca del patromano è differente. Lei d'estate la rata del mutuo non glielo preleva. Pat, stamattina te lo meriti. Ma va. Buona giornata, ragazzacci.
2: Ah, ragazzi, come sto bene. Anche oggi mi sono fatto la mia dose quotidiana di combriccola. Che bella sensazione.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: Cari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: Certo che iniziare la giornata con un sorriso, per l'amor di Dio, siete troppo forti voi tre. Va.
2: Buongiorno pazzi!
3: Gli scombricolati del mattino!

0: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: Antonio, che è successo, Antonio?
2: I did think about you.
3: Tra poco tornano gli scombriccolati del mattino, il miglior modo per iniziare al meglio la giornata.
4: Gli scombriccolati del mattino.
5: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per la

0: scombriccolati del mattino, la vostra compagnia fin dall'alba con zero filtri e tanto caffè.
1: Come diceva il grande Jerry Calà, io non sono bello, piaccio. Ciao combricola.
2: Help me, sono pigro e ingrasso. Aiuto, dottor Pautasso.
3: Veglia al caffè, barba e bide, presto che parte il tram.
4: Number one, gli scombriccolati del mattino.

0: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi riascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.
1: Sì, allora, il caffè l'avete preparato? Io mi sto preparando 4 biscottini petit con un po' di Nutella e arrivo a pucciarlo dentro il vostro caffè.
2: Buongiorno da Didi.
3: Buongiorno Combriccola. Sapete qual è l'animale che non si fa mai gli affari suoi? È l'impiccione. Ciao Federico.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Gli scombriccoli sono i veri protagonisti della nostra trasmissione e oggi celebriamo il vostro talento. Preparatevi a riascoltare le storie più divertenti che ci avete inviato.
1: Perché la persona deve farsi venire il mal di coyotes per il calcio? Se perde, perde, se vince, vince. Di da lì, dai. Un giorno come un altro. Mick da Sondrio, buona giornata. Ciao.
2: E la combrico qua, e la combrico là, e la combrico con la qua. Con la Doria Ani, Sergio Siro Oni e Pat Romano ci faranno divertir.
3: Buongiorno scombricolati!
4: Gli scombricolati del mattino!

0: attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombricolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
1: Giomborno scombriccolati, giomborno a tutti. Un abbraccio e un saluto da Stefano della Valtellina. E adesso sveglio i miei due ragazzi, li scombriccolo anche loro. Si scombriccolano tutte le mattine con me. Vi salutano anche Thomas e Matteo. Ciao scombri.
2: Buongiorno combriccola. Quanto è lungo il fiume più lungo d'Italia? Un po'. Ciao Federico.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Bricolati del mattino, il programma che vi accompagna mentre cercate le chiavi, mentre cercate il telefono, ma mentre cercate soprattutto la pazienza. Noi come ogni mattina vi strappiamo un sorriso con i vostri messaggi più simpatici.
1: Porta in alto la mano, segui il tuo capitano, muovi a tempo il bacino, sono il capitano Uncino. Ciao Simone Cambianaro, ciao Scombricoli.
2: Ma tu chi sei? Ci credi che non lo so dire?

0: sei. Ciao Darò.
1: Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia, ma tanta, tanta, tanta, tanta noia. Meno male che c'è la combricola. Shut up, Max.
2: La combricola.
3: La combricola.
2: La combricola. Gli scombriccolati del mattino.

0: Grazie agli scombriccolati che stanno illuminando la nostra giornata con messaggi irresistibili. Non perdetevi questa carrellata di sorrisi.
1: Buongiorno scombriccolati dal Bembe. Stamattina vi canterò un medley. Quando è che io cacca

0: Buona giornata.
1: Si trasforma in un raggio missile con circuiti di mille valvole tra le stelle, brilla e va. Buona giornata, pazzi.
2: Tra poco sugli Scombricolati, un angolo dedicato ai vostri messaggi e alle storie più divertenti che ci avete inviato. Restate con noi per un'ora di puro divertimento.
3: Number one! Gli Scombricolati del mattino.

0: Sconbriccolati del mattino.
1: Tra poco i vostri vocali, perché il vero pericolo della tecnologia non è l'intelligenza artificiale, ma i messaggi audio da sonno profondo.

0: La vostra sveglia è suonata? Anche la nostra, purtroppo. Ma eccoci qua, belli, vivi e già deliranti con gli scombricolati del mattino, pronti a scombricolarvi la giornata.
1: Buongiorno scombricola, ora che anche la mia ex moglie, la mia moglie attuale, continuava a dirmi amore, dai amore, amore, dai amore. E mi guido, ora che amore, tanta gente amore.
2: La canzone del fabbro, strenza il coltenai e con le pinze, picca il col martel, busa il col trapen, che il venera fo più bel. Ciao, bacione, Omar D'Averzo.
3: Buongiorno mondo, sveglia!

0: È arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: Are, ere, ire, l'importante è divertire. Buongiorno ragazzi, beveli bene.
2: Da che luna, guarda che mare, io number one resto qui ad ascoltare. Arriva qualcuno, mi offre un caffè, poi guarda caso si ferma qui con me.
3: Number one, gli scombriccolati del mattino.

0: Scombriccolati del mattino, il programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: Nei campan din don din da, ascolti number one, senti sul divan din don din da, quan sono i campan.
2: Buongiorno Combricola, sapete qual è la cantante che lavora come manovale? È Sabrina Carpenter, ciao Federico.
3: Gli scombriccolati del mattino,

0: I vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti per creare un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: Buongiorno scombricolati, combricolati. Comunque, tornando al discorso di ieri, perché io sono una ritardata e ritardataria, quello che mattizia in un uomo è il clone di Sergio Sieroni. Ti amo, bombolone. Muah. Ciao Manu, ciao Pat.
2: Buongiorno ragazzacci. Allora, prima partiamo da dentro, quindi come dice la frase, puliti dentro, belli fuori. E quindi ci diamo un bel po' di integratori. Io ho il mio integratore super e quindi parto da lì. Poi, ovviamente, bisogna sorridere tutti i giorni, perché il sorriso aiuta, ti fa massaggiare il viso, e quindi quelli col broncio sono tutti pieni di rughe. Io invece non ho neanche una, perché rido. E poi, insomma, ci pensate anche voi a farci sorridere. Quindi benvenuto number one antirughe. Buona giornata a tutti, un bacione, siete fantastici. Sandra da Carpinedolo.
3: Mamma col passeggino che sei sul marciapiede e devi andare in mezzo alla strada perché un'altra mamma ha parcheggiato il SUV sul marciapiede. Scambialo un gesto di pace. Prendi un cacciavite e bucaci una gomma o rigaci una portiera, più pace di così. Vedi che la prossima volta il SUV sul marciapiede non ce lo parcheggia.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Sì, è davvero mattina. E no, non abbiamo ancora capito perché. Ma siamo insieme e tutto il resto può aspettare. Benvenuti, gli scombriccolati del mattino.
1: Buongiorno combriccola. Io mi domando che cosa penseranno alle 8:15 gli altri automobilisti che mi vedono squartare in macchina dal ridere. Questa è il mio pensiero mattutino. Buongiorno a tutti, mi fate morire.
2: Buongiorno scombricolati. Un consiglio? Ma forse non è il caso di fare colazione col prosecco, ma neanche con un rosso. Qualcos'altro magari, così si dicono delle cose un po'... Vabbè, niente, dai ragazzi, buona giornata, siete sempre meravigliosi. Ciao ragazzi!
0: Le vostre voci sono come il primo sorso di caffè, a volte forti, a volte tremolanti, ma sempre necessarie. Torniamo tra poco!
3: Gli scombriccolati del mattino! C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One.
4: La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
5: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 21, solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.
8: Radio Number One è dove vivi tu.

0: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro, subito e in contanti!
0: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
2: Radio Number One Meteo.
3: Un cordiale buon mattino da Denny Nardi. Come di consueto diamo un'occhiata al meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante al centro-nord e garantirà tempo stabile in prevalenza assolato con lievi velature di passaggio. Caldo moderato con i valori massimi che difficilmente supereranno i 30-32 gradi. Al centro residua variabilità mattutina sul basso Abruzzo con sole dal pomeriggio, sereno, poco nuvoloso altrove, temperature in lieve calo sull'Adriatico con massime tra i 28 e i 33 gradi. Al sud residua variabilità nella prima parte del giorno tra Puglia, Lucania e Calabria con qualche piovasco, temperature in lieve calo, massime tra 28 e 33 gradi, più caldo in Sardegna. Nel corso del weekend segnaliamo della variabilità e dell'instabilità tra pomeriggio e sera. Per la giornata di sabato segnaliamo lo sviluppo di piovaschi sulle zone montuose del nord Italia che coinvolgeranno anche la pianura piemontese. Nella giornata di domenica questi fenomeni saranno più organizzati, coinvolgeranno il centro nord e saranno intermittenti nell'arco della giornata, dunque avremo anche delle pause asciutte e parzialmente assolate. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

0: Leggiamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: Ciao combriccola, stamattina faccio le cose con calma, quindi mi sento comodino.
2: Buongiorno combriccoli, ecco, buongiorno con una domanda così, ma mi chiedo, ma che droghe prendevano i nostri padri costituenti quando hanno deciso di mettere nella Costituzione che l'Italia è un paese fondato sul lavoro? Cacchio, ma non potevano scrivere che era fondato sul divertimento, sull'ozio, su quel cavolo che volete voi, porca miseria, no, sul lavoro, pensa a te, mamma mia, che brutte robe. Niente, Fironi, prova a studiare, fammi sapere che, e poi passamela, perché così almeno insomma la provo anch'io quella roba lì, deve essere stata roba buona, eh. Ciao.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola. Gli scombriccolati del mattino.

0: Gli Scombriccolati del mattino, l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Un avviso per gli ascoltatori della Combriccola: chi domani preferirà dormire invece di ascoltare il programma avrà una giornata sfigatissima.
2: Una duna incontra un'altra duna e gli fa: speriamo passi qualche duno. Ciao Scombriccoli!
3: Gli Scombriccolati del mattino!

break my heart. Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.

0: dimentica i problemi. Stasera non mi tieni. Ragazzi, da quando vi ascolto non vi mollo più. E premetto che è successo quasi per caso, ma le cose per caso sono sempre le più belle. Grazie per la compagnia. Vado a casa che sono stanco. Ho lavorato stanotte.
1: Ciao ragazzi, sono Jovanotti e volevo dirvi che io penso positivo perché sono vivo e finché sono vivo ascolterò sempre la combriccola perché non solo ci svegliate ma ci caricate e ci fate partire alla grande la giornata, quindi vi voglio bene ragazzi.
2: Gli scombriccolati del mattino.

0: Tra le 5 e le 7 del mattino c'è chi corre, chi dorme e chi scombricola come gli scombricolati del mattino.
1: La combricola, la combricola, oh oh oh oh. Buongiorno ragazzacci.
2: Cosa siamo diventati? Da persone serie a scombricolati.
3: Gli scombricolati del mattino.

0: idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli scombricolati del mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
1: Pronto? Buongiorno. È il negozio di parrucche e parrucchini? No, signora, noi qui vendiamo solo pelati. Mi dispiace.
2: Cacchio, Mauta il 3, sì, proprio foda le grascine. Flavio da Brescia.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: È il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: Buongiorno scombriccolati, oramai io tutte le mattine le buche le chiamo per nome.
2: Ciao scombriccolati del mattino, uno dice papà, papà, ti piace la frutta cotta? Sì, e allora vieni che il frutteto brucia, siete numero uno, ciao ragazzi!
3: E così si conclude un'altra settimana con gli scombriccolati. Vi aspettiamo con la combriccola tra pochi minuti.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Buongiorno, scombricolati del mio cuore. Questa è Radio Number One, sono le 7, tra poco si comincia.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.

Un saluto e ben ritrovati da Deni Nardi. Oggi è venerdì 24 luglio 2026. Queste le notizie del nostro giornale. Apriamo con la 13ª notte consecutiva di attacchi USA contro l'Iran. L'esercito americano ha colpito siti militari nel sud del paese. Attivate le difese aeree anche a Teheran. L'esercito iraniano ha colpito invece basi in Kuwait. Intanto Donald Trump valuta un attacco ancora più massiccio. In fiamme gli stretti dopo Hormuz. Anche il Mar Rosso è sotto attacco degli Houthi. E sul fronte economico si fanno sentire le conseguenze della guerra. Il prezzo del petrolio continua a salire, il Brent supera i $100 al barile, in rialzo anche il greggio americano. Ed entrano in vigore oggi i nuovi dazi annunciati da Donald Trump. La Casa Bianca ha imposto tariffe tra il 10 e il 12,5% su 60 partner commerciali, tra questi Gran Bretagna, Giappone, India e Unione Europea. Restano esclusi i prodotti già soggetti a tariffe specifiche di settore. La guerra in Ucraina, media di Kiev. Zelensky vedrà Trump in USA il prossimo 28 luglio. Raid in Crimea, un drone colpisce un magazzino di Wilberries, il principale operatore russo dell'e-commerce, spesso definito l'Amazon russo. Politica, il Consiglio dei Ministri approva la norma sull'imputabilità dei minori. Meloni, chi sbaglia deve rispondere. Il ministro della Giustizia, le nuove norme facilitano le indagini. Opposizioni all'attacco, propaganda e repressione. Secondo Save the Children, l'imputabilità automatica non serve contro la violenza. Per la cronaca, un bimbo di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri quattro bambini che frequentano lo stesso asilo di Tropea della piccola vittima sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, con sintomi simili, forse riconducibili ad un batterio. Chiusa la struttura. Caso Roggero, fissata l'udienza per il differimento della pena, si terrà il 16 settembre. In attesa della decisione sulla grazia, l'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di scarcerazione. Fine vita, l'Emilia Romagna approva la legge sul suicidio assistito, è la terza regione in Italia dopo Toscana e Sardegna ad approvare una legge per dare attuazione ai principi fissati dalla Corte Costituzionale. L'Aquila precipita da un palazzo della scuola della Guardia di Finanza, gravissima 22enne, la giovane ricoverata in prognosi riservata, ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.

0: Patrizio Romano, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Manuela Toriani, buongiorno Sergio Sironi.
2: Te le taglio con le manine.
1: Non tagliarmele, dai, lasciamele.
0: Oh, è da un po' di tempo che non snacchera però, Pat Romano.
2: Non parlare, ecco. non dirglielo.
0: No, volevo accertarmi che stesse bene. Mi sembrava un po' spento stamattina. Allora, buongiorno a tutti, siamo arrivati anche al venerdì. Molti partiranno durante questo fine settimana.
1: Beh,
0: se andranno in vacanza.
2: C'è chi è già partito.
1: Di testa, però.

0: sei baieie, così come genere.
1: Se baieie, se baieie.
2: Dal 5 al 6, dal 5 al 6 baieie.
3: È una cosa tipica dell'estate sentirsi sei baieie. Buongiorno, erano de pausa per iniziare la combricola di oggi.
2: Dopo gli innumerevoli festeggiamenti della nottata, ho fatto un dritto dopo aver sganciato e stappato 400 bocce.
1: Addirittura.
2: Sì, sì. Sì, sì,
1: sulle mani. Per festeggiare gli 85 anni.
2: Per festeggiare sono io, il primo della classe, care italiane e cari italiani. Viva gli scombriccolati, viva la combriccola.
3: Grazie,
1: bravo,
3: presidente.
1: Bravo, capo dello Stato. Grazie. Il grande capo dello Stato.
2: Che stato. Che stato.
0: Ma te lo vedi a sbocciare fino alle 5 del mattino?
1: Il Sergione Sioni, sì, ma l'altro Sergio un po' meno. Senti, abbiamo i primi della classe che arrivano addirittura da altre galassie.
4: Buongiorno, combricola. Sono un amico di Ciubecca e sono atterrato con la mia astronave. Aspetta che si è spenta adesso. Sono entrato con la mia astronave a Milano MPX perché nella galassia sentivo questa cavolo di radio che non riesco a capire. Volevo andare, adesso ho capito, la combricola di Radio Number One, e volevo andare a salutare a Milano di persona Pat, la Manu e anche Sergio, ma non so bene l'indirizzo, perché dalla galassia non riuscivo con le coordinate, ecco. Se potete aiutarmi, grazie.
2: No,
4: scombricoli.
2: Anche no. Anche no.
1: Ma no, sì. Diamogli il cap. No. Non vuoi dare
2: paura.
1: Il cap?
2: Ho paura degli alieni. Vabbè, ho paura.
3: Via Camozzi, Bergamo.
5: Anche stamattina io sono un po' in ritardo, ma che se ne frega, mi sono rotto il cap. Buongiorno, Combricola. Buongiorno, miei cari. Buongiorno, Maria Cirrefonologi. Questo è il penultimo venerdì del mese di luglio e poi agosto, però che tristezza veramente, perché poi voi andate in ferie, perché poi dopo non c'è in giro traffico.
2: Vabbè, stiamo qui,
5: perché
2: dai.
5: Poi dopo si è più tranquilli, però sì, che barba, che noia, che noia, che barba.
2: Hai
5: forse io preferirei il caos. Ciao Piera, ti voglio bene. Ciao dal Max.
3: Vai a Ibiza se ti piace il caos.
6: Io lo so che non sono solo anche quando sono solo. Io non so che non sono solo anche quando ero solo. Io non so che non sono solo anche quando sarò solo. Io lo so che non sono solo anche quando sono stato solo.
2: Quasi quasi chiamo gli alieni.
1: Sì.

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Come cose, malavita, storia di number one. È tornata anche lei, noi che ci chiedevamo, noi, ma lei quando torna? È tornata?
2: Lui? Sì, la coma, sì.
1: I cosi. Separati.
3: Sì. Pensavo fosse rimasta in coma, invece è tornata.
1: No, allora lo dico per chi non lo sa: coma e cose si sono separati. Certo. Cose è tornato, coma non si sapeva.
3: Ho scoperto tutto
1: invece, io che sono maca. Allora, lei si fa chiamare California. Seguo su Instagram perché sono solidale con tutte le donne che si mollano col tipo. E quindi la seguo su Instagram, sta benissimo. Carriera, insomma, da solista che sta iniziando, quindi bene. Allora, detto questo, si continua.
3: Bye.
4: Buongiorno Capricola, buongiorno Radio Number Ones. Oggi ne abbiamo 34.
3: Sì.
4: Il sole è già sorto, sì. Tutto procede bene.
3: Sì.
4: Me l'hanno già detto che giorno è.
1: Non me l'hanno mica già detto
4: che giorno è.
1: Che giorno è oggi?
4: È venerdì. Tutto il giorno è fino a mezzanotte.

0: Sapete a chi mi riferisco, vero amici? Amici cari scombricolati?
1: Non lo so.
0: Beh, oggi è venerdì, la giornata è bella fresca e penso che mi andrò a fare una bella pedalata, forse di 30 km. Vediamo se resisto, però oggi finalmente si può andare in bicicletta. Gli altri giorni era troppo caldo.
1: Sì.
0: Mi avrebbero raccolto col cucchiaio in un certo punto. Sarei proprio scoppiata dal caldo.
1: Sì.
0: E poi niente, cosa? Volevo dirvi che vi lovo sempre e grazie, miei cari moschettieri, che allontanate la noia, la malinconia, mi regalate tanta compagnia. Vi lovo sempre. Buon weekend, amici.
2: Ciao, sono Federico. Sai cosa vuol dire quando accelerano il messaggio e lo portano al doppio della velocità? Che sono lunghi. Ciao da Federico.
0: Arriva Sam Smith, sono della number one. Questa è la Combricoli, si va a patrovare, lo sai, tu si arriva.

0: personaggio straordinario Sam Smith, mi piace un sacco, l'abbiamo ascoltato con Diamond su Radio Number One, una canzone di qualche anno fa. Abbiamo ancora dei primi della classe, guys.
1: Sì.
2: Buongiorno Combriccoli, ciao Pat, ciao Sergio, ciao Spagnolita.
0: Hola.
2: Come va oggi? Tutto bene? Oggi qua a Livigno pensate che sono a 0 gradi, sono uscito di casa alle 6 per andare al lavoro come sempre.
1: 0 gradi.
2: Un freddo, becco, sono un pinguino congelato. Mi porto un po' di freddo anche a voi, se avete caldo. Ciao Dale Montanaro!
1: Ciao Montanaro!
0: Ciao, 0 gradi in Montanaro.
1: 0 gradi.
0: Veramente?
1: Ma Livigno è freddina, eh.
0: Meteopatta conferma.
1: Confermo,
0: sì.
1: Confermo. Siamo attorno allo zero, adesso è salita un paio di gradi.
3: Sono immobile qui, senza parlare, non riesco a staccarmi da te. Sapete che non mi riesco a staccare da te, Patrizio. Vuoi che te lo dico? Vuoi sapere perché? Vuoi sapere perché?
1: Sì, dimmelo, dai.
3: Perché sei bellissimo. Ti piace tanto quando c'è su quelle camicie bianche che ti calzano perfettamente come Stefano Di Martino.
0: Sì.
3: Ti aspetto stasera, tu hai girato la trippa, Monello.
1: Va bene, Monellaccio.
4: La trippa.
0: Monello trippone.
4: Mamma mia.
0: E dovresti vederlo quando mette la canottiera con quel capello biondo così un po' svolazzante.
5: La combriccola di Radio Number One.
6: La combriccola di Radio Number One.
7: Zio Nasty, da mercoledì 29 luglio a sabato 1 agosto dalle ore 14 ti porto con me nel PN1.
8: Stefano Federici, che onore, sono pronto a venire anch'io, ma dove mi porti? In spiaggia, mi porti al mare, mi porti a fare un bagno?
7: Ti porto in diretta dal parco acquatico Cavour con il PN1 e faremo splash.
8: Non vedo l'ora, quindi prova costume, provo anche le ciabattine, sono pronto a venire in spiaggia con te.
7: Tu sei nel PN1, ma io dal parco acquatico Cavour, se vuoi t'allago lo studio.
8: Ah, come, io rimango in studio?
7: Sì.
8: Ma no, come rimango in studio? Voi andate a farvi il bagno, a prendere il sole, io rimango in studio. Ma ti sembra il modo?
7: Ma ti porto con me,
5: su Radio Number One, c'è il PN1.
9: In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Minzio.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
10: Tutta la musica che cerchi è

0: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo!
0: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5!
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti!
0: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
2: Raiffeisen presenta Agno Open Air Festival 2026, dal 24 luglio al 1 agosto al Parco Pubblico di Agno. Live, la notte dei tributi, Guns N' Roses, Bon Jovi, AC/DC, Olly e Vasco Rossi. Il party anni 90 con Dino Brown, il party anni 80, lo street food e il dance party con Marco Melandri, René La Vulgara, Paolo Noyes e Ida Broz. E al 1 agosto festeggiamo la Svizzera con il super party, ma che ne sanno i 2000? Special guest, i Sonora, Agno Open Air Festival, seguici sui social.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
6: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
7: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
6: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
8: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
9: Radio Number One. Viabilità.
10: Mattinata dalla nostra redazione, andiamo a vedere la situazione del traffico. Code diffuse sulle tangenziali milanesi, sulla A51, la tangenziale est, ci sono rallentamenti tra Grate e allacciamento 1 e tra Cologno Monzese e Lambrate. Per quanto riguarda la tangenziale nord, abbiamo dei rallentamenti tra Nova Milanese e Monza e poi tra allacciamento A4 e lo svincolo di Trezzano. Rallentamenti anche sulla 7, la Milano-Genova tra barriera di Milano e allacciamento tangenziale ovest direzione Milano. Sulla 10, la Genova 20 miglia segnala un veicolo in avaria con rallentamenti allo svincolo di Spotorno in uscita. Abbiamo poi rallentamenti anche sulla A26, la Genova Voltri Gravellona Toce, in particolare tra Carpugnino e Meina in direzione Genova. Chiudiamo con la 1, la Milano Bologna, ci sono code tra Reggio Emilia allacciamento con la A22, la Modena Brennero, per diversi veicoli fermi in direzione Bologna. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
11: Il 24 luglio non è un venerdì come gli altri, è un Happy Friday! A Franciacorta Designer Village, per tutto il giorno nei negozi aderenti, 3 articoli in saldo al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, selezionati da ciascun brand aderente. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: talk about.
1: Secondo me dovremmo fare un remix anche di questa canzone, ci starebbe proprio bene. Sironi, Romano, Manuela Giuliani. Era la canzone nuova di Sabrina Carpenter insieme a Madonna. Sono le 7:30, il primo focus di Pat Romano.
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
3: Buona mattinata dalla redazione, dalla combriccola. Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni anche quando è minorenne. Il governo ha approvato un disegno di legge che cambia le regole dell'impunibilità dei minori. A dirlo è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social, pubblicando un videomessaggio nel quale appunto commenta l'ultima modifica sul decreto legge che cambia le regole sull'imputabilità dei minori. La premier poi aggiunge: chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se a 15 o 16 anni. Arresto inoltre per i minorenni sorpresi con un'arma, norme severe contro la diffusione dei coltelli, pene più dure per i danneggiamenti di gruppo. Il nostro ordinamento prevede attualmente che un minore tra i 14 e i 18 anni risponda del reato soltanto se un giudice accerta che sia capace di intendere e di volere. Con questo provvedimento quella capacità si presume sempre. È scattato ufficialmente alle 21 di ieri sera lo sciopero di 24 ore indetto dal personale del gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Lo stop alla circolazione durerà fino alle 21 di stasera e potrà causare disagi ai viaggiatori. Saranno comunque determinate delle fasce di servizio. Per il trasporto regionale sono garantiti i servizi essenziali, quelli dei giorni feriali, anche in caso di sciopero. Le fasce in cui i treni transiteranno sono due, dalle 6 alle 9 di questa mattina e poi dalle 18 alle 21. Possono essere consultate comunque anche le tabelle per i treni garantiti a medio lunga percorrenza sia per Trenitalia che per Italo. Al momento è tutto, ragazzacci.
2: Radio Number One.

0: quanti cervelli in quello studio di registrazione quando hanno registrato Fields? Calvin Harris, Big Sean, Katy Perry e me ne manca uno sempre come i sette nani e... no, fare Williams, eccolo lì, un po' come la combriccola di Radio Number One. Quanti cervelli
1: spenti! Yeppa. Parliamo di sonno, parliamo di dormite, anche estive.
0: Di nanne, vi chiediamo
1: qual è il pigiama o comunque l'outfit da letto più brutto, proprio quello che più brutto, il pessimo che avete. E sì, magari ce lo descrivete anche un momentino, dai.
0: Esatto, che vi rende immediatamente untrombable, come si suol dire. Esatto, sì. Beh, d'estate magari no, nel senso che uno dorme semplicemente, credo, con una maglietta o addirittura solo con le mutande. Però d'inverno, l'inverno sì, regala perle, sì. Il pigiamone a forma di orso.
1: Sì, ma anche, tesoro, anche l'estate, magari la mutandina con la canotta slabrata non è proprio il massimo, né?
2: Io in un cassetto sì, ho un memento per ricordarmi il pigiama, quello con i polsini alle caviglie, con i polsini al collo, ma sì, avrà 40 anni.
1: Vabbè, quelli elasticizzati,
2: sì,
0: quello come sintetico, quello del nonno.
2: Esatto, che quando lo togli, se c'è una fuga di gas, prende fuoco tutto perché partono le scintille. Non lo metto più, ma ogni tanto lo guardo per dire occhio.
0: Sì, io ci metterei dentro anche le mutande, non lo so. Allora, no, di outfit per la notte, sai, noi che viviamo in Canaria abbiamo sempre caldo, abbiamo delle semplici mutande. Le più brutte che ho sono un paio di boxer grigi del mio ex fidanzato, che prima o poi butterò
1: pure,
0: sì, che sono rimasti lì, diciamo, negli spostamenti. E sì, quelli. E poi magliette, sì, magliette brutte, slabrate, come quelle di Paz.
1: Sì.
0: No, come il tuo pigiama ho un accappatoio che era di mio papà, poverino, non ce la fa più, secondo me si alza e se ne va dal cassetto, però è veramente vecchio, ma non me ne separo. Tu, Pat, tu secondo me sei elegante anche quando dormi.
1: No, vabbè, ho quello classico, no, il pigiama con la bottonatura classico.
2: Minchia,
1: sì,
2: quello di mio nonno, veramente.
1: No, è bellissimo, ma mi piacciono, ma sono tornati di moda.
2: A righe?
1: No,
2: c'è un numero sopra?
1: No, un colore neutro, un azzurrino carta da zucchero.
2: Ospedale,
1: vedi?
2: Proprio.
1: Sì, vabbè,
0: vedi,
1: lo
0: che
1: so,
0: è studiata anche la notte, vedi, lo sapevo,
2: mamma,
0: io.
2: Mamma,
0: eccolo
2: mamma
0: là.
2: Mia, che dolore.
0: Allora, vogliamo sapere il vostro brutto pigiama, la vostra brutta mutanda, insomma le brutte cose che avete per quando siete a casa da soli, così che nessuno vi vede. 393 4

0: e Serena Brancale Levante Delia su Radio Number One. Avete delle facce stamattina, ma che cosa state tramando?
1: Ma no, stavamo organizzando un pigiama party, visto che abbiamo parlato di pigiami, eccetera. Sì, forse ce la facciamo. Ce la facciamo,
2: forse,
1: Sergio?
2: Forse.
0: Ma dove lo volete organizzare? In qualche
2: qui,
0: locale?
1: Qui in radio.
2: Così la mattina dopo. Così la mattina dopo siamo già qua.
0: Certo, che divertimento un pigiama party noi tre. Che figata!
2: No,
0: proprio.
2: Con gli ascoltatori.
1: No, stiamo organizzando con gli ascoltatori. Con le ascoltatrici,
0: bene, dovete mettere ovviamente il pigiama più brutto che possedete. Vogliamo sapere com'è, descrivetecelo con un messaggio al 393 4440 444.
3: La combriccola di Radio Number One.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: canzoni di Radio Number One. Era il 2004, Reach Up for the Sunrise dei Duran Duran, ricordata come una bella canzone ma anche come uno spot televisivo con una bella protagonista. Ve la ricordate Adriana Lima?
1: Certo.
2: Quella che faceva i trenini.
1: Sì.
2: I trenini Lima, se li ricordi?
0: Sì. Mamma, sì. L'ho capita subito.
2: Brava.
1: La mettevano anche nella torta quando la portavano in carcere anche.
2: Sì, la Lima.
0: Certo.
1: Basta, l'abbiamo finita.
0: Serviva
1: tutte
0: anche
1: le
0: per le unghie, sì. Quando avevi qualche problema chiamavi lei. Allora, torniamo sui pigiami.
1: Sì, pigiama o comunque l'outfit casalingo più brutto che avete.
3: Buongiorno Tombricola, beh anch'io non sono bellissima da vedere, diciamo pigiamone di paille la tua, marrone e beige, vabbè non si può vedere, con le calzine quelle fatte a mano, ai ferri dalla mamma, con i laccettini, quella è una cosa proprio brutta, però peggio di mio marito non ce n'è, lui dorme col pigiamone ma poi dorme anche con il paille, quello con la cerniera, cioè i funghi fa, anche d'inverno fa freddo ma col piumone no, non si può, devo cambiare le lenzuola ogni 2-3 giorni, anche in inverno, vabbè, ciao Maria.
1: Mai possibile.
0: Ma Patrizio, sei consapevole che sembrano tutti Paperino? Sì.
1: Sì. Stamattina funziona così, eh?
0: È una scelta stilistica. No, era così. Va bene, proseguiamo.
4: Buongiorno ragazzi, da Cristiano Mantova. Fine 47 anni d'inverno, tutta la ginnastica.
2: Sì.
4: Mi piacciono i pigiami, piacciono poco. Ed estate invece pigiama, pantaloncino corto e maglietta. Dopo i 47, mutande estate inverno a pantaloncino, ed estate solo mutanda, d'inverno canotta, perché se metto qualcos'altro mi sembra di essere in pieno deserto senza la palma che mi fa ombra e senza un goccio d'acqua. Baci.
0: Giusto.
4: Baci.
0: Ciao Cristina.
4: E vado a lavorare.
1: Va a lavorare. Hai capito.
2: Tu come in questo momento come?
0: Io in questo momento come cosa?
2: Come cosa di notte?
0: Come cosa di notte?
1: Cioè, sei come o cosa?
0: Con la canottiera. È la stessa che ho addosso adesso, tra l'altro, perché non avevo voglia di cambiare.

0: businessman di dito nella piaga. Come dormirà un businessman? Con il tablet sotto il cuscino, immagino, no?
1: Assolutamente sì.
2: Parliamo del pigiama, dell'outfit da letto più brutto che avete.
0: Sentiamo.
3: Sì, io da sempre tipo baby doll. E senza intimo, lo detesto sia sotto che sopra. E, mentre un uomo mi piace boxer e t-shirt, solo boxer. Detesto i pigiami. Cioè, Patrizio, sarai inguardabile. Ciao da Cristina.
2: Bellissimo il mio pigiamone.
1: No, no, c'è anche il taschino.
0: No. Patrizio, c'è anche non è il taschino con la pochette. Patrizio non è inguardabile mai.
4: Buongiorno, scombriccoli. Non so come mai mi sono ritrovato un pigiama invernale di quelli che escono le scintille, verde scuro e di tre taglie più grosse di me.
2: Bellissimo.
4: Quando lo metto mi perdo dentro il pigiama. Ciao.
0: Ciao. Però che bello l'inverno con i pigiamoni, quelli lì grandi.
1: Ma se non li metti mai, vivi in un posto dove fa caldo tutto l'anno.
0: È per quello che dico che è bello.
1: E allora.

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. 1 chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Jungle Rider Park Extreme.com.
2: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
7: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
8: Buona, buona mattinata, scombricolati del mio cuore. Pochi secondi alle 8, questa è number one.
9: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
10: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
11: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
10: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
12: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, fogli informativi su finecobank.com.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
15: Radio Number One Notizie.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova stretta del governo per contrastare baby gang, violenza e criminalità giovanile. Il Consiglio dei Ministri ieri ha dato il via libera al DDL che cambia le regole sull'imputabilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby maranza. Chi sbaglia paga, anche se minorenne, ha affermato sui social la premier Giorgia Meloni.
1: Comincio da un principio che noi stiamo cercando di affermare in ogni ambito: chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Per questo abbiamo agito e continuiamo ad agire. Questa norma colpisce soprattutto chi pensa di essere intoccabile, sfrutta i minori come manovalanza per i propri affari, ma serve anche a punire quei ragazzi che pensano di poter fare come vogliono perché sanno che tanto non accadrà loro nulla.
0: Forti critiche arrivano dalle opposizioni. Dopo 6 decreti sicurezza e il decreto Caivano, il governo ammette che la criminalità minorile è aumentata. È la prova del fallimento delle politiche della destra, attacca AVS. Ancora una volta scelgono la strada della propaganda e della repressione, rilancia il PD. E la segretaria Schlein torna a denunciare l'assenza di misure contro il caro prezzi. Sentiamo.
2: Hanno fatto un CDM senza affrontare per un'altra volta il problema della benzina, che è tornata a costare più di 2 euro. Noi abbiamo fatto una proposta concreta: riattivare il meccanismo delle accise mobili per restituire ai cittadini quello che lo Stato sta prendendo come extra gettito IVA per i prezzi della benzina e dei carburanti, che sono schizzati alle stelle. Questi sono i problemi concreti che gli italiani si aspettano che un governo affronti. Basta con la propaganda.
0: 13ª notte consecutiva di raid americani contro l'Iran, colpiti centri di comando militari, depositi di droni e reti di comunicazione. 4 morti e 5 feriti in un attacco missilistico nel sud-ovest del paese. In risposta a Teheran ha colpito con missili una base americana ad Amman in Giordania. Si indaga sulla morte di un bimbo di 18 mesi deceduto all'ospedale di Catanzaro, tra le ipotesi un batterio che avrebbe contagiato anche altri bambini, tutti dello stesso asilo di Tropea, ora posto sotto sequestro. Il servizio è di Laura Carchidi.
3: Sarà l'autopsia a risolvere il giallo della morte di Angelo Pio, deceduto a soli 18 mesi all'ospedale di Catanzaro, dove è stato trasportato d'urgenza dopo che le sue condizioni si erano improvvisamente aggravate. Nello stesso ospedale sono stati ricoverati anche altri 4 bambini che frequentavano il suo stesso asilo a Tropea. 3 di loro sono stati dimessi ieri. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è quella di un'infezione da Clostridium difficile, un batterio che si trasmette per via orofecale. La dirigente scolastica Serena Miceli sostiene che l'infezione sarebbe arrivata dall'esterno. Questa tipologia di batteri, ha spiegato, non si debella con prodotti a base di cloro usati per igienizzare le scuole, ma con quelli a base di acqua ossigenata che normalmente si utilizzano negli ospedali. Il germe potrebbe aver infettato un bambino durante una visita ospedaliera antecedente ai recenti episodi e probabilmente la contaminazione è avvenuta tramite i fasciatoi. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta.
0: Giornata di possibili disagi per chi viaggia in treno. È scattato alle 21 di ieri sera lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario proclamato da alcuni sindacati autonomi. Fino alle 21 si ferma il personale del gruppo FS, Italo e Trenord. Fasce di garanzia tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. Aumento dei salari, tutela degli apprendisti e del lavoro notturno, le principali ragioni della protesta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Alla scoperta dei rifugi di Lombardia.
5: Oggi andiamo nel comune di Borno, siamo in media Valle Camonica, in provincia di Brescia, dove ci sta aspettando Valentina Pezzotti, che gestisce il rifugio San Fermo. Ciao Valentina, ti chiedo dove parcheggiamo per raggiungervi.
6: Bisogna parcheggiare la trattoria in Avertino e poi prendere la deviazione a destra della trattoria, seguire la strada per poi andare al lago di Lova e per poi salire al rifugio di San Fermo. Ci sono tutte le indicazioni poi.
5: A chi è adatto il sentiero? Possono percorrerlo tutti o solo escursionisti esperti?
6: Lo possono fare tutti, dipende sempre poi dal tipo di tragitto che si sceglie di fare, ma se si vuole fare la strada normale per raggiungere il rifugio, lo possono fare tutti. È un percorso di circa 2 ore e mezza, con i bambini ci si mette ovviamente un po' di più, però è una strada molto facile, quindi è raggiungibile anche da famiglie, ecco.
5: E una volta arrivati a San Fermo, cosa possiamo fare?
6: Allora, in primis rilassarsi, mangiare qualcosa e godersi il panorama. Il rifugio di San Fermo ha una vista 360 gradi su tutte le montagne circostanti, quindi è proprio pensato come rifugio per godersi proprio anche il posto. Da lì poi ci sono dei piccoli itinerari che si possono fare, però principalmente si sale proprio per godersi la meta.
5: A proposito di mangiare qualcosa, ci dici un piatto che non possiamo perderci?
6: I cavoncelli, che sono un po' il piatto tipico e anche quello piatto forte, insomma, delle nostre zone.
5: Grazie Valentina, ti verremo a trovare al rifugio.
6: Vi aspetto tutti, ci vediamo a Rifugio San Fermo, a presto.
4: In quota, alla scoperta dei rifugi di Lombardia. www.rifugi.lombardia.it

0: a notere i 54 ultra della Dea se ne sono andati in vacanza, beati loro, a mangiare la polenta taragna. Ci sono rimasti solo gli Another con i 54 Ultra su Radio Number One. Dicevi, Pat?
1: Dicevo che torniamo a parlare del pigiama, dell'outfit da letto più brutto che avete. Sentiamo.
2: Ciao ragazzi, sì, ciao. Adesso d'estate, mutande, basta, maglietta sulla pancia, antisquaraus, ok. Poi d'inverno sì, pigiamino leggero, perché mia moglie tiene lo scaldasonno sul 5, che se avesse il 10 lo terrebbe anche sul 10, e quindi va bene, vivo di calore suo, ecco, praticamente, quindi leggero e via. Però poi i polsini in fondo, sì, quello sì, perché quando ti giri e ti si scopre quel pezzettino di caviglia, dà un po' fastidio, ecco, va bene, ciao.
1: Ha ragione. Cioè la fascia elasticizzata sulla caviglia ti aiuta a tenere coperta praticamente metà della gamba. Se hai il pantalone largo ti si alza, soprattutto in inverno, e prendi freddo al polpaccio.
0: Certo, cioè è proprio, cioè, proprio una teoria. Proprio.
3: Col fazzoletto nel taschino studio del pigiama.
0: L'università del Massachusetts ha studiato questa cosa, sì.
4: Buongiorno Combricola da Massimino. Ciao Massimino. Per essere in chiavable ci metto un secondo. In inverno pantaloni della tuta infilati dentro le calze e tirati su più del dovuto sopra l'ombelico. A posto, mi faccio schifo da solo. Ciao ragazzi.
1: Condivido. Faccio schifo da solo.
0: Cioè, ma ci sono delle persone che vedono queste immagini, tipo le mogli, immagino, compagni, fidanzati.
3: Però, la nota gradevole di tutto ciò è il taschino, Pat, serve per metterci il cioccolato.
1: Sì, il cioccolato, ma si scioglie.
3: Ma che si scioglie, che sei
0: freddo. Ma no, perché lo mangi prima.
3: Lo mangi prima. Nell'altro taschino mette il chihuahua, quando si gira...
0: Persona orribile, sì. Sergio Sironi.
1: Provo orrore. Sì.

0: sei Geronimo. Il pezzo di Shepard su Radio Number One alle 8:15. Buongiorno.
1: Senti che arriva.
2: Eccoci qua. Buongiorno dalla vostra Giovanna. Brava.
0: Ma brava è il cognome?
2: No, è l'atteggiamento, è l'attitudine.
0: Ok.
2: Allora, io devo parlarvi del mio podio. Guardami.

0: forma di cinghiale.
1: Ah,
0: è il mio safari chic. Certo. Sudi tutta la notte e vedi la tigre e i leoni. Al secondo posto un pigiama di seta rosa shocking, con sopra stampati 12 autoritratti di Pat Romano. Così anche quando dormo si vede.
1: Ma perché sta
0: Mentre al primo posto una tutina color carne, con disegnata una prima scarsa, perché l'importante è l'effetto sorpresa quando lo tolgo, così si trovano dietro la quinta in un attimo e poi parte lo spettacolo.
1: La cessione della quinta.
0: Abbiamo
1: capito, sì.
2: Sì, ho capito.

0: Disco.
1: The Colors con Italo Disco. A proposito di questa, non è Ibiza. Quando è che Pat Romano vai a Ibiza?
2: Allora, ci dobbiamo organizzare con i soci, con gli amici, per settembre. Settembre, sì. Però devo prima passare dal direttore, mi deve dare lui nulla osta. Sennò...
1: Ah, guarda, ce l'abbiamo qui davanti.
3: Cosa c'entra la Val d'Aosta?
2: No, la Val d'Aosta, il nulla osta, il disco verde. Un
1: se
2: disco per l'estate.
1: La Val d'Aosta
2: direttore, posso avere un paio di giorni all'inizio di settembre per andare a Ibiza?
1: Per andare a sbocciare a Ibiza, l'Ushuaia, eh?

0: Santa Clara, in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
2: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: Liberi di viaggiare!
6: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
7: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
6: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
8: Radio Number One. Viabilità.
9: Velocemente un sacco di segnalazioni sulla 4, la Milano-Brescia in direzione Bergamo, ci sono rallentamenti per traffico intenso. Sulle autostrade liguri, sulla 7 la Milano-Genova con le tra Genova-Bolzaneto, allacciamento con la 12 per un veicolo in fiamme in direzione Genova. Sulla 12 la Genova-Livorno, traffico bloccato tra allacciamento a 7 e lo svincolo Genova-Est, direzione Livorno. Poi ci sono code anche tra lo svincolo di Genova-Nervi, allacciamento a 7, direzione Genova. Abbiamo traffico rallentato con code sulla tangenziale nord di Torino tra allacciamento interconnessione tangenziale sud e lo svincolo Pianezza-Collegno. Code anche sulla tangenziale sud di Torino all'altezza dell'allacciamento con la tangenziale nord. Rallentamenti sulla 6 la Torino-Savona tra Marene e Carmagnola direzione Torino. Sulla 1 la Milano-Bologna abbiamo rallentamenti tra lo svincolo Terre di Canossa, Campegine, Reggio Emilia direzione Bologna. Spostandoci alla A36 la Pedemontana Lombarda viene segnalato un veicolo fermo tra Cislago e il bivio per la 9 con possibili rallentamenti in direzione A9. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.

0: tu la voce, tutto qua, beata a lei. Siano Spyro con Material Lover su Radio Number One, il momento del focus di Pat Romano da sentire insieme.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione. Mentre in Italia abbiamo il problema di far pagare le tasse, è un problema insomma che riguarda la enorme evasione fiscale che ancora c'è nel nostro paese, oltre Manica invece addirittura chiedono di pagare più tasse. Incredibile ma vero, un gruppo di 120 milionari britannici, comprendente imprenditori, star dello spettacolo e altri VIPs, ha scritto una lettera al neo premier laburista Andy Burnham per chiedere di tassare di più il loro patrimonio. Caro primo ministro, questa è la lettera aperta, tassateci, tassateci, si legge nella lettera, siamo orgogliosi di pagare, siamo qui per restare nel Regno Unito, in Gran Bretagna. La volontà di questo gruppo è pagare più tasse per ridurre le disuguaglianze, investire in posti di lavoro sostenibili, rafforzare ospedali, scuole, assistenza sociale, sostenere gli imprenditori con le competenze, con le infrastrutture di cui hanno bisogno e dare alle piccole imprese accesso a finanziamenti appunto accessibili. Tra i firmatari c'è anche l'ex calciatore, io e Sergio abbiamo l'età per ricordarlo, e ora conduttore TV, Gary Lineker, te lo ricordi Lineker? Caspita! L'imprenditrice Giulia Davis e il musicista Brian Eno. Hai capito, vogliono pagare più tasse. Veniamo invece agli euro, gli euro che si rifanno il look. Presto, in arrivo le nuove banconote, sono stati individuati tra le oltre 1200 proposte due temi che più di tutti incarnano lo spirito europeo. Da una parte i grandi nomi della cultura, dall'altra i fiumi e gli uccelli. Allora, sono sei i nomi che la giuria interna alla BCE ha selezionato come rappresentanti della storia culturale europea. Sulla banconota da 5 euro ci sarà la cantante lirica Maria Callas, sulle banconote da 10 e 20 euro il compositore tedesco Van Beethoven e la scienziata premio Nobel polacco-francese Marie Curie. Sui 50 euro ci sarà lo scrittore spagnolo Miguel de Cervantes. Sui 100 e 200 euro compariranno il volto di Leonardo da Vinci, intramontabile, evergreen, sempreverde, e la premio Nobel per la pace, l'austriaca Bertha von Suttner. E per quanto riguarda gli uccelli, in ordine sparso dai 5, no, in ordine cronologico, dai 5 ai 200 euro vi segnalo picchio muraiolo, martin pescatore, gruccione, cicogna bianca, avocetta e la sula bassana. È tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: Si chiama Misery, questa canzone dei Maroon 5 su Radio Number One insieme alla Cumbricula. Patrizio Romano, Sergio Sironi, Emanuele Doriani, siamo qui. Allora Patrizio, sì. Il direttore ha risposto alla tua domanda, posso andare in Ibiza a settembre?
1: Sì.
0: Ha risposto a fare cosa?
1: Con gli amici.
2: No, no, è una visita specialistica che fanno solo lì.
1: No,
2: è una visita specialistica che fanno solo lì, allora, e altrimenti rischia di non andare.
1: Allora, sarei già dovuto andare l'anno scorso per i 60 anni, volevo festeggiare lì il compleanno.
0: Sì,
1: non sono
0: 61.
1: Sì, e festeggerò i 61, che peraltro compio un po' dopo il viaggio eventuale a Ibiza. Se viene
0: velocizzato come messaggio.
2: Sì, non lo so come faccia lui, è così. Gli chiedi una cosa, parla per un quarto d'ora.
1: Ragazzi, io ho una fava di Focus, al di là di Ibiza.
0: No, io volevo comunque dirti che gli ho risposto, va a sbocciare e ha fatto la faccia schifata e se n'è andato, quindi non lo so,
1: no,
0: non so darti una risposta
1: definitiva.
0: Abbiamo la fava di Focus.
1: Sì, sì, perché è il momento di viaggiare, si viaggia in auto, si viaggia ovviamente con gli aerei, però attenzione perché bisogna scegliere l'aereo giusto, la compagnia giusta. C'è questa notizia che riguarda due ubriachi che sono due piloti di linea che sono stati fermati fortunatamente dai colleghi. È successo in Svizzera, a Ginevra, nella hall di un hotel. I due sono stati sospesi tra l'altro da questa compagnia aerea, è la Swiss Air, quindi voglio dire, parliamo anche di compagnie
0: nazionali,
1: compagnie importanti, non compagnie così da due soldi, e quindi insomma bisogna stare attenti. Ma anche questi piloti di aereo che si vanno a embriagare prima di salire in cabina di pilotaggio, ragazzi,
0: lo dici a una che l'unico Denzel modo Washington per spostarsi che ha è l'aereo.
2: Esatto.
0: Cioè,
2: molto carina questa cosa.
1: Facciamo il palloncino. Facciamo il palloncino. Il test.
2: Cioè,
1: il
2: devi
1: test
2: volare con i palloncini. No, te li devi legare come app. Sì, come app, e voli con quelli, così sei sicura.
0: No, vabbè, è veramente allucinante.
1: L'ultima volta che avete alzato un po' il gomito, dai, confessate.
0: Non ieri sera, perché sono andata a letto alle 8:46, la sera prima.
1: Eri un po' brilla, eri brillina.
0: Voi quando è che, vabbè, noi che ci alziamo a quest'ora qua, come facciamo ad andare a letto brilli? Cioè, non è possibile.
1: No.
0: E tu, Pat, quando è l'ultima volta?
1: Io, qualche mesetto fa, sì, ero brillino, però non guidavo, mi hanno riaccompagnato a casa, quindi tutto regolare.
0: Sergio non beve invece.
2: No, io Nancy Brilli.
1: Nancy Brilli, sì.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Chill in My Heart, era il 1988, questa grande canzone di Radio Number One firmata da Eurythmics. Ho un pippone, il pippone del test d'amore.
1: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Allora c'è un mistero. Cosa succede? C'è un mistero. Ho sentito qualcuno. Allora c'è un mistero visivo, diciamo, dietro una delle frasi più enigmatiche di questa canzone. Quando Annie Lennox dice "Show me the colors of your right hand", praticamente mostrami il colore della tua mano destra. E c'è questo test d'amore che è nascosto nel video musicale che accompagna questo pezzo. Praticamente lei mostra la mano destra, il palmo, sul palmo della sua mano ci sono due simboli. Uno è un cuore, l'altro è il simbolo del dollaro.
2: Il dollaro.
0: E praticamente del dollaro, e praticamente chiede una sorta di test psicologico per il suo amante. Serve a capire se l'uomo è interessato al vero amore, quindi sceglie il cuore, oppure semplicemente ai soldi, al successo della cantante, quindi sceglie il dollaro. Tanta roba,
2: hai capito tu cosa c'hai? Cosa c'hai? Cuore e dollaro?
0: È una cosa veramente scaltrissima, no? Per capire anche, ti consiglio, Pat, anche a te di fare cosa del genere.
3: Io voglio fare il test. Tra l'altro ci sono domande ad hoc, tipo come passi il tempo ideale insieme al tuo partner, cosa succede quando litigate, come dimostrate l'affetto verso l'altro, che cosa pensate del futuro.
2: Cosa c'entra? Era un pippone della Doriani.
0: Ma cosa gli è successo?
3: Era il mio test d'amore. Devo rispondere, devo mettere le spunte a tutte le domande.
2: Ma ti infili dappertutto.
3: Ma non voglio infilare. Ma cosa mi ha chiamato in causa?
0: Abbiamo pensato la stessa cosa. Ma stai zitto, grammofono. Olivia Rodrigo, dai, non trattiamolo male, qualche poi se la prende male. Questa te la dedichiamo con tanto amore
3: e col ciocciolato.

0: Rodrigo, l'amatissima Olivia Rodrigo con Drop Dead.
1: Io l'amo. Io l'amo la Olivia.
2: Allora, prima di tutto, l'unico da amare sono io.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno a voi, tesori. L'unica cosa che vi voglio dire è che Malgioglio, quando si ubriaca, diventa un altro. Ed è per questo che parlerò di lui in terza persona.
1: Va bene.
2: Diciamo, le cose che ha fatto Malgioglio l'ultima volta che ha alzato un po' il gomito: ha abbracciato un ombrellone sussurrandogli "ho sempre creduto in te, apriti pure".
1: Ok.
2: Ha cercato di aprire la porta di casa con la carta fedeltà dell'ortofrutta.
0: Che bello, se ci si riesce,
2: sì, ce la fai, ma soprattutto a un certo punto

0: da me.
1: I pinguini tattici nucleari non possono mai mancare, ci piacciono tanto, gli vogliamo molto bene ai pinguini. Era Giovanni.
2: Anche perché sono belli, belli freschi,
3: sì,
2: i pinguini.
3: Sì, ci vuole.
1: Ma quanto sono carini con quelle zampine, Allora, siamo arrivati alla fine anche della seconda ora della combriccola di oggi, la terza ora
3: dillo, dai.
1: Sì, la terza ora del venerdì è bella perché poi c'è il weekend e domani non
3: sono cosa c'è all'inizio.
2: Niente, adesso
3: della terza
2: c'è il notiziario.
3: Ora. Sì, ma dopo il notiziario.
2: Sì, poi c'è la musica.
1: Un sacco di bella musica.
3: Ma anche quella cosa lì.
1: Ridicola di pa!
4: La combriccola, quando vuoi.
5: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: le 9 in punto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
8: Radio Number One Notizie.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. Chi aggredisce, rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Per questo abbiamo agito e continuiamo ad agire. Così la Premier Giorgia Meloni sui social dopo il via libera al DDL che cambia le regole sull'imputabilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby Maranza. Oggi l'imputabilità del minore deve essere accertata caso per caso. Con questa norma invertiamo l'onere della prova, diamo per presupposta la capacità di intendere e di volere, salvo prova contraria, ha spiegato in conferenza stampa il ministro della giustizia Nordio. Forti critiche arrivano dalle opposizioni. Dopo 6 decreti sicurezza e il decreto Caivano, il governo ammette che la criminalità minorile è aumentata. È la prova del fallimento delle politiche della destra, attacca AVS. Ancora una volta l'esecutivo sceglie la strada della propaganda e della repressione, invece di affrontare le vere cause del disagio giovanile, rilancia il PD. È di 4 morti e 5 feriti il bilancio della 13ª notte di raid statunitensi contro l'Iran, sotto attacco i centri di comando militare e depositi di droni. Negli attacchi di rappresaglia, Teheran ha colpito una base americana ad Amman in Giordania e in Bahrain. Ancora

0: offensive incrociate tra Russia e Ucraina, droni di Kiev hanno colpito all'alba un magazzino vicino a San Pietroburgo, provocando un vasto incendio. Non si registrano vittime. Diverse esplosioni sono state segnalate nella notte anche in varie località della Crimea, inclusa Simferopol, dove un drone ha centrato un magazzino del principale operatore russo dell'e-commerce. Sul fronte opposto, ieri pomeriggio le forze di Mosca hanno bombardato Zaporizhia, almeno 25 feriti, tra cui diversi bambini. Abbiamo due strade per questo inverno: porre fine a questa guerra con la Russia o una nuova escalation, ha affermato il presidente ucraino Zelensky, che la prossima settimana vedrà Trump durante la sua visita negli Stati Uniti. Possibili disagi per chi viaggia in treno. È scattato alle 21 di ieri sera lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario, proclamato dalle sigle sindacali CUB SGB. Fino alle 21 si ferma il personale del gruppo FS, Italo e Trenord. Aumento dei salari, tutela degli apprendisti e del lavoro notturno, le principali ragioni della protesta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Un canto d'amore di Marco Mengoni insieme a Angelina Mango su Radio Number One nella Cumbricola. È il momento dell'edicola di Pat.
2: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale. Due notizie false, una vera da indovinare.
3: Rieccoci insieme con l'edicola di Pat. Pronti a giocare? Allora, abbiamo tre notizie da leggere. Una sola è genuina, una sola è vera. Dovete indovinare quella, ovviamente al termine della lettura di tutte e tre, al più veloce o alla più veloce, che al 393-444-0444 indicherà la notizia vera. Allora, abbiamo da regalare qualcosa di stupendo. È un doppio regalo, non è un solo regalo, un doppio regalo che si può godere anche sotto l'ombrellone.
4: Bravi. Il primo è vai a fare il guru di Sergio Sironi, che non è un'indicazione ma è un libro, e l'altro le case in una casa, che praticamente attraversa le case che esistono dentro ogni casa e forse leggendo riconoscerai anche la tua.
3: Una cosa un po' particolare.
5: Le case nelle case?
4: Sì, perché dentro la casa ci sono degli oggetti e noi siamo diversi ogni volta che attraversiamo un oggetto diverso. Insomma, ci sono la libreria, insomma, tutte queste cose.
5: Ok.
3: Allora, tutto pronto per la lettura delle notizie? Ovviamente inizio io. Ovviamente questa è la notizia vera. Il primo autovelox basato sull'intelligenza artificiale inizia il test in Italia. Smaschera, pensate un po', anche chi utilizza WhatsApp. La società proprietaria del marchio Autovelox ha avuto il via libera per questo test di questo nuovo dispositivo in grado di leggere diverse informazioni. Non solo capisce se stiamo chiamando mentre siamo alla guida senza viva voce, ma anche appunto se usiamo il telefono per mandare un messaggio su WhatsApp. Questa è la notizia vera.
5: Ma va là, patacca! Questa è la notizia vera. Fidanzata col dente avvelenato prende di mira l'auto del suo ex. Lascia l'auto nel parcheggio che serve la stazione metro di Cascina Gobba, ma al ritorno la ritrova vandalizzata dall'ex fidanzata, che con una bomboletta spray gli scrive insulti sulla carrozzeria. Rimborso negato e filmati delle telecamere cancellati, denuncia il proprietario dell'auto, un 39enne brianzolo. Giuro, non sono io.
4: Fa il giro del mondo col monopattino. In Cina viene multato per eccesso di velocità. Protagonista un 28enne di Padova che per raccogliere donazioni a favore dell'UNICEF sta compiendo il giro del mondo su un monopattino elettrico. In una delle sue tappe cinesi è incappato in una zona 20, venendo fermato dalla polizia e sanzionato con una multa di 500 yuan, circa 58 euro. È stato pizzicato da un autovelox mentre procedeva alla velocità di 38 km l'ora.
3: Un pochino meno. Qual è la notizia vera? Il primo autovelox basato sull'intelligenza artificiale che smaschera chi utilizza WhatsApp, la notizia di Pat, la fidanzata col dente avvelenato che prende di mira l'auto del suo ex a Cascina Gobba, la notizia di Manu, oppure fa il giro del mondo col monopattino, in Cina viene multato per eccesso di velocità, la notizia di Sergio. 393-444-0444.
2: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.

0: cosa ha detto?
1: We are golden, ha detto We are golden. Era Mika con We are golden su Radio Number One. Scopriamo qual è la notizia vera.
2: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.
3: Breve riepilogo: il primo autovelox basato sull'intelligenza artificiale che smaschera anche chi utilizza WhatsApp, la notizia di Pat, la notizia della Manu, fidanzata col dente avvelenato, prende di mira l'auto del suo ex, insomma la riempie di scritte insultanti con la bomboletta spray. Oppure la notizia di Sergio: fa il giro del mondo col monopattino, in Cina viene multato per eccesso di velocità, andava a 38 km
1: all'ora.
3: Io non
1: lo so qual è quella vera, secondo me è la mia, non me l'hanno detto.
3: No,
1: vediamo cosa dice,
3: allora,
1: vediamo cosa dice.
3: Il più veloce a indicare la notizia vera è lui, Dario dalla provincia di Cremona. Ciao Dario!
4: Ciao!
1: Ciao Dario!
3: Dai, andiamo subito alla polpa, qual è la notizia vera?
4: Purtroppo è l'autovelox con intelligenza artificiale, purtroppo. Quindi.
3: È quella, mannaggia.
1: Avrei sbagliato, vedi?
3: Questo autovelox che smaschera anche chi è lì a maneggiare il telefono con WhatsApp. Attenzione, dovete stare concentrati alla guida.
1: E beh, ma appunto, perché purtroppo, Dario? Cioè, nel senso, non si scrive su WhatsApp mentre stai guidando su una strada.
4: No, avete ragione. No, prendo già tante punte, faccio tanti chilometri in macchina, purtroppo secondo me mi beccherà anche questo, mi beccherà, quindi
1: no, smetti di farlo, è pericoloso, non si fa,
4: certo.
3: E non potrai nemmeno leggere mentre sei al volante, perlomeno libri di Sergio Sironi.
5: No, quelli li puoi leggere, devi parcheggiare, spegnere l'auto, mettere le doppie frecce, li puoi leggere tranquillamente,
1: esatto.
5: Li puoi leggere tranquillamente.
4: Ragazzi, siete fantastici, vi seguo tutti i giorni, siete il numero uno.
3: Grazie. Dario, un abbraccio.
5: Ciao.
4: Posso fare un saluto a mia moglie e mia figlia?
5: Ciao.
2: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.

0: Che bella canzone, Damiano David con Tila e Nile Rodgers, Talk to Me su Radio Number One alle 9:18. Io la sbaglio sempre la notizia vera dell'edicola di Pat.
1: È impossibile da indovinare.
2: No, beh, è impossibile. No, non esageriamo.
1: Perché io non tutto avrei immaginato tranne che l'autovelox riuscisse a beccarci comunque.
0: Ma certo che ti becca comunque, meno perché? Male che ti becca, eh? Così la smetti di mandare i messaggi WhatsApp mentre stai guidando.
1: Alle 3:30 del mattino.
2: Hai questo vizietto?
1: Sì.
2: Quanti vizietti hai quando sei al volante?
0: Allora, attenzione, perché adesso farà 3 giri su se stesso Patrizio Romano e si trasformerà in Meteo Pat tra poco.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per la

0: Bergamo. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
1: Sempre aperti con orario continuato.
0: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti. Info 338 22 98 731. comprooroDoro.it.
2: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
3: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
4: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: Radio Number One Meteo.
6: Direttamente la regina di Palau, dal villaggio Santa Clara. Allora, come butta lì il tempo? Sole pieno?
7: Ma lo sole pieno, venticello, si sta benissimo.
6: Si sta da favola.
7: Sì.
6: Allora, oggi sarà un venerdì splendido, splendente, con poche nubi, e quelle poche concentrate soprattutto sulle zone montane, e tanto sole anche qui nelle lande padane o comunque sul settentrione d'Italia. Temperature che si manterranno anche su valori sopportabili, massime in pianura comprese tra 28 e 33 gradi. Sì, dai, suoniamo le campane a festa. Domani, sabato, stabile e soleggiato ovunque fino al primo pomeriggio. A parte poi qualche nube sulle Alpi occidentali, poi tra il pomeriggio e la serata rischio di temporali tra Ovest Alpi, Val d'Aosta, Alto Piemonte, qualche sconfinamento anche prima di notte verso la pianura torinese, poi sempre in serata nubi in aumento anche in Liguria con qualche piovasco sul settore centrale. E domenica le piogge e i temporali si estenderanno in modo irregolare, diciamo noi a macchia di leopardo, anche sul resto del nord Italia, quindi la domenica insomma potrà registrare qualche temporale in più. Non mancheranno anche lì però dei momenti soleggiati. Attenzione, e lo ribadisco, l'abbiamo già detto negli appuntamenti precedenti, attenzione alla prossima settimana con le temperature che torneranno a salire, dando il là a una nuova ennesima fase di caldo acuto. È tutto, ragazzacci.

0: Comunque, Sergio, hai fatto finta di non sentire la battuta straordinaria che ho fatto sul meteo di Meteo Pat, quando lui ha detto macchia di leopardo. Io ho fatto e va bene, cioè, nel senso, se vuoi avere solo tu l'esclusiva delle battute, allora va bene, te la lascio. Se c'è dell'invidia,
1: sì.
0: Sì,
2: cosa vabbè, state dicendo?
0: Cioè, era una battuta bellissima, facciamo molto ridere, io, niente.
2: Manu, io l'ho apprezzata. Io
0: tu
2: l'ho
0: l'hai
2: apprezzata.
1: Lecca
0: certo,
1: culo.
2: No, non è
0: È il momento del focus di Patromano.
3: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patromano.
2: Insieme, due aggiornamenti di cronaca veloci. Allora prosegue l'escalation purtroppo tra Stati Uniti e Iran. Washington ha annunciato la 13ª notte consecutiva di raid contro obiettivi militari iraniani. Ormai purtroppo non è più una novità. Secondo il New York Times, Teheran ha respinto una proposta di cessate il fuoco mediata dall'Iraq. Intanto il presidente Donald Trump minaccia di utilizzare i fondi iraniani congelati per risarcire i danni alle navi colpite, soprattutto nello stretto di Hormuz. Una prospettiva definita dal ministro degli esteri iraniano un precedente esplosivo, e già questa frase insomma lascia come dire presagire a altri scenari di guerra. Per quanto riguarda invece la cronaca locale, comunque cronaca giudiziaria, il tribunale di sorveglianza di Milano ha fissato per il prossimo 16 settembre l'udienza sulla richiesta di differimento facoltativo della pena in attesa della decisione sull'istanza di grazia che è stata presentata per Mario Roggero, che lo sappiamo, il gioielliere condannato in via definitiva per l'omicidio dei due rapinatori dopo un furto nel suo negozio di Grinzane Cavour nell'aprile del 2021. È stata fissata dunque questa udienza, però prima si attende la decisione dell'ufficio di sorveglianza di Torino, che ricordiamo aver respinto in prima istanza la richiesta di differimento immediato della pena. Staremo a vedere. È tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: Mi ha sempre fatto molto ridere il concetto delle cattive abitudini, delle bad habits, abbinato ad Ed Sheeran, che ha talmente la faccia da bravo ragazzo che non mi immagino nemmeno una brutta abitudine.
1: Però a volte chiude il libro e lascia le, come dire, le pagine con la piega, bruttissima.

0: piatti sul bordo del frigorifero. No,
1: oh, non mamma mia, fa. Certo,
0: sicuro lui che devi stare tranquillino.
1: Non lava i piatti la sera prima di andare a dormire?
0: No, no. Che vuoi fare, povero nano?
1: Tu, Patrizio Romano, che brutte abitudini hai?
2: Di caricare la macchina all'inverosimile, come il nostro amico che ha caricato un pony sulla sua utilitaria per traghettare la vettura da Pozzuoli a Ischia. Vabbè, la notizia
1: ma dobbiamo,
2: ormai...
1: dobbiamo capire se è vera o finta.
2: È vera la notizia. Stavo aggiornandomi perché adesso stanno indagando sul proprietario della vettura, perché poi qualcuno ovviamente ha preso il numero di targa eccetera. Allora questa utilitaria la vedi con il pony nel bagagliaio, ma può.
1: Ma povera bestia, ma
2: incredibile.
1: Ma un pony vivo.
2: C'è il pony, certo. Non è un pony pomellato, è come quello della.
1: Scusami, ma non scappava il pony, l'ha legato?
2: No, l'hanno chiuso dentro, l'hanno chiuso nel bagagliaio.
1: No!
2: Certo, sì. Amore.
0: Era in pelle.
2: Aspettila, no. Allora, il proprietario è stato identificato, adesso c'è un'indagine in corso, stavo aggiornandovi. Ancora mi pare che non sia scattata una denuncia, cioè c'è una denuncia pubblica di quello che ha fatto questo signore o questi signori con questo pony, costretto a viaggiare in questo bagagliaio stipato lì in pochi centimetri cubici a bordo di un traghetto.
1: Il pony è grosso.
2: Sì, è una Citroën C, quella, la piccola, l'utilitaria.
1: La C1.
0: E l'asino da dentro diceva ciostri.
2: Sì, il pony, sì.
1: Bella battuta, bella quella del leopardo comunque.
0: No, secondo me no. Quella del leopardo era proprio un po' qua, un po' là.
2: Però ragazzi, vabbè, povere bestie, su, trattiamole bene.
0: E voi quanti animali avete messo nel bagagliaio? Sì. Quante bestie avete messo nel bagagliaio?
1: E questa è la domanda. Sì, che bestie avete messo nel bagagliaio?
2: No, la cosa più strana che avete trasportato potrebbe essere questa.
1: Ma sì, ma non facciamoci domanda, guarda.
2: Cosa hai trasportato?
1: Ho paura di avere
2: Manu.
1: Le risposte.
0: Oh,
1: Far West, safe, ia, tu mi piaci tanto.

0: tu mi piaci tanto, tu mi piaci tanto, il pezzo di Saif, conta tutto un po' così, tu mi piaci tanto, mi piaci tanto. Su Radio Number One, nella cumbricula. È arrivato un messaggio sui pony, lo sentiamo tra poco?
1: Sì, ok, ok.
0: Dopo la nostra grande canzone di Radio Number One che ci riporta indietro al 1999.
2: La cumbricola di Radio Number One.
3: La cumbricola di Radio Number One.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
10: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pogli informativi su finecobank.com.

0: vita loca sull'Ostiense con la moca, dice a un certo punto Ricky Martin in questa canzone del 1999. Sono le grandi canzoni di Radio Number One. Ve la ricordate la bellissima Nina Moric nel video di questo pezzo?
1: Certo, certo.
0: Figurati se Patrizio Romano non se la
1: no,
0: ricorda.
1: No, che poi un po' si è un po' rovinata, vabbè, lì è ancora splendida, splendente, proprio bellissima.
0: Vabbè, capita a tutti, l'età che avanza, sai com'è.
1: Allora, sì, ma non solo l'età, insomma, ha cambiato un po' i connotati, diciamo, dai.
0: Torniamo, sì. Prima che parta col pippone di Patrizio
1: Romano. No, non parto, non parto. Torniamo.
0: Torniamo all'asi, al pony.
1: Al pony. Abbiamo l'upgrade, c'è anche chi ha trovato qualcos'altro.
0: Cosa?
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Comunque, ciao. In merito al pony, tanti anni fa in vacanza a Ischia ho visto con i miei occhi caricare su una 600
1: sì, quattro elefanti,
2: un somarello. Si sa, Ischia è tutto un su e giù, e per cui il somarello non ce la faceva, per cui è stato caricato a forza su una 600. Ciao Aldo.
1: Sembra una barzelletta.
3: Però gli hanno dato un passaggio in realtà, quindi.
0: Certo. Sì. Beh, ma se lo fai stare sui sedili posteriori, magari ci sta. Anche
3: sai
0: sdraia,
3: quanti asini ho portato io sul sedile posteriore.
0: Sì. Anche io li ho messi anche davanti, pensa. Porca che.
1: C'è un ulteriore upgrade. Okay. Attenzione.
4: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Allora, cosa abbiamo trasportato? Non io direttamente, l'abbiamo trasportato, ma in vacanza in Corsica, in campeggio, e i nostri vicini di tenda erano un po' particolari, una famigliola con dei bambini piccoli. Al momento che sono ripartiti, che hanno smontato la tenda, caricano il furgone, e nel furgone avevano dentro una mucca.
1: La mucca di
4: non so dove la tenevano, in qualche campagna lì di fianco, però avevano una mucca, un vitellone, no? Dentro nel furgone, tipo un Ford Transit, quelli lì grossi. Ciao ciao, buona giornata a tutti.
1: Aspettiamo chi aveva, adesso aspettiamo qualcuno che abbia un elefante.
3: Sì, sì, due davanti, due dietro. Sì. A me dispiace che gli abbiano rubato tutti i mobili a casa, al nostro amico che c'era tutto il rimbombo. Però l'idea della mucca, magari l'hai comprata per sbaglio, devi prendere la mocca, hai preso la mucca, quelle cose lì, no?
0: Certo, sulla Ostiense con la mocca, esattamente. Sì, non lo so, ragazzi, io vabbè, ormai non mi stupisco più di niente, però mi stupisco, sì. Una mucca dentro il furgone. Adesso aspettiamo l'elefante, voglio l'elefante e il dromedario.
1: Sì, poi i dinosauri.

0: Bless My Soul, che meravigliosa canzone su Radio Number One insieme alla Cumbricula fino alle 10. Abbiamo ancora una decina di minuti, vi spendiamo bene, eh?
1: Assolutamente sì.
0: Parlando di animali strani dentro auto,
1: la cosa più strana che avete trasportato.
2: Anche mio suocero negli anni 70 ha portato un asinello in una macchinina piccolissima e si è fatto più di 120 chilometri.
1: Classico, ma abbiamo capito che è un classicone.
0: Ma infatti
3: che questa cosa che trasportare le bestie dentro è un danno, non mi piace tanto. Buongiorno a tutti dal vostro Don Dande.
1: Noi in Puglia
3: trasportiamo con la macchina,
1: certo,
3: perché non tutti hanno il furgone, non tutti hanno il camion e si aggiustano. Per esempio, noi abbiamo trasportato 27 teglie di lasagne.
0: Sì.
3: 20 sono arrivate a destinazione sane sane, 7 no, perché le ho mangiate io, quello non sano ero io.
1: Siamo un po' arrotondato, infatti.
3: Poi c'è stata una volta che abbiamo portato 2 quindali di angurie alla prima frenata a Macedonia per tutti quanti.
0: Oh, che meraviglia!
3: Ma la cosa più strana è che da una chiesa all'altra ho portato una statua di Maria. Praticamente una statua della Madonna, per dire, no? Non è riferito alle dimensioni, però una statua di Maria. La cosa brutta è che la mia perpetua l'ha scambiata per il navigatore, perché quella aveva la mano così, è seguita dritta e è andata avanti oltre di 47 chilometri. Non ha voltato a sinistra, una disgraziata.
0: No, niente,
3: una disgraziata.
0: L'ha trovata in Trentino.
3: In Trentino, veramente.
0: L'ultima di oggi, per augurarvi buon weekend, Never Let Me Go, il pezzo di Trinso.

0: Bergamo, sì, tesor.
1: Che bigo!
2: Mentre andava il disco, me l'ha cantata tutta in bergamasco.
0: L'ha cantata tutta
2: in
0: bergamasco.
2: In due.
0: Never Let Me Go. Prepara questo remix, lo vogliamo sentire la prossima settimana.
3: Va bene,
0: allora, attenzione. Siamo arrivati alla fine della combricola di oggi. Che meraviglia! Oggi è venerdì, ragazzi. Vi rendete conto? Stasera possiamo fare la Baldoria e andare a letto addirittura alle 10:45.
2: Sciambola!
0: Io vi direi esageriamo, facciamo le 11.
3: No, a tutto c'è un limite.
2: 10:45 massimo.
0: 10:45 massimo, sì. Perfetto. Allora, un paio di appuntamenti da ricordare. Quello con, no, solo uno ve le devo ricordare. Quello col best di domani mattina, certo. Del best of. Quindi tutta musica dalle 7 alle 10, il best of.
3: Poi ci sarà una battuta dove lei fa ed è la macchia, certo, di leopardo.
0: Sì, è la macchia di leopardo, solo quella, perché è il must della puntata. Allora, noi ci sentiamo invece più tardi, alle 12:13 in diretta qui dai GV Club Santa Clara in Sardegna. Grazie Patrizio Romano,
2: grazie con la sagomaccia che mi ha fatto ridere la crepapelle di Sergio Sironi,
1: e soprattutto grazie a lei Dochelet, Manuela Doriani.
0: Ciao a tutti, buon weekend.
3: Eh sì, caro amico, il tempo cambia molte cose, le altre cambiale tu.

0: Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
2: Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
6: Liberi di viaggiare.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
8: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
7: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
9: Ben arrivati a tutti voi a Radio Number One. Sono le 10 un minuto, ci sono le notizie.
10: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
11: Radio Number One Notizie.
12: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Nuovo tassello del governo contro la criminalità giovanile. Ieri il via libera del Consiglio dei Ministri al disegno di legge che cambia le regole sull'impunibilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby maranza. Oggi deve essere accertata caso per caso, con questa norma invertiamo l'onere della prova, diamo per presupposta la capacità di intendere e di volere, ha spiegato il ministro della giustizia Nordio. Chi aggredisce, chi rapina deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni, ha affermato la premier Meloni. All'attacco le opposizioni, ancora una volta l'esecutivo sceglie la strada della propaganda e della repressione, punta il dito il PD, AVS dal governo deriva autoritaria, interviene anche Save the Children. La violenza giovanile non può essere affrontata prendendo a modello la giustizia degli adulti. È attesa per oggi l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne, morto domenica scorsa a Bologna dopo un fermo di polizia. L'esame medico legale, affidato ad un pool di esperti, sarà cruciale per stabilire cause, tempi e circostanze del decesso dell'uomo. Intanto emergono nuovi dettagli sui concitati momenti precedenti.

0: La morte. Nelle immagini estratte dalla body cam di uno degli agenti intervenuti e consegnato in procura si vedono le mani dei poliziotti sia su Fakir sia su un altro uomo con la maglietta bianca con cui era venuto a contatto. A questo punto, sostiene il legale degli agenti, è evidente che i poliziotti devono intervenire e risolvere la situazione. Importante per gli inquirenti sarà anche capire perché l'automedica sia arrivata solo 30 minuti dopo la chiamata da parte degli agenti. Tragedia all'Aquila, una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza della frazione di Coppito. La giovane allieva maresciallo della scuola ispettori e sovrintendenti è ricoverata in rianimazione all'ospedale San Salvatore a causa dei gravi traumi e morta nella notte. Avviate le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, al momento non si esclude alcuna ipotesi. Ed è tutto, a più tardi.
1: Ci sono. Partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance. Viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
2: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
3: Radio Number One è radio ufficiale dei rifugi di Lombardia.
4: The Journalist. The Journalist. Gli spacca notizie.
5: Eccoci qua, venerdì 24 di luglio, 4 minuti dopo le 10, ben ritrovati a tutti voi, siete con Radio Number One, come sempre con The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio, buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti, e proprio in un rifugio vorrei andare in questo momento, lontano, lontano dalle polemiche, lontano dai ritmi della città, lontano. No? Vieni anche tu? No.
5: Ma io devo dire che, guarda, in questi giorni a Milano si sta benissimo. Allora si dorme con il lenzuolino, c'è questa frescura, la gente comincia ad andare e quindi, un po' vado pure io e
6: niente rifugio, dai,
5: si sta quasi bene, okay. Però attenzione, godiamoci il momento, perché la prossima settimana, poi hanno detto che arriva di nuovo questa ondata di caldo pazzesca e quindi, anche se di notte fa fresco, io me lo godo lo stesso.
6: Vabbè. Allora, tra poco iniziamo con una notizia fantasy. Di pura fantasia e invece pare che sia proprio vera. Dobbiamo andare nel Regno Unito. Secondo me è una notizia fantasy, però.
5: Non è fantasy, è vera e noi vogliamo partire con questa notizia perché vogliamo che se ne parli. Rimanete lì, intanto noi partiamo invece sempre come al solito con la nostra musica number one.
4: The Journalist, gli spazi.

0: Gianluca, Francesco Gabbani ad iniziare il nostro appuntamento di oggi qui a The Journalist, gli spacca notizie. Allora, noi non parliamo di persone che non tengono dinero, ma di quelli che di dinero invece ne tengono tantissimo. Allora, siamo nel Regno Unito e io devo dire, quando ho letto questa notizia ho sgranato gli occhi, ho detto è possibile? Cos'è successo? Però attenzione, perché nel Regno Unito molti milionari britannici, esattamente 120, hanno spedito una lettera, diciamo, al nuovo primo ministro laburista Burnham per chiedere di essere tassati molto ma molto di più.
1: Incredibile. Io invece l'ho riletta 2 o 3 volte, ho detto no, sto sbagliando qualche cosa. Tassateci, vogliamo pagare più tasse. Ci sono anche nomi importanti, l'ex calciatore Lineker, certo, il musicista Brian Eno, insomma ci sono tantissimi. Evidentemente hanno talmente tanti soldi e ritengono non giusto quello che pagano, perché sai, se un milionario chiede di pagare di più è per, vabbè, amor di patria, vuole contribuire, ma perché penso che in fondo creda di pagare poche tasse. Non lo so, è per quello che è una notizia fantasy, secondo me. Perché,
0: no, ma sai che cosa? Che secondo me non siamo talmente più abituati, no, alla presa di coscienza e di responsabilità persone, che quando accade dici, ma dai, non è possibile. Quella che insomma è una notizia vera, ti sembra una notizia in realtà falsa. Pensate che oltre ai tanti personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo, ci sono tantissimi imprenditori, star appunto dello spettacolo, molti personaggi della finanza. Diciamo che insomma è importante, hanno detto, pagare le tasse è un valore britannico, per sostenere, diciamo, questa battaglia in un momento, diciamo, in cui dal punto di vista economico finanziario il Regno Unito ha chiaramente dei problemi, no? Quindi chi ha maggiore disponibilità vuole scendere in campo facendo un passo molto importante.
1: Cioè, questi qua hanno scritto: vorremmo pagare più tasse per ridurre le disuguaglianze, investire in posti di lavoro sostenibili, rafforzare ospedali, scuola, assistenza sociale, sostenere gli imprenditori con le competenze e le infrastrutture di cui hanno bisogno, cioè praticamente degli angeli. Non lo so, li ascolteranno? Non lo so, perché poi ci sono anche altri milionari che invece non le vogliono pagare.
0: Certo, però diciamo, questi si chiamano i patriottici milionari e respingono l'idea che stiano facendo beneficenza, perché in realtà loro hanno fatto una richiesta precisa, e cioè quella di una riforma strutturale proprio il sistema fiscale. Quindi non è una buttade, come dire, vabbè, noi ne abbiamo talmente tanti di soldi che vogliamo metterli lì, poi fateci quello che volete. No, loro dicono, qua va riformato il sistema fiscale, e quindi noi che abbiamo molta disponibilità vogliamo essere in grado, siamo in grado di pagare di più. Io mi sono subito chiesta, quando ho letto questa notizia, ma in Italia c'è una cosa del genere? Cioè, se tu la mattina apri il giornale e la leggi, cioè, ma la gente ha iconati di vomito, no, cioè nel senso, no, dice, sembra, ma sto male.
1: Sembra Lercio, le notizie false.
0: Esatto, sembra proprio Lercio, vabbè.

0: Zara Larsson, Lush Life, la musica di Radio Number One. Questa mattina siamo partiti con questa notizia che ci dà delle speranze, ammesso che diciamo altri paesi prendano esempio, altre nazioni, da quello che sta accadendo nel Regno Unito, dove 120 milionari hanno chiesto, tramite una lettera inviata al neo primo ministro laburista britannico Burnham, di pagare più tasse. Tra questi ci sono imprenditori, moltissimi personaggi dell'alta finanza, Gary Lineker, grande ex calciatore, conduttore TV, Brian Eno, grandissimo artista. Insomma, loro dicono che in realtà non è vera questa cosa, che poi si parla insomma di gente che evade, porta i capitali all'estero, e dice con assoluta certezza che insomma almeno nel Regno Unito molti di quelli che hanno grandi disponibilità vorrebbero pagare effettivamente più tasse, perché non sopportano di vedere persone che non sono in grado, no, di pagare tasse, perché non ce la fanno, e soprattutto non sopportano più di vedere la povertà estrema.
1: Beh, il messaggio è sicuramente alto. Si ritorna alla vecchia definizione di tasse, ti ricordi, no? C'erano alcuni ministri anche in Italia che avevano provato a definire le tasse una cosa buona e giusta, ma poi la maggior parte degli italiani non vedevano di buon occhio questa definizione, anche perché associano diciamo il pagamento delle tasse a dei servizi che poi magari non arrivano, no? E quindi c'è sempre il discorso, ok, io pago le tasse ma poi i servizi. Però insomma, questo messaggio dei milionari mi sorprende positivamente.
0: Diciamo che in questo paese dove accadono delle cose strane, in questo mondo accadono delle cose strane, no? Le vediamo, sono sotto gli occhi, i nostri occhi tutti i giorni. Quando ci sono dei messaggi che ci sembrano surreali, noi ne parliamo, anche se sono in molti a dire ma vedremo, anche perché insomma nel Regno Unito hanno detto vabbè, insomma, chi vuole contribuire, no? Chi ha grande disponibilità economica può farlo senza per forza aspettare che si riformi la legge insomma sul fisco. Ed è strano, no? Perché allora da una parte ci sono dei milionari che vogliono pagare di più e in Gran Bretagna dicono vabbè, adesso aspettiamo, vediamo. Cioè in Italia, dove avremo bisogno di persone che pagano di più, nessuno si propone.
1: No, scappano e vanno nei paradisi fiscali. quello, ecco. Allora, la maggior parte dei milionari nel Regno Unito, secondo me, non la pensano come questi 100. Questi 100 sono davvero una minoranza.
0: In realtà loro dicono che anche gli altri, diciamo che la stragrande maggioranza dei milionari nel Regno Unito sarebbe disposta, vorrebbe diciamo pagare di più, vorrebbe pagare più tasse.
1: Senso civico molto molto alto. Vediamo se in Italia, milionari all'ascolto, diteci la vostra.
0: Certo, arriveranno così, guarda, gruppi.

0: con Gaia. Se sei Samba, l'ho visto su Instagram, alle prese con la sua piccolina Priscilla. E lui le canta all'orecchio: dammi una mano.
1: Crescerà bene.
0: Capito?
1: Crescerà
0: è carina, bene. Carina. Crescerà allora, stavamo parlando di questi milionari britannici. Attenzione, perché molti degli ascoltatori ci scrivono in Inghilterra. Non stiamo parlando dell'Inghilterra, stiamo parlando del Regno Unito. Quindi di Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda del Nord. Attenzione. Allora, molti dei milionari britannici, quindi non solo inglesi, hanno chiesto di essere tassati di più, sostenendo che anche quelli che non hanno mandato, diciamo, non sono i firmatari di questa lettera indirizzata al primo ministro britannico Burnham, neo insediato, sarebbero disposti, per aiutare, diciamo, il governo, a pagare molte più tasse.
1: Beh, un senso civico, un ritrovato senso civico di questi milionari in Italia. Io non ho mai sentito una cosa del genere,
0: no.
1: In Italia difficilmente, però insomma,
0: ma quando mai?
1: Aspettiamo,
0: cioè, no.
1: Aspettiamo fiduciosi.
0: Sì, sì, sì.
2: Ricordiamoci sempre che noi siamo in Italia, siamo in quel paese dove ci sono i politici che ci rappresentano, dove dicono a noi di fare insomma, tirare la cinghia e pagare le tasse, perché è giusto pagarle, e poi loro non le pagano, vengono beccati e poi usano gli scudi fiscali per insomma, non andare in galera e non pagarli soprattutto. E soprattutto, oltre questo, quindi cosa ancora più grave, se ne fregano, stavo dicendo un'altra cosa, perché quando anche si venga comunque scoperti con le mani nella marmellata, chiamiamola marmellata, che è nostra tra l'altro, la marmellata e non loro, loro quando anche venissero comunque scoperti non sono neanche tenuti a ridare indietro tutti i soldi che hanno rubato e non vanno in galera. Quindi, ma di che stiamo parlando? Io veramente, quando sento notizie tipo quella della che avete appena dato, che lì addirittura vogliono pagare le tasse, giuro, mi viene il mal di pancia a pensare che noi siamo rappresentati da persone del genere. È assurdo.
0: Allora, ringraziamo il nostro amico ascoltatore, che tra l'altro è il nostro fedele ascoltatore, ma diciamo c'è speranza, perché negli articoli che tra l'altro noi abbiamo letto, insomma, quasi tutti si chiudono nella, così c'è un punto di domanda grosso come una casa, ma insomma, di capire se anche in altri paesi, per esempio in Europa, si può andare verso quella direzione, e noi guardiamo ovviamente al nostro, che è l'Italia.
1: Secondo me in Italia, ti ricordi quando Fonzi, no, di Epidei,
0: sì?
1: Si faceva fatica,
0: non riusciva a dire scusa,
1: scuso sbagliato. Secondo me un milionario in Italia non riuscirebbe nemmeno a dire fammi pagare di
0: fammi pagare.
1: Non riesce a dire
0: non
1: di
0: ce
1: più
0: la fa,
1: non ce la
0: vabbè.
1: Fa, non ce la fa.
0: Allora, rimanete con noi, tra poco invece vi parliamo dell'autovelox, il primo autovelox basato sull'intelligenza artificiale. Attenzione, perché questo scopre tutto, non ce n'è.
1: Che felicità.
0: Tutto, tra poco The Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: Zionasti, da mercoledì 29 luglio a sabato 1 agosto dalle ore 14 ti porto con me nel PN1.
5: Stefano Federici, che onore, sono pronto a venire anch'io, ma dove mi porti? In spiaggia, mi porti al mare, mi porti a fare un bagno?
4: Ti porto in diretta dal parco acquatico Cavour con il PN1 e faremo splash.
5: Non vedo l'ora, quindi prova costume, provo anche le ciabattine, sono pronto a venire in spiaggia con te.
4: Tu sei nel PN1, ma io dal parco acquatico Cavour, se vuoi t'allago lo studio.
5: Ah, come, io rimango in studio?
4: Sì.
5: Ma no, come rimango in studio? Voi andate a farvi il bagno, a prendere il sole, io rimango in studio, ma ti sembra il modo?
4: Ma ti porto con me, ti porto con me.
6: Su Radio Number One, c'è il PN1.
7: In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Minzio.
8: Tutta la musica che cerchi.
9: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
8: La musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi.

0: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
1: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate.
0: Ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
1: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
2: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
6: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
7: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
6: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
8: Buongiorno a tutti, siete su Radio Number One e noi siamo i The Journalist, gli spacca notizie.

0: Il nuovo singolo dei Jungle, The Wave. Buon venerdì 24 di luglio a tutti voi. Siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio fino alle 12. Allora, parliamo sempre, spesso, di intelligenza artificiale, questa volta applicata all'autovelox. Due precisazioni vanno fatte subito. Intanto che questa telecamera, che è super tecnologica, tra poco vi diciamo quali sono le sue peculiarità, verrà installata lungo la superstrada Firenze-Pisa-Livorno nel comune di Lastra Signa. Allora, ha al momento solamente uno scopo diciamo così sperimentale, no? Di raccogliere i dati, perché questo autovelox ne raccoglie parecchi, dopodiché insomma si capirà se potrà entrare in uso diciamo in tutti gli autovelox che sono in Italia, no?
1: Sì, in pratica in questo primo test insomma questo dispositivo è in grado di leggere varie cose, cioè non solo capisce se stiamo oltre la velocità, ma quello siamo già oltre, quello, andiamo già oltre la velocità. Questo qua capisce se stiamo chiamando mentre siamo alla guida senza viva voce, ma anche se usiamo il telefono ad esempio per mandare un messaggio su WhatsApp, cioè riesce a capire davvero tutto in base evidentemente al comportamento, alle nostre movenze, a che cosa abbiamo in mano, a come muoviamo la bocca, non lo so. Comunque c'è l'intelligenza artificiale che entra in modo prepotente nel nostro abitacolo e fa una fotografia molto molto chiara dei nostri comportamenti.
0: Allora, non solo questo, perché l'autovelox Safe Drive, si chiama così, rileva e capisce se non stiamo usando le cinture di sicurezza.
1: Vabbè, quello sì.
0: E poi anche la funzionalità Free Flow, cioè partendo dalla targa e dai dati della vettura, capisce se assicurazione e revisione sono in regola. Quindi voi immaginate, passate attraverso un tipo di autovelox così, vi scannerizza, capito, come un po' in aeroporto, e se una di queste cose non sono in regola, è chiaro che va da sé che insomma vi arriva la multa.
1: Guarda, io sono quasi d'accordo su tutto, soprattutto sulla cosa dell'assicurazione. Mamma mia, cioè ci sono ancora auto che vanno in giro senza assicurazione, che le becchino tutte, mi raccomando. Sì, mi dà un po' fastidio il fatto che mi entri così in auto e sappia addirittura se sto mandando un messaggio con WhatsApp oppure no. E poi c'è l'eterno dilemma, perché tu quando usi, non so, se tu stai fumando in auto non ti danno la multa, oppure se tu hai, non so, con la mano fai qualche cosa non ti danno la multa, se invece hai in mano il cellulare e mandi un messaggio te la danno. Quindi la domanda è, sei insomma così distratto?
0: Forse sì, molte persone, guarda, la stragrande maggioranza delle persone che sono alla guida sono distratte dal cellulare. Tra l'altro, attenzione, perché l'azienda che lo produce ha spiegato che tra l'altro questo autovelox è in grado di operare sia di notte che di giorno grazie anche ai LED ad infrarosso, quindi vede veramente tutto. È inutile che poi sporcate le targhe per non far vedere qual è la targa della vostra macchina, ma è pieno di gente che va in giro con le targhe.
1: E attenzione,
0: così
1: verificherà anche questa intelligenza artificiale se vi mettete o meno le dita nel naso, perché
0: quello non quello non costituisce reato. Dipende se indugi magari
1: è schifo.
0: C'è Shawn Mendes.

0: Summer Dream, la voce è quella di Alex Warren in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie. Chissà se molte delle persone che ci ascoltano stanno per preparare la valigia, stanno per andare in vacanza.
1: Beh, io credo sì, venerdì pomeriggio o parti la sera o parti il sabato, sì, sei lì con la valigia, prepari all'ultimo, ti dimentichi sempre qualche cosa.
0: Come ti dimentichi sempre qualche
1: io
0: cosa?
1: Io mi dimentico sempre qualche cosa.
0: Ah.
1: Sì. Ho il pigiama, classico, però pigiama chi se ne frega.
0: Quello con gli orsetti, quella roba lì.
1: Sì, quella roba. fai a meno. Cioè, se ti dimentichi il pigiama, chi se ne frega.
0: Scusa, ti ricordo che la settimana fa hai detto che dormivi nudo con due gocce di Chanel. Vabbè.
1: Solo
0: e
1: per
0: questo lo incastri in 5 secondi, Non si ricorda neanche quello che dice.
1: Solo per le occasioni. Solo per le occasioni, certo. Indosso il pigiama. Solo per le occasioni.
0: Ma
1: di solito sempre nudo.
0: Ho capito. Bene. Sì. Marilyn Monroe si rivolta nella tomba,
1: certo,
0: secondo me.
1: Certo.
0: Allora, sta per arrivare una grande canzone e poi vi parliamo di come anche a 60 anni, che vabbè adesso non è che uno ne ha 90, a 60, insomma, si possa fare il parkour, diciamo, per, sai, no, quello lì che salti da un tetto all'altro, ma non solo, per mantenere le articolazioni in buono stato.
1: Sì.
0: Però attenzione, non ci provate,
1: Sì, no, capito, però a dire 60 anni over
0: parkour.
1: 60 e poi parkour, cioè non sono due parole che stanno nello stesso pensiero, eppure
0: secondo me sì,
1: insomma, però a Singapore invece fanno una cosa molto intelligente, dai, fra poco ve la spieghiamo.
0: Rimanete lì, tra poco The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
9: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: tornare un po' su un tema che noi affrontiamo spesso quando ci sono queste canzoni protagoniste, no? Chissà perché l'hanno intitolato settembre, chissà perché c'era il numero 21, niente, era solo a livello fonetico, quindi mese e data sono stati scelti perché suonavano meglio all'interno della canzone. A parte che, voglio dire, gli Arcade Fire potrebbero cantare il calendario, secondo me.
1: Hanno provato con tutti i mesi. November, troppo. Okay.
0: November, settembre, capito?
1: Certo.
0: Va bene, quindi insomma, no, quando sei così sopra la media, naturalmente forse il contenuto non ha neanche senso. Allora, amici, qui a The Journalist vi possiamo già dare la risposta di Pep Guardiola alla proposta di Maldini e Leonardo per diventare nuovo CT.
1: Sì, è arrivato il no ufficiale di Pep Guardiola, proprio ultima notizia, adesso usciranno insomma sulle varie sui vari giornali, stanno già uscendo insomma le prime riflessioni, quindi in teoria Maldini dovrebbe andare a questo punto su Pirlo. Queste sono le voci sempre più insistenti, ma la GO, il presidente, insomma, ha detto qualche giorno fa che non c'è solo il nome di Pirlo, ma di fatto è solo quello il nome che circola momento, no?
0: Hanno detto che hanno sentito ovviamente Ancelotti è impegnato
1: con il Brasile,
0: continuerà a fare CT del Brasile. Io devo dire che non sono per niente stupita, non ho creduto neanche per un attimo che Guardiola potesse accettare di diventare il CT della nostra nazionale di calcio. Ti dico, non solo per motivi privati, perché lui ha detto che insomma in primis c'è questa no, la motivazione, cioè che lui vuole prendersi un anno sabbatico, comunque un periodo per stare vicino alla famiglia, ai figli, ai genitori, e questo lo ritiene in questo momento, diciamo, la ritiene la cosa più importante della sua vita, e quindi merita assolutamente rispetto. Poi sulla condivisione del progetto, sai, la ristrutturazione del mondo del calcio è talmente impegnativo che
1: mamma mia, non lo so, vediamo. Nel frattempo è arrivata l'ufficialità di Klopp alla Germania e anche di Zinedine Zidane alla Francia, quindi manca
0: ragazzi,
1: ancora l'ufficializzazione, ma in che senso maledetto?
0: Ma no, io Zizou, cioè lo metterei anche nel minestrone, a parte la testata che ha dato a Materazzi, e vabbè, quella gliel'abbiamo fatta espiare.
1: Però con quella testata ci ha fatto vincere, quindi.
0: Ci ha fatto vincere, quindi, esatto. Però. Insomma, io vorrei, credo come tutti, insomma, come dire, gli amanti del calcio, un CT anche, come dire, pieno di carisma.
1: Pirlo è pieno di carisma?
0: Ma in campo sicuramente ne aveva tantissimo.
1: Giusto,
0: da CT.
1: È vero, risposta corretta.
0: È una cosa diversa.
1: Lo faceva parlare il pallone, bisogna vedere se riesce a far parlare il pallone anche da tecnico della nazionale, ma non è ancora detto che sia lui. Dai,
0: no,
1: vediamo.
0: Infatti. C'è Madonna. Talk about.

0: di noi.
1: Coez con Fra Quintale, Che colpa ne ho. E allora è arrivato il no nella notte di Pep Guardiola alla proposta di diventare CT della nostra nazionale. Adesso vedo che su tutti un po' i quotidiani nasce il questionario: chi vorreste come CT dell'Italia? Tra Pirlo, Conte, Mancini e Ancelotti?
2: Potendo scegliere, io tra questi sceglierei Ancelotti. Però
1: anch'io.
2: Tra queste, perché
1: subito
2: quello,
1: dopo Conte.
2: Subito dopo Conte, è vero. Però
1: subito dopo Conte.
2: A me sembra un'idea, ti dico, già vecchia in partenza. Cioè io vedo Malagò, Maldini, e io dico, vabbè, ma questa è un'idea vecchia. Un'idea di vent'anni fa, di 30 anni fa.
1: Difficile scrollarsi di dosso. Sì, ci vorrebbe anche
2: non
1: una
2: è facile,
1: scommessa su un allenatore, un CT diverso, vabbè. Ma non è per stavolta, anche perché poi il progetto è lungo. Allora rimanete lì, perché tra poco invece parliamo di Doggy Bag.
2: Doggy Bag, pare che ci sia una legge in arrivo, o forse no, chissà.
1: Tra poco The Journalist.
3: The Journalist è sempre con te, anche in podcast su Radio Number 1.

0: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Avventurati nella natura di Livigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti Epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
3: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
4: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One. Sono le 11 e un minuto, ci sono le notizie.
6: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
7: Radio Number One Notizie.
8: Una buona giornata da Patrizio Romano. Giallo all'Aquila, una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza. La giovane, allieva maresciallo, non ha superato la notte ed è morta in ospedale. Le sue condizioni erano apparse da subito disperate. In corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, non si esclude alcuna ipotesi. Chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni ed è minorenne. Il governo ha approvato un disegno di legge che cambia le regole dell'imputabilità dei minori, ad annunciarlo la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Prosegue l'escalation tra Stati Uniti e Iran. Washington ha annunciato la 13ª notte consecutiva di raid contro obiettivi militari iraniani. Intanto Donald Trump minaccia di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire i danni alle navi colpite. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha fissato per il 16 settembre l'udienza sulla richiesta di differimento della pena in attesa della decisione sull'istanza di grazia presentata per Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva per l'omicidio di due rapinatori che erano entrati nel suo negozio di Grinzane Cavour nell'aprile 2021. Centinaia di persone hanno lasciato in barca la penisola di Cap Ferret, nella Francia occidentale a ovest di Bordeaux, dopo che le autorità hanno ordinato l'evacuazione a causa di un incendio che si sta propagando rapidamente. Oltre 400 persone sono già state tratte in salvo.

È in corso lo sciopero di 24 ore indetto dal personale del gruppo FS, Italo e Trenord. Lo stop alla circolazione, proclamato da alcune sigle sindacali, durerà fino a stasera. Sono state comunque determinate delle fasce di servizio, la prossima è prevista dalle 18 alle 21. Ed ora il calcio, arriva il no di Pep Guardiola alla Federazione Italiana per quanto riguarda la guida della nazionale. Maldini sarebbe pronto a puntare su Pirlo. Torna un altro weekend di Formula 1, appuntamento con il Gran Premio d'Ungheria, undicesima prova del Mondiale 2026. Oggi doppia sessione di prove libere, la prima alle 13.30, la seconda alle 17. Si rinnova la sfida fra Antonelli, le Mercedes e le Ferrari. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Impala, Dracula, 7 minuti dopo le 11, buon venerdì a tutti voi, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, parliamo del doggy bag, perché intanto vi diamo questo dato: ogni italiano spreca, pensate, in casa in media 554 grammi di alimenti alla settimana. Perché partiamo da questo dato? Perché diciamo noi che siamo maestri nella nostra cucina, no? Del riciclo, quindi diciamo del non buttare via niente, quando andiamo al ristorante e ci arriva quel piatto che proprio non riusciamo a finire, siamo ancora diciamo nell'imbarazzo di chiedere il doggy bag, cioè quindi che quello che è rimasto nel piatto ci venga diciamo dato, messo nella famosa scatoletta e portato a casa.
1: Allora, sappiamo tutti ovviamente che c'è chi non si fa problemi, ci sono anche ristoratori più avanti insomma che preparano o propongono direttamente loro, ma se si guarda la statistica nel complesso l'Italia è molto indietro in questo fatto del doggy bag, e ancora forse abbiamo l'imbarazzo, la vergogna, è una cosa che ci frena, cioè qual è quella cosa che ci frena dal dire ok guarda mi sono avanzate quattro polpettine, le metto nella doggy bag, le porto a casa e le mangio stasera o domani come schiscetta al lavoro per esempio, no? Qual è la cosa che ci frena? Una cosa culturale?
0: Ma forse perché il piatto non ci è piaciuto.
1: Ah beh no, ma quello è diverso. Ma no.
0: Beh, spesso capita. No, sì. A me è capitato che mi fosse chiesto, io ho detto no no.
1: Vabbè, ma quello però ma quella è un'altra cosa. Parliamo, non andiamo fuori tema. A me se mi fa schifo quello che ho mangiato, capisci quando l'ho portato
0: no,
1: a casa.
0: Però voglio dire, però... tu non è che puoi dire ah guardi no, non mi è piaciuto, fa schifo.
1: No.
0: Cioè puoi dire, però se capito, se lui ti dice ah ma comunque gliela metto. No, no, no, no, no, no grazie. Però attenzione che si spreca sì. Tantissimo cibo,
1: infatti,
0: è vero, è vero.
1: Perché addirittura stanno parlando, poi non so se riusciranno a farlo, di prevedere addirittura una legge che vada a sancire certo. Quello che dovrebbe essere ovvio, cioè che tutti i ristoranti prevedano questa doggy bag. Serve una legge per una cosa di buon senso? Evidentemente sì. Perché?
0: Ma sai, leverebbe dall'imbarazzo le persone che magari non hanno, diciamo così, provano vergogna a chiederla. Pensate che negli Stati Uniti ovviamente è abbastanza normale, tant'è che il cameriere sì. Che propone il doggy bag, in Francia e Spagna la possibilità di portare via quello che non si è consumato è stato regolato per legge. Quindi insomma questo vale, attenzione, sia per quello che si mangia che per quello che si beve, perché uno magari certo. Prende una bottiglia di vino, la paghi anche, cioè magari non ti va di finirla, te ne avanza metà, è giusto che uno prenda e si porti via quello che è avanzato.
1: Secondo me in Italia abbiamo un po' quella cosa lì che quelli del tavolo accanto ci guardano che andiamo via con la bottiglia, quei poveracci che si portano la bottiglia a casa, noi abbiamo quella roba lì, no? Secondo me è un pochettino.
0: Ma sì, ma guarda che sì. Adesso io non voglio dire una cattiveria, però insomma non la dico. Ma comunque esatto, chi se ne frega, cioè perché esatto, portarlo via come non è sì. Un segno di povertà, ma di rispetto verso intanto le persone che non hanno da mangiare, sì. Vedere questo cibo buttato nella spazzatura. A parte che io me lo sono sempre chiesta, no? Per esempio, il cibo che avanza per diversi motivi, o perché non ce la fai a mangiare, chi è che lo mangia? Al ristorante? Il personale? Potrebbe.
1: Rispondete voi a questa domanda.
0: Dai.

0: Jason Derulo, Take You Dancing, siete con Radio Number One, dei giornalisti gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Stiamo parlando della difficoltà per noi italiani di chiedere il doggy bag. Allora io ti dico, l'unica situazione in cui per esempio mi avanza sempre qualcosa nel piatto è quando vado nelle trattorie, perché io ho le porzioni, è tutto strabuono, no? Sì. Cioè io parto in quarta, poi mi areno e non ce la faccio, cioè capito, faccio antipasto primo, il secondo mi non riesco.
1: E perché, e perché non porti a casa?
0: No, perché ma non, effettivamente non lo so, perché sono talmente piena che poi pensare che il giorno dopo mi devo rimangiare, che, capito? Dici, sto male, dico no.
1: Tu dici ho fatto il peccatuccio in trattoria perché voglio rifarlo anche domani che è lunedì.
0: Esatto, capito? Solo per quello, perché poi mangi delle cose stratosferiche, ma sai, lì magari le porzioni sono molto abbondanti. Sentiamo un po' cosa dicono i nostri amici.
2: Buongiorno Fabiana, Claudio Chiari, buongiorno. Allora, io lavoro in un ristorante e quello che avanzano i clienti va buttato via. Dove lavoro io lo raccogliamo e lo diamo ai cagnoloni.
1: Sì.
2: Io ne porto una parte perché ho 6 cagnoloni, quindi, e il resto li tiene la titolare. Però no, il personale, a parte che non mangio neanche più delle volte, quindi. E comunque no, io quando vado al ristorante io me lo porto via, perché è una roba che pago, e poi sinceramente sarà il mio essere nata in Honduras che da noi non esiste la pena, cioè la pena se vai a rubare, non certo se ti porti una cosa che hai pagato.
0: Ma ci mancherebbe.
2: Wendy.
1: Esatto, bella, Wendy. Bella la conclusione di questo messaggio. Scusa, non esiste affatto la vergogna.
0: Ma infatti, eppure, che in Italia si vergognano le persone sbagliate, quello è il problema dell'Italia. Quelli che si dovrebbero vergognare non si vergognano.
1: Questa è una massima.
0: Sì, sentiamo.
3: Ciao number one, mio figlio fa il cameriere, ha provato a lavorare in ristoranti anche, diciamo, abbastanza rinomati, ok? Ma quando devono mangiare loro, diciamo alle 6:30, mangiano sempre i primi ragazzi, gli danno insalate, cose varie. Poi invece alla fine del servizio, tipo non so, le 3 le 4 di notte, avanzano le bistecche, non so, di fassona, queste cose qui, e loro le possono mangiare, però alle 4 di notte, voglio dire, insomma, dopo un po' di volte che le mangio alle 4 di notte, perché a casa non gliele danno, no, da portare, e quindi sono costretti, se vogliono, alle 4 la mangi, ma volentieri, ma non tutti i giorni, no? E quindi se no sarebbero buttate via, è così.
0: Mamma mia, che spreco.
1: Però non parliamo di cibo già cucinato, parliamo del cibo rimasto, magari scongelato, rimasto lì, e quindi lo cucinano tardi la sera. Fatto sa che comunque questa proposta di legge che voleva rendere il doggy bag obbligatorio qualche anno fa si è arenata. Ora invece vogliono invertire, vogliono dire se per legge che ogni cittadino ha diritto al doggy bag. Quindi magari,
0: a chiederlo.
1: Quindi magari invertendo la cosa passa. Non lo so, sai.
0: Dai, com'è. Ci torniamo tra poco con qualche altro messaggio, anche perché insomma è veramente brutto vedere tutto questo cibo sprecato, no? Buttato via, cioè quando c'è tantissima gente che non ha neanche da mangiare, cioè fa rabbrividire. Ci torniamo tra poco su questo argomento del doggy bag. C'è Lenny Kravitz.

0: Lenny Kravitz. Allora, stiamo parlando del doggy bag, e negli Stati Uniti è assolutamente normale, in Francia e in Spagna c'è una legge che addirittura, diciamo così, impone ai ristoranti di chiedere ai clienti se vogliono portare via ovviamente il doggy bag. In Italia c'è questa cosa che ancora ci si vergogna un po' a chiedere al ristorante se è possibile portare a casa il cibo che è avanzato e secondo me soprattutto il vino.
1: Il vino però, voglio dire, forse dovrebbe essere anche addirittura più semplice. Bottiglia, col tappo, la porti via, la porti in mano. Non lo so, secondo me noi siamo molto...
0: Scusa, paghi una bottiglia un sacco di soldi perché dovresti lasciarla.
1: Però noi in Italia abbiamo molto questa cosa qua, gli altri che ci guardano, abbiamo ancora molto, non tutti, però ce l'abbiamo questa cosa qua, credimi, perché non è un caso che in Italia su questa cosa qua del doggy bag siamo così indietro.
0: Sentiamo.
2: Pasta al ragù, lasagna alla bolognese,
0: polpettine.
2: Leonardo da Sulzana.
1: Ma cos'è?
0: Leonardo, ma cos'è? Comunque volevo tranquillizzare Leonardo che tutti i tre cibi che ha detto, quelli io non li avanzo mai, tagliatelle regole, lasagne, polpettine, no. Guarda, una volta mi sono fatta fare un doggy bag con una paella, perché veramente ci avevo portato una paella devastante ed era un peccato, devo dire, insomma, no, quella lì me la sono fatta fare. Sì. Paella di Valencia.
1: Certo, l'hai portata dalla Spagna all'Italia sull'aereo.
0: Non lo so, però era buona. Allora, ci torniamo tra poco, mentre continuate a farci sapere che cosa ne pensate e come vi comportate voi con il doggy bag al ristorante, perché Claudio è già pronto con le previsioni meteo.
1: Prontissimo, tra pochissimo.
0: Dai, tra poco. The Journalist, gli spazi.

0: Santa Clara, in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: I giorni più belli dell'anno.
2: Tutta la musica che cerchi è

0: un'occhiata alla situazione meteo di oggi, venerdì 24 luglio. Al mattino nuvolosità e tempo instabile al sud, con isolati rovesci in Puglia e Calabria, anche temporaleschi. Nel resto dell'Italia tempo invece generalmente soleggiato, temperature massime in calo quasi ovunque, più sensibile nella pianura padana orientale lungo l'Adriatico, dove si resterà sotto i 30 gradi, nelle isole ancora punte fino a 36-37 gradi. Per domani sabato, attenzione, nelle Alpi e al nord-ovest, primi annuvolamenti già in mattinata, seguiti da un progressivo peggioramento. Entro sera, primi rovesci o temporali in successiva estensione alla Toscana e in parte al nord-est. Rischio per nubifragi e grandinate, rischio che proseguirà anche nella giornata di domenica. Per approfondire, scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.
1: Il 24 luglio non è un venerdì come gli altri, è un Happy Friday! A Franciacorta Designer Village, per tutto il giorno nei negozi aderenti, tre articoli in saldo al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, selezionati da ciascun brand aderente. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: Maledetto me con Fulminacci. Allora, il doggy bag protagonista qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie. Negli Stati Uniti assolutamente normale, in Francia e in Spagna c'è una legge che così consente ai clienti di portare via il cibo avanzato, o a meno che non abbiate sempre il classico amico della compagnia che si spazzola tutto il cibo avanzato, perché c'è sempre quello lì, no?
1: Sì,
0: non ti è mai successo? Cioè che tu dici no, io non ce la faccio, poi c'è quello vicino a te
1: finisco io. Beh, quello lì di solito lo fa mio figlio, quello più grande, è lui che ripulisce
0: lo spazzolone
1: tutti.
0: Di casa.
1: Allora, se lui viene a pranzo o a cena, non c'è bisogno
0: finisce
1: del doggy
0: tutto.
1: Bag, finisce tutto.
0: Vabbè,
1: se invece sono solo con quello piccolino, ecco lì invece magari l'avanzo capita, però io lo doggy bag ogni tanto la chiedo, non mi faccio grandissimi problemi, però in Italia invece ce li facciamo, pare.
0: Sì. Sentiamo cosa dicono i nostri ascoltatori.
2: Buongiorno ragazzi, io sarò una pidocchiosa, ma io chiedo anche il vino, anche perché paghi certe bottiglie di vino 20-25 euro, le avanzi in metà perché siamo in due che mangiamo, io mi porto via il vino, me lo tappano e me lo porto via.
1: Ben fatto.
0: Scusa, il vino ci sta,
3: Ciao ragazzi, io sono Giovanna, chiamo dalla provincia di Milano e ho 58 anni. Quando ero bambina, per cui vi parlo di 50 anni fa, quando si andava al ristorante.
0: No, cosa ho fatto?
1: Interrotto. Vai.
3: Mia zia, c'era mia mamma e mio papà, mia zia, lei portava sempre da casa la carta spagnola e quando si avanzava qualcosa del ristorante si faceva il suo pacchettino, ne metteva nella borsetta e mia mamma e mio papà un pochino si vergognavano e mia zia diceva l'ho pagato perché lo devo lasciare a loro, l'ho pagato. Come era avanti mia zia, vi parlo di 50-55 anni fa. Un bacione, ciao.
1: Quando eravamo piccolini noi proprio non esisteva questa cosa qua e capisco un po' l'imbarazzo, ma adesso da ragazzi adesso no. Una domanda, ma il vino avanzato al ristorante, questo non l'ho mai capito.
0: Quando chi lo beve?
1: Lo bevono o lo buttano via?
0: Perché se lo danno alle piante, no?
1: Ma cosa alle piante? Dal cactus, bevi un terzo di bottiglia.
0: Sentiamo.
1: Di Chianti.
0: Non lo so, dobbiamo chiedere.
4: Ciao, noi siamo Viola e Carlotta e veniamo dalla Valtellina.
1: Sì.
4: E visto che qua si mangia bene, non ci vergogniamo a chiedere le doggy bag perché il cibo qua è buono ed è bello mangiarlo anche la sera dopo.
0: Ragazzi, bravi, avete ragione, infatti.
1: Ma poi il gusto a casa di riassaggiare magari il giorno dopo le cose buone, perché no?
0: Allora, tra l'altro il nostro amico che ci diceva delle lasagne e delle polpette, in realtà lui voleva dire un'altra cosa, cioè, no? Cioè, senti un po'.
5: No, intendevo che con i resti fanno il ragù per la pasta, il ragù per le lasagne, per le polpette, sempre Leonardo da Sultana.
0: Con i resti ci fanno poi il sugo, le cose. Ragazzi, comunque ci state facendo venire fame, ve lo dico.
1: Sì.
0: Doggy bag o non doggy bag?
1: Questo è ufficiale.
0: Questo è ufficiale. Delle polpette, vabbè, ma insomma, dai, adesso qualcuno mangerà, no? Oppure ormai, insomma, siamo schizzinosi, lasciamo qualcosa nel piatto tutti.

0: Self-aware, Tempo City, stiamo parlando di Doggy Bag. Insomma, siamo contenti perché i nostri ascoltatori, devo dire, non rinunciano al Doggy Bag. Molti dei nostri ascoltatori che hanno a che fare con i ristoranti ci hanno fatto anche sapere che fine fa il cibo avanzato e il vino, lo sentiamo tra poco.
1: Ciao ragazzi, Simona da Piacenza.
0: Ciao Simona.
1: Allora, sì, anch'io la Doggy Bag la chiedo, il vino no, e vi dico una cosa, quando nei ristoranti vi dicono il vino della casa, nella maggior parte dei casi sono le bottiglie avanzate che mettono insieme. Questo ce l'ha raccontato il nostro docente quando andavamo a scuola di cucina a Bologna, e che quando vi dicono il vino della casa sono i mischioni dei vini che raccolgono nei tavoli quando sparecchiano delle bottiglie avanzate. Quindi attenzione a chiedere il vino della casa, non tutti i ristoranti lo fanno, perché per carità, però il nostro docente ci diceva che è così, quindi meglio prendere magari una bottiglia e portarla a casa, ma di vino buono. Ciao, buona giornata, un bacione.
0: Ciao Simona.
2: Non tutti lo faranno, però dai.
0: Lo so, però dai, è vero che quando tu prendi il vino della casa lo bevi e dici, ma cioè, che sapore ha? Cos'è?
2: Ma no, ma non è vero, dai.
0: Ma insomma.
2: Ma non sempre, non sempre. Capisco di più magari il vino al calice adesso, sai, uno avanza. Però secondo me per legge, se ti beccano come ristoratore che a riutilizzare il vino lasciato sul tavolo da qualcuno, secondo me.
0: Figurati, a te te lo aprono sempre davanti, no? Cioè, come fai?
2: No,
0: cioè,
2: la bottiglia me la aprono.
0: Ok,
2: davanti. Il vino della casa me lo servono però davanti.
0: Allora sentiamo che cosa dice sempre Wendy, che lavora, fa la cuoca, quindi lei sa che fine fanno i vini avanzati.
3: Il vino, se non viene portato via, viene utilizzato per fare gli arrosti, i brasati, quindi no, il vino a volte viene bevuto anche dalle persone che ci lavorano, ecco. Io sempre sai come lo finisco io. Lo so,
2: non benissimo.
3: Un po' un bacio della Wendy, ve lo dico, le so perché sono una cuoca, quindi
2: usarlo per cucinare lo comprendo molto di più, cioè brasato, butti dentro.
0: Però insomma dai, abbattiamo il muro della vergogna e portiamoci la Doggy Bag a casa, compreso il vino, se ce ne avanza una metà, perché insomma il ristoratore ha il dovere di farlo, anche se non vi chiede nulla, giusto?
2: Alzate la manina e urlate nel ristorante, voglio una Doggy
0: Poi
2: Bag.
0: Se quello vicino vi fa guarda qui, tutta a casa.
2: Cosa?
0: No, niente. Rimanete lì, sta per arrivare una grande canzone.
4: The Journalist, gli spacca notizie.

0: 78 sa di felicità.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Rewind, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Pochi minuti dai nostri saluti. Allora, visto che sta per arrivare il fine settimana, se proprio, che ne so, volete provare qualcosa di diverso per la vostra attività fisica, prendete spunto da quello che fanno a Singapore, dove per gli over 65 si propone, insomma, il parkour, che ti insegna sì a cadere e soprattutto a rialzarti senza farti male.
1: Mamma mia,
0: la vedo durissima.
1: Ma non c'è, insomma, il rischio di farsi male mentre ci si allena per non farsi male? No, perché voglio dire, un gatto che si morde la cosa. Comunque loro propongono questo parkour, cioè il parkour per i più distratti, insomma, è quell'attività che vi ho detto ogni tanto fare magari anche sui social, di gente che va sui muri, attraversa,
0: salti. Sì, l'ho fatto
1: salti,
0: di notte, no? In sogno.
1: Tu, di notte in sogno? Ah, ecco, non dal vivo. No. Comunque si chiama Movement Singapore e promuove un invecchiamento attivo per prevenire gli infortuni domestici. Insomma, ti fanno fare delle capriole cadere per terra per essere un po'. No, sto pensando a mia mamma. Chiamo mia mamma e dico: mamma, vai a fare parkour, fai un paio di capriole, lei mi guarda e sei scemo. Non mi rialzo più.
0: Cioè... No, il fatto è che naturalmente, cioè, già devi essere un po' agile, però, perché se tu inizi a fare il parkour e poi ti schianti, cioè voglio dire, ti rompi un ginocchio, il menisco, cioè altro che parkour, rimani fermo 3 mesi, 4 mesi.
1: Ma guarda,
0: quindi
1: imparare a cadere, a rialzarsi,
0: no,
1: senza
0: quello
1: conseguenze.
0: È vero, è fondamentale.
1: Guarda,
0: però,
1: io negli ultimi 6 mesi sono caduto 3 volte, ma ti rendi conto? Cioè, mi hai fatti far ridere, mio figlio mi guarda, si mettono, prendo delle storte, cado. Infatti io forse dovrei andare, infatti sono un po' rincoglionito, forse dovrei fare
0: anche inciampo. Vabbè, ma io inciampo perché devo dire, insomma, ci sono queste piastrelle che sono messe malì, ma quello
1: brava,
0: è un altro discorso con cui parlerò con
1: perché,
0: Fontana.
1: Sì, però magari io guardo lo smartphone. Una volta ero in vacanza, stavo guardando Google Maps, bam, sono caduto davanti alla mia famiglia, mi hanno guardato come dire: ma sei scemo. Un'altra volta in montagna nel sentiero, però insomma comincia a diventare rischioso. Forse dovrei iscrivermi a questo corso di parkour per imparare a cadere.
0: Allora, beh, intanto perché comunque il parkour, ragazzi, è qualcosa di veramente, come dire, audace, secondo me. Però insomma, dai, prendiamo esempio, no, dagli orientali, magari sicuramente adesso, magari gli over 65, secondo me, però over 70-80 la vedo più complicata.
1: No, ma se ti facessi una domanda, ma tu sei capace a cadere? Cioè, come fai a dire, capaci a cadere?
0: Allora, so per certo che naturalmente c'è un tipo di allenamento, ma quasi tutto l'allenamento fisico che ti aiuta nelle articolazioni, per cui quando cadi cerchi di attutire il colpo, quindi è quello, no?
1: Ma non
0: nel senso, per arrivare in maniera più, come dire, elastica a planare al suolo, capito. Però adesso fare parkour, onestamente, non so, un po' tanto.
1: Ma poi quando tu cadi, ti capita una volta, cadi, non è che tutta quella presenza, mi ricordo quello che mi hanno insegnato, cado così o cado cos'ha.
0: No, guarda, come cadono un po', per esempio, che ne so, i tennisti piuttosto che il calciatore piuttosto che, cioè, gli sportivi sanno per esempio come cadere.
1: Vorrei fare una battuta brutta per la prossima per la prossima cantante. Noemi sa come cadere, no?
0: No, perché poverina, no, ciao Noemi, no, dai, si è fatta male. Salutiamo Noemi.
1: Eccola qua.
0: Ciao Noemi.

0: let me go.
1: Prisoner, la musica di Radio Number One a chiudere il nostro appuntamento di oggi qui a The Journalist. Allora, c'è un nostro ascoltatore che scherzando ha detto adesso in questo fine settimana tutti a fare parkour. No, non lo fate, no, perché no, è un po' pericoloso.
2: No, altrimenti lunedì perdiamo ascoltatori.
1: Esatto, no, vi vogliamo integri.
2: Assolutamente.
1: Allora, intanto noi vi auguriamo buon weekend, sì, e poi con The Journalist ci ritroviamo lunedì mattina come sempre a partire dalle ore 10.
2: Io mi fermo invece ancora per un'oretta in compagnia di tutti i nostri colleghi che se la sguazzano al mare, all'IGV Club, tra poco in diretta dalla spiaggia. Buon weekend!
1: Buon weekend!
3: The Journalist quando vuoi.
4: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
5: Tutta la musica che cerchi.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
5: La musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi.

0: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
1: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
2: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park, ci trovi solo a Civenna, Como, Marnio, Lecco e nel nuovo parco ad Albavilla, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. JungleRiderPark.com.
3: Le 12 un minuto su Radio Number One, arrivano le notizie.
4: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Radio Number One Notizie.
3: Una buona giornata da Patrizio Romano. La nazionale di calcio dà la caccia al nuovo CT dopo giorni di speranze, di incontri, di contatti continui. Paolo Maldini ha dovuto incassare il no di Pep Guardiola. La risposta del tecnico catalano è arrivata questa mattina. Un no che a questo punto accelera il probabile arrivo sulla panchina azzurra di Andrea Pirlo. Giallo all'Aquila, una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza. La giovane, allieva maresciallo, non ha superato la notte ed è morta in ospedale. In corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, non si esclude alcuna ipotesi. Chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni ed è minorenne. Il governo ha approvato un disegno di legge che cambia le regole dell'imputabilità dei minori, ad annunciarlo la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha fissato per il 16 settembre l'udienza sulla richiesta di differimento della pena in attesa della decisione sull'istanza di grazia presentata per Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva per l'omicidio di due rapinatori che erano entrati nel suo negozio di Grinzane Cavour nell'aprile 2021. Centinaia di persone hanno lasciato in barca la penisola di Cap Ferret, nella Francia occidentale a ovest di Bordeaux, dopo che le autorità hanno ordinato l'evacuazione a causa di un incendio che si sta propagando rapidamente. Torna un altro weekend di Formula 1, appuntamento con il Gran Premio d'Ungheria, undicesima prova del Mondiale 2026. Oggi doppia sessione di prove libere, la prima alle 13.30, la seconda alle 17. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto. Et j'ai vos clubs, et j'ai vos clubs.

0: ma sono in Sardegna. Buongiorno Manu.
1: Sì, ma tu mi senti? Sì, mi senti?
0: Assolutamente, ti sento.
1: Bene, bene,
0: forte,
1: bene. Sono
0: e
1: io
0: chiaro,
1: che...
0: forte e chiaro.
1: Sono io che non mi sento forte e chiara, però mi sento forte e molto carica, perché questi sì sono i giorni più belli del

0: sorpresoni, proprio oggi Corbotto, Trick Track Boom Bam Man. E partiamo con il primo di oggi che si chiama Cabana del nuovo di Rama.
1: Giorni più belli dell'anno.
2: Summer One. L'estate di Radio Number One.

0: ragazzo bellissimo, peccato sempre per l'acconciatura, mannaggia. Io veramente deve cambiare l'hairstylist, perché c'è un'acconciatura che ha avuto per un periodo di tempo, capello corto con una treccina lunga fino al sedere, che era una roba che non si poteva guardare. Allora, si chiama Cabana, la canzone nuova in diretta da IGV Club Santa Clara in Sardegna. Buon weekend a tutti, quasi, perché siamo già in area di weekend. Buone vacanze, perché molti ci lasciano, magari arrivano qui da noi, lasciano Claudio Chiari e arrivano qui da noi in Sardegna.
1: Beh,
0: magari durante questo weekend.
1: Il giorno del cambio qual è, il sabato? Sì, di solito,
0: di solito,
1: no?
0: Sì, venerdì sabato, insomma, questo weekend sarà di inizio vacanza per molti di voi, quindi l'invidia sì, ma fino a un certo punto. Allora, caro Claudio, parliamo di compleanni oggi, giusto?
1: Compleanno. L'argomento del giorno è viene da questa notizia vera, confermata tra l'altro. Siamo a New York con questo veterano della Marina, attenzione all'età, 105 anni, che ha deciso di festeggiare il compleanno in modo un po' particolare, lanciandosi con il paracadute da un aereo.
0: Ma lo fanno in molti a quell'età lì, sai? Anche, c'era anche una nonna. Ma
1: sì, ragione, c'era. Hai ragione.
0: Cioè, nel senso, in molti chi ci arriva, non sono tantissimi, però chi ci arriva fa delle robe strane così. Avevo letto anche di una signora, di un'anziana signora, sì, sulla centina, che appunto che aveva fatto una cosa simile. E quindi la domanda sorge spontanea, come dice Patrovano.
1: Eh sì, qual è il modo più originale con il quale avete festeggiato il vostro compleanno, o qual è quell'idea sfiziosa che avete lì e che prima o poi porterete a casa per il vostro compleanno? Io non ho particolari idee, se non viaggi mirabolanti, però lanciarmi da un aereo, sinceramente.
0: Pensa invece che io sono andata al rovescio, nel senso che io ho sempre sognato per il mio compleanno di regalarmi un volo con il paracadute. Ah. E quando ero giovane l'avrei fatto, ma non ho avuto la possibilità di farlo. Adesso che ce l'avrei, invece c'ho paura. Pensa te, più diventi vecchio, più hai terrore di rimanerci. Allora, va bene, chiediamo ovviamente ai nostri ascoltatori a casa al 393-444-0444, sguinzaglio la Bruna per la spiaggia dell'IGV Club a cercare genti che festeggiano il compleanno in maniera strana. Voilà! Amy Winehouse.

0: la voce bellissima di Amy Winehouse. Ho detto una stupidaggine, non è oggi l'anniversario della morte, ma era ieri. Io la notizia l'ho letta solo questa mattina, quindi sono io che sono un po' in ritardo. Comunque andava celebrata lo stesso. Questa è Radio Number One, Summer One, in diretta da IGV Club in Santa Clara, in Sardegna, in Costa Smeralda. E con me c'è il mio partner in crime, Sergio Labruna. Stiamo parlando di compleanni, modo strano di festeggiarlo, il modo strano in cui l'avete festeggiato magari negli anni precedenti. Vedo che è già qualcuno, ciao Sergio.
1: Ho già qualcuno, ciao Manuela, ciao amici di Radio Number One. Siamo in compagnia del primo, chiaramente, ragazzo.
0: La prima vittima di oggi.
1: La prima vittima di oggi, ciao. Nome?
2: Ludovico.
1: Ludovico da dove?
2: Padova.
1: Padova, ok. Allora, compleanno, come vorresti, innanzitutto quanti anni hai?
2: 18.
1: 18,
0: quindi può fare quello che vuole.
1: Il compleanno
0: può
1: importante.
0: Buttarsi da dove vuole, esatto. Può fare quello che vuole.
1: Vai, vai, vai.
2: Allora io farei un viaggio in qualche posto sperduto con due o tre amici stretti e andare avanti così.
0: Cioè, a 18 anni un viaggio in un posto sperduto?
2: Sì, in Cornovaglia, in Norvegia, non lo so ancora.
0: Ah, che meraviglia, pensate, io a 18 anni Ibiza, sì. Tutta la vita, invece no, tu, come mai ti attraggono quei paesi lì?
2: Ma perché mi piace fare dei trekking, delle cose del genere, un po' esotiche.
0: Ma che bravo, ma che meraviglia, bravo, bravo. E lo realizzerai prima o poi questo sogno,
2: speriamo.
0: Mi auguro.
2: Sì,
0: okay,
2: sì.
0: Ok, perfetto, quando li compi gli anni?
2: A gennaio.
0: A gennaio, perfetto per rimanere praticamente tipo l'era glaciale. Esatto. Capito? In Cornovaglia a gennaio con la ghianda. Va bene, grazie.
3: Con la ghianda.
0: No, mi è venuto in mente cos'era lo scoiattolo dell'era, sì, glaciale, no? Che rimane congelato sempre con la ghianda in mano. Che meraviglia. Abbiamo dei messaggi che sono arrivati dai nostri ascoltatori?
3: Non ancora, ricordiamo il numero 393-444-0444, il modo più originale per trascorrere un compleanno, e se volete già potete portarvi avanti con il messaggio invidia totale.
0: Che meraviglia, organizziamo compleanni. Abbiamo intenzione, io e Claudio Chiari, di mettere su un business a settembre, sì, tornati dalle vacanze, organizzatori di compleanni folli, organizzazione di compleanni al limite.

0: Na-na-na di Peggy Goo nel nostro appuntamento con la Number One Summer. E tra l'altro gossip, perché d'estate il gossip mi va di brutto. Sai sì. che Peggy Goo se la fa con Berrettini, col tennista?
1: Vabbè, dai.
0: Lo sapevi?
2: Buon gusto. Buon gusto per entrambi.
0: Non ti interessa per niente, sei falso come veramente come i soldi del Monopoli. No, non ti interessa per niente.
2: No, non è vero, Berrettini è uno dei miei idoli, quindi io farei tutto quello che fa Berrettini potendolo fare.
0: Berrettini è anche un bono pazzesco. Comunque va bene, chiusa la parentesi gossip, ritorniamo a parlare di compleanni, il compleanno ideale, quello che hai fatto, quello che devi ancora fare, quale sarebbe il tuo sogno di compleanno. Ripasso la palla a Sergio Labruna che è con qualcuno.
3: Grazie Emanuela. Allora, siamo in giro per la spiaggia, ma qui i giovani vogliono viaggiare. Ciao, il tuo nome?
4: Martina.
3: Da dove, Martina?
4: Da Catania.
3: Allora, anni?
4: 20.
3: Vai, qual è la tua idea per trascorrere il compleanno più bello?
4: Allora, il mio viaggio ideale sarebbe o in Corea del Sud o in Giappone nel periodo della fioritura, perché faccio il compleanno a maggio.
0: Ma come me è uguale, sono indecisa, la prossima vacanza o Corea o Giappone, ma vieni!
4: Organizziamoci.
0: Sei un po' giovane per me, non credo di starti dietro, però sì, ci verrei volentieri. Mi fai da badante. bello, ti auguro di realizzarlo veramente in frettissima questo
4: anche
0: sogno.
4: Io me lo auguro.
0: Bene. Allora, tanti compleanni, nel frattempo io ho fatto un piccolo sondaggino anche tra i ragazzi qui dell'animazione, c'è Laura che vorrebbe prendersi e tutti i suoi amici più cari e portarseli per una giornata intera a fare una gita fuori porta, a mangiare, bello. A bere come se non ci fosse un domani.
2: Bello questo, no? Perché poi il compleanno strano, sai, il viaggio è bello ma non è così strano, invece questo vecchietto che si è buttato insomma dall'aereo a 105 anni, quella è una roba strana, eh?
0: Certo, beh, è arrivato giù bene, sì.
2: non si sa, è ancora in volo. No, sì, è arrivato sano e salvo.
0: Cioè, il pericolo è anche che ti venga uno scioppone, cioè a me verrebbe a 58, figurati a 105, E tu, Claudio, come festeggeresti il tuo compleanno?
2: Io vorrei andare sulla Luna.
0: Sulla Luna?
2: Eh sì, piacerebbe.
0: Ma lui è pazzo comunque, non me

0: Girls, American Girls, in diretta su Radio Number One, Summer One. Siamo con gli ospiti dell'IGV Club Santa Clara e con tutti i nostri ascoltatori, chi lavora, chi è al mare, tutti insieme. 393-444-0444 per i vostri messaggi sul compleanno più strano, ma portiamoci già avanti anche con il messaggio invidia. Siate anche un po' cattivelli e provate a mandare il messaggio giusto ai nostri amici che sono lì in spiaggia in questo momento. Tra poco ancora insieme.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One.
2: In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
4: Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
5: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
6: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
5: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
7: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30, 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
8: Radio Number One è dove vivi tu.

0: la serie Don't Try This at Home, agitare Coca-Cola, il pezzo nuovo di Tommaso Paradiso. Poi dovete rifare, ridare il bianco a tutta la stanza. E la canzone nuova, appunto, che ci regala per l'estate. Ed è estate su Radio Number One, Summer One, in diretta dai GV Club in Santa Clara in Sardegna, con Claudio Chiari, Manuela Doriani, Sergio Labruna. Allora, abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori cosa. Voglio vedere se sei pronto, se sei preparato.
1: Nato pronto, sta calma. Nato pronto. Allora, qual è quell'idea così strana, così particolare, quasi forse anche irrealizzabile per festeggiare il vostro compleanno? Deve essere una cosa strana, il vostro sogno. Magari l'avete già fatto. Sentiamo qualche messaggio. Eccolo qui il primo.
2: Il mio compleanno più originale è stato il 19esimo, perché l'ho passato in viaggio in treno per andare a fare il servizio militare da Ferrara a Bari, e lì il giorno del mio compleanno l'ho passato in cucina a lavare tutte le pentole e i piatti per l'intera casa. Ciao a tutti, Federico.
1: Cavoli, però partire per il
0: servizio
1: militare
0: sicuramente non ti ricapita.
1: Di sicuro ce n'è un altro, ce n'è un altro.
3: Allora, visto che per i miei 50 anni non sono riuscita a organizzare nulla, sto iniziando a preparare, ne ho 51, ho già iniziato, per i miei 55 un piccolo viaggetto con mio marito, ma ancora non sanno niente nessuno. Sto mettendo i soldini da parte, e se ci riesco io e lui per i miei 55 anni, vum vum, si parte.
1: Insomma, vogliono partire. Mettere
0: adesso
1: dei soldi.
0: Lo saprà, perché lui ascolta la radio e no, speriamo di no, però sarebbe pericolosissimo. Radio, magari ti riconosce. Però nessuno che, non lo so, si comprerebbe, si affitterebbe un cantante che ama magari per il compleanno. Non lo so, io ad esempio amo tantissimo una DJ che si chiama Indira Paganotto e mi piacerebbe un sacco averla, che ne so, in un locale o a casa mia, che fa un DJ set solo per me.
1: Cioè, wow. Questi,
0: un Tommaso Paradiso, un Harry Style, ma che ti perri.
1: Tommaso Paradiso a casa tua non voglio pensarci.
0: No, Tommaso Paradiso non lo voglio. Io voglio Indira Paganotto. Mi piace la tecno. Siamo assolutamente in linea. Voglio sapere se è casuale la scelta della prossima canzone o se l'hai aggiunta tu.
1: No, non ho aggiunto nulla.
0: È casuale? È casuale. È casuale.

0: che raffinatezza, che raffinatezza, ragazzi. Stiamo parlando di compleanni in maniera del tutto casuale, lo diciamo. Vorremmo dire l'abbiamo fatto apposta.
1: Fatto
0: no, non l'abbiamo fatto apposta, era lì Katy Perry con Birthday su Radio Number One, nel Summer One in diretta dai GV Club Santa Clara in Sardegna. Volevo chiedere anche a Sergio La Bruna qual è il suo, la sua idea di compleanno perfetto, il tuo sogno per il tuo compleanno.
2: Allora, il mio sogno del compleanno, tra l'altro, sono con Laura Corona, che è la capo animazione del GV Club sì. di Santa Clara. E ci è venuta in mente una cosa, una escape room sì. a tema. Cosa significa? Dentro l'escape room ci sono dei personaggi che hanno fatto parte della tua storia, la tua vita. Entra la professoressa, per esempio, e ti fa le domande inerenti alla tua vita e tu devi saper rispondere. Non è facile. È vero? È una bella cosa. Laura, è vero? Sei d'accordo?
3: Sono d'accordo. Poi io l'ho fatta, tema è bellissimo. Fortunatamente poi entro un'ora dovresti uscire, se non esci c'è qualcuno che ti aiuta. Quindi quando l'ho fatta io a tema Alice nel Paese delle Meraviglie, se non uscivamo ci tagliava la testa la regina, dopo al 20° indizio richiesto siamo riusciti ad uscire. Quindi è bellissimo farlo a tema della propria vita, è stupenda, un'idea pazzesca.
0: Almeno sai le risposte, esci.
2: Esatto.
0: Esatto. No, però Sergio mi confidava prima e ha fatto un po' un mashup tra l'escape room e la rage room, che è quella dove devi spaccare le cose, dare un sacco di botte alla gente. Lui voleva mettere nell'escape room tutte le persone che in qualche maniera l'hanno fatto arrabbiare, giusto?
2: Giusto, esatto. Meno male che l'hai detto tu, Bano.
0: Potrebbe essere un'idea di mashuppare, diciamo, le due situazioni insieme, riesce ad uscire, più botte gli dai e più facile diventa uscire. Va bene, tra poco sentiamo ancora dei nostri ascoltatori al 393 444 0444, si parla di compleanni.

0: colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2, Dolce insieme a Lady Gaga, era Runaway, sono di number one nel Summer One. Signore e signori, tutto il mondo ce lo invidia, signore e signori, tutte le televisioni del mondo lo vorrebbero ma non ce l'hanno, to, tutte le radio del mondo lo vorrebbero ma non ce l'hanno, to, sto parlando di Stefano con la sua freddura bollente.
1: Buongiorno Radio Number One. Tra l'altro non so se sia stato fatto apposta, io ho pensato questa mattina alla freddura e oggi si parla di Giappone e la freddura è sul Giappone.
0: Vai, perfetto, che paura.
1: Allora, nella mia vita ne ho cambiati tanti perché alcuni si erano rotti, sfasciati, però in particolare ho avuto un hard disk che pensa a te stava male. Ah. Toshiba.
0: Vai, ti prego, Claudio.
2: No, non riesco a schiacciare, non riesco a schiacciare il tasto.
0: Ci riesco, utilizzato.
2: Sono bloccato.
3: Summer One. L'IGV Club Santa Clara, in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: 88 sa di felicità.
1: Radio number one.

0: che bella canzone, che mondi tra l'altro molto differenti a confronto quello di Martin Garrix insieme a Ed Sheeran. Si chiama Repeated, il pezzo che abbiamo appena ascoltato in diretta su Radio Number One, Summer One, Claudio Chiari, Manuela Doriani e Sergio Labruna in diretta dal Santa Clara IGV Club in Sardegna. Scusate, sto ridendo perché è il momento della dedica. È il momento della dedica, diamo la possibilità ad un ospite dell'IGV Club di fare una dedica a qualcuno che non è qui e che è rimasto a casa e che ascolta Radio Number One. Con chi sei, Sergio?
1: Allora, ciao Manuela.
0: Non lo vedo più.
2: Allora, no, sono qui vicino a voi, sono sotto l'ombrellone perché adesso il sole è veramente forte. Ciao, il tuo nome?
3: Oscar.
2: Oscar. Da dove, Oscar?
3: Da Enna.
2: Da Enna. Allora, abbiamo una canzone di Alicia Keys. Ok?
0: Che si chiama? Come si chiama?
2: Wakatamarranu Assatlullio. È la versione sarda questa. Ok, ecco, tu a chi la vuoi dedicare?
3: Alla mia dolce metà, mia moglie.
0: E come mai non è qui tua moglie?
3: Perché è scappata via.
0: Ah, ok. Vabbè. Beh, spero che sia una battuta, Oscar. Allora, la dedichiamo a tua moglie. Come si chiama tua moglie?
3: Valentina.
0: Valentina, torna.
1: La moglie è qui.
0: Ah, ok. La Sardegna aspetta te, Valentina. Allora l'ascoltiamo. Si intitola Empire State of Mind, Alicia Keys, Jay-Z.

0: ma che meravigliosa canzone che abbiamo scelto oggi per dare la possibilità agli ospiti di GV Club di dedicare una canzone appunto a qualcuno che magari non è qui o a qualcuno che è qui ma che scappa di fronte all'idea di una dedica. Erano appunto Jay-Z e Alicia Keys con Empire State of Mind. Stiamo quasi alla fine, torniamo a bomba sui compleanni, caro Claudio Chiari. Abbiamo ancora dei messaggi, vero?
1: Assolutamente, compleanni particolari, compleanni desiderati, insomma abbiamo un paio di messaggi, eccolo qui per il primo.
2: Sì, stavo dicendo giusto questo, ragazzi, io vorrei una cena con John Travolta, con buona pace di mio marito naturalmente, solo la cena, però sì, vuoi mettere, cioè sarebbe una cosa pazzesca per i miei 60 anni che arrivano a dicembre. Ciao ciao, il 13 dicembre, ciao ciao.
0: Ciao. Però tra l'altro deve essere anche uno simpatico lui,
1: sì, di brutto, però, però una volta che c'era lì nel salotto John Travolta non è che ti fermi alla cena, no?
0: Esatto, vabbè, io sono d'accordo.
1: Un altro messaggio.
3: Ciao ragazzi, Stefano da Monferrato. Dunque, se parliamo di ciò che piacerebbe, non di ciò che si è fatto, il mio massimo sarebbe per il mio compleanno riuscire a organizzare una 2 giorni a Capanna Margherita, ma avere il tempo di prepararla sia logisticamente ma anche fisicamente per riuscire a salire sulla Capanna Margherita e passare una nottata lì, potermi poi svegliare con l'alba sul rifugio più alto d'Europa a 4500 metri con l'alba quando ti sembra di essere davvero in cima al mondo. Quello sarebbe davvero un bel sogno che si realizza.
0: Bello,
1: molto bello, bello. Tra l'altro non lo conoscevo, Capanna Margherita è sul Monte Rosa, è davvero,
0: te l'avrei chiesto.
1: Sì, se no mi sono no, perché non lo conoscevo. 4554 metri di altitudine là sopra, mamma mia che sogno,
0: che bello, bello questo, che bello. Ci piacciono i vostri sogni, ci piacciono un sacco, ci piacciono anche i vostri messaggi dell'invidia, perché non siete mai troppo cattivi, abbastanza ma non troppo. Tra poco ne sentiamo uno, com'è quello di oggi, l'hai già scelto?
1: Tranquillo, a meno che non arrivi uno più cattivello in extremis, vediamo.
0: Io non mi fido di te comunque, perché il tuo tranquillo è il mio crudele. Però vabbè, Post Malone.

0: con Post Malone ad avere bisogno d'aiuto. Had some help. Anche Claudio Chiari, secondo me, comincia ad avere bisogno d'aiuto dopo una settimana con noi, è vero?
1: Beh, sì, pensa che ce ne sono altre due davanti, quindi voglio dire. E sai, essere qui, non potermi abbronzare, non poter mostrare i miei muscoli durante insomma il programma è una pena che devo sopportare.
0: È una pena anche per me, perché sarebbe stato un bello spettacolo da vedere, però vabbè,
1: certo,
0: dai, la vita è dura, caro.
1: Alla radio si può dire tutto. Allora, messaggio dell'invidia. Allora, devo dirti, piccola premessa, la nostra ascoltatrice ha unito un po' i due temi della giornata, cioè il compleanno e il messaggio dell'invidia, ed è venuto fuori un messaggio invidioso, ma secondo me anche un filo malinconico. Giudicate voi.
2: Sentiamo. Ecco, magari mi piacerebbe anche andare adesso al village dove sono adesso, Santa Clara, ecco, che quello lì sarebbe bellissimo. Sono proprio sì invidiosa, perché invece sto lavorando e guido con il camion. Ciao Maria.
0: Ciao Maria!
1: Quindi
0: ciao,
1: è un'invidia buona, vorrebbe essere lì con voi, quindi non vi ha mandato a quel paese, ma vi ha invidiato davvero, insomma, dai.
0: Bene, è stata buona, grazie, un abbraccione. Noi ci risentiamo anche domani, ovviamente, tra le 12 e le 13 ci sarà la Virgi con noi, mi mancherai tanto, Claudio.
1: Beh, dai, resisti fino a lunedì, dai, poi ci ritroviamo.
0: Ormai siamo una coppia, come
1: attenzione.
0: Non lo so, Staglio e Olio, Gianni e Pinotto.
1: Staglio Olio, ho avuto un piccolo brivido, però va bene, dai.
0: Siamo ai ringraziamenti. Grazie ovviamente a tutto lo staff IGV Club, al mio partner in crime Sergio Labruna, alla Leva Altolina, Stefano Carboni, Claudio Chiari, Mico Raston. A domani, ciao!
1: Ciao ciao!
3: I giorni più belli dell'anno. IGV Club,
4: IGV Club. Summer One. In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
1: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che fabbia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
6: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: Radio Number One alle 13 in punto, le notizie, poi One Match.
8: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
9: Radio Number One Notizie.
10: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova serie di attacchi delle forze americane contro l'Iran che risponde colpendo con droni e missili obiettivi statunitensi nel Golfo. Intanto, dopo la minaccia di Trump dei risarcimenti alle navi colpite con i fondi iraniani congelati, Teheran avverte: sarebbe un precedente esplosivo. Facciamo il punto con Alessio Galea.
11: Dopo la 13ª notte di attacchi statunitensi contro l'Iran, i droni di Teheran hanno colpito questa mattina una base americana a Erbil nel Kurdistan iracheno. Nella notte 4 morti e 5 feriti nei raid americani lanciati nel sud-ovest dell'Iran, che in risposta ha bersagliato con missili le basi statunitensi in Giordania e Kuwait. Sullo sfondo del fuoco incrociato si rialzano anche le tensioni diplomatiche. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha avvertito che l'intenzione di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire eventuali danni alle navi colpite nel Golfo crea un precedente esplosivo, riferimento alla dichiarazione di Trump secondo cui a partire da subito tutti i danni causati alle navi saranno risarciti con fondi iraniani detenuti dagli Stati Uniti.
10: Francia in fiamme e centinaia di persone sono state evacuate via mare dalla penisola di Cap Ferré sulla costa atlantica vicino Bordeaux a causa di un vasto incendio boschivo. Le fiamme stanno avanzando rapidamente fino ad interessare oltre 8.700 ettari di terreno. Disposta all'evacuazione anche di migliaia di turisti da campeggi e case vacanza sulla costa atlantica sud-occidentale, sempre a causa degli incendi. Sorpreso a rubare, è stato accoltellato dal proprietario di casa dopo una colluttazione. È accaduto a Ramacca, nel Catania. L'uomo, 37 anni, è ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Caltagirone, dove è piantonato. Si trova in stato di arresto per furto in abitazione e lesioni personali aggravate. Dopo una notte di riflessione, Pep Guardiola dice no alla proposta della Federcalcio di diventare CT della nazionale italiana. Grazie, sono onorato, ma non me la sento. E adesso prende quota l'investitura azzurra di Andrea Pirlo. Sentiamo Jenny De Gaetano.
12: Questo matrimonio non sa da fare. La pazza quanto affascinante idea di affidare il restyling della nazionale a Pep Guardiola resterà tale. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento. Le parole del catalano arrivate nella notte dopo una lunga riflessione in merito alla proposta avanzatagli da Paolo Maldini e Leonardo di assumere il ruolo di CT azzurro. D'altra parte, Guardiola la sua decisione l'aveva già presa dopo l'addio al City, preannunciando l'intenzione di prendersi un periodo di pausa, di voler si dedicare soprattutto alla famiglia. Probabilmente le certezze di Pep stavolta più di altre hanno vacillato al cospetto dell'offerta della Federcalcio. Al netto delle motivazioni personali, non l'avrebbe troppo convinto fare il commissario tecnico da remoto. Se lo faccio al 100%, avrebbe detto in sede di trattativa con l'amico Maldini, con cui non avrebbe mai parlato di soldi. E adesso scatta il piano B in pole

0: Saldo, Andrea Pirlo, ma vietate escludere sorpassi all'ultima curva.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Quasi a tavola, non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù: tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame, come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi! Il vicino mi sorride, tra buon gustai ci si intende, eh? C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
3: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
4: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
5: One Match. Vediamo chi ha ragione.
6: Buon venerdì a tutti, venerdì 24 di luglio. Questo è One Match con Andrea Ferrari e con
7: lo zio, sono io lo zio. Senti, ecco, in fondo ecco, che sta arrivando quell'ombra su di te come tutti i pomeriggi. Buon weekend! Si può dire, sì.
6: Sì, si può dire. Cosa ne pensi ora, zio, di essere il principale candidato alla panchina azzurra? Dopo che hai rifiutato
7: Petter. Mi sento questa responsabilità sulle spalle, ma sono anche pronto per ricevere questo incarico e lo dico ufficialmente: chiamerò come mio primissimo collaboratore Andrea Brumbrum Ferrari in quanto esperto.
6: L'importante, caro zio, è che ti tieni One Match e che poi non decidi all'ultimo, perché tu arrivi sempre all'ultimo con le cose.
7: Lo so. One Match lo tengo, sulla decisione non lo so, vediamo.
6: Molto bene, spoilerato anche oggi, si parte e comincia One Match del 24 di luglio.
5: One Match. E tu, da che parte stai?

0: Come fa la chitarrina dallo Zionasti? Com'è che fa la chitarrina dallo Zionasti?
1: Venerdì, buona domenica, venerdì è venerdì, non è ancora domenica, buona domenica, qui tutti i giorni è domenica, non lo
0: come,
1: so io.
0: Come
1: allora,
0: sei simpatico.
1: Sempre festa, sempre festa. Senta, questa è la canzone preferita dal programma One Match, sappiatelo, giusto Andrea?
0: Ah, favoritissima, la preferitissima.
1: Per motivi aziendali.
0: Dai, smettila, smettila. Andiamo sul match di oggi, perché ancora una volta, per raccontare la sfida, parto dall'atto di prenotazione delle vacanze. Questa volta però non vado oltre, perché è tutto lì, no? La domanda si basa proprio sulle tempistiche di prenotazione.
1: Ma come sei preciso? Vedi che tu parto dall'atto della prenotazione. Già si capisce che anche quando vai a prenotare delle vacanze devi rompergli gli zebedei. Io lo sapevo. Sei pesantone, proprio così.
0: Sì, perché c'è chi a gennaio ha già scelto hotel, spiagge e ristorante per le ferie estive e chi invece aspetta l'ultimo momento convinto che l'offerta giusta prima o poi arriverà. Due filosofie completamente diverse e quindi è il duello tra sicurezza, pianificazione contro libertà, occasione. Sei pronto, caro zio, a schierarti sul ring?
1: Io sono prontissimo, prego, prego, allora schieriamoci!
2: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasti!
1: Siccome ci tengo alla Radio Verità, adesso vi racconto tanti retroscena. Andrea Brumbru Ferrari ha già deciso oggi, e siamo al 24 di luglio 2026, che a gennaio prenoterà la camera per Ferragosto prossimo.
0: La cioè, verità.
1: Questo per darvi l'idea. Questo non è organizzato, è proprio un'ansia completa.
0: Ma che ansia! Rasti
1: invece, tu pensa, parte tra due settimane, non sa ancora dove va a dormire.
0: Bene.
1: Ho scoperto stamattina che non c'ho una camera. Quindi io vado lì col mio zainetto e vado all'avventura, perché no? Il bello, come si dice, della diretta. Tu
0: bellissimo.
1: Vai lì, fai il tuo viaggio. È bello, guarda che... last minute, la vita all'ultimo minuto è più vita. Io mi fermo qui, dopo ti do tutte le altre motivazioni, però era bello dare questo spaccato tra noi due.
2: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari.
0: Ma dal maestro dell'organizzazione cosa potevate aspettarvi? Io a gennaio, inizio gennaio, come ha appena detto lo zio, per essere precisi, so già esattamente quando e dove andrò in vacanza d'estate ed è lì che sta il vero risparmio, non quelle offertine last minute, come la chiamate lo zio. Trovi ancora praticamente tutto disponibile, hai una valanga di scelta, non fai le cose con ansia in realtà per niente, con comodo anzi fai tutto, sei anche psicologicamente a posto per tanti mesi, che ti servono per poi organizzare tutto il resto, perché tu, ok, prenoti magari il trasporto, l'hotel e tutto quanto, però poi nel tempo hai a disposizione, insomma, tutto quello che vuoi, tutto il tempo che vuoi per gli itinerari.
1: Organizzi ogni spostamento, organizzi tutte le cose da vedere, c'hai anche le righe da leggere per ogni monumento, tutto organizzato tu.
0: È vero. Allora voi invece come vi comportate? Le vacanze le prenotate con mesi di anticipo oppure siete da ultimo minuto? Il numero per i messaggi è il 393 444 0444. Baby, I'm

0: Maroon 5 Animals su Radio Number One. Ci stiamo scontrando oggi in One Match tra quelli che come me aspettano l'ultimo minuto per prenotare le vacanze e quelli che invece come Andrea Brumbrum Ferrari mesi e mesi e anni prima prenotano qualsiasi cosa.
1: È giusto così per poter fare le cose molto meglio. Messaggi che sono arrivati al nostro numero di WhatsApp, ne ascoltiamo uno al volo.
2: Carissimi, io ciao. Sono super organizzativa, quindi prenoto anche 6-7 mesi prima il viaggio, mi preparo tutto il tour, eccetera, eccetera. Quando sarò in pensione, se poi uscirà fuori qualche last minute che costa poco, che ci potrò andare, magari lo farò, però quelle organizzate per me sono le migliori. Sì. Ora ho già prenotato per fine novembre un viaggettino.
1: Un bel viaggettino, caro zio, hai sentito?
0: Cioè, ma ha capito, lei per fine novembre, tu adesso già per agosto prossimo, ragazzi.
1: Ma sì, perché quando uno ha delle idee in mente, è giusto che le metta giù, guarda un po' il calendario, poi dipende ovviamente da qual è la situazione lavorativa, di vita, cioè se comunque hai...
0: Sei in una stessa azienda. Vediamo dove vai a parare. Tra poco ascoltiamo altri messaggi perché vedo che ne arrivano tantissimi. Torniamo alla musica perché siamo in ritardo. Correre, correre, correre.

0: Not My Fault su Radio Number One. Dai, messaggi velocemente per capire un po' da che parte stanno i nostri cari amici all'ascolto. Vacanze prenotate all'ultimo minuto oppure mesi e mesi prima? Ce n'è uno al volo, vediamo un po'. Agostino dice: io prenoto a febbraio così ho gli sconti e prenotando prima l'aereo costa meno, non ho l'angoscia di dire dove vado, cosa faccio. E poi ci fa sapere che il 2 di agosto parte per la Sicilia. Beggia, grazie.
1: Beggio. Allora, voi da che parte state in questo One Match? Continuate a votare 393-444-0444.
2: One Match. E tu, da che parte stai?
3: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per la festa.

0: Bergamo.
1: Tutta la musica che cerchi.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi. È qui.

0: Raiffeisen presenta Agni Open Air Festival 2026, dal 24 luglio al 1 agosto, al Parco Pubblico di Agno. Live, la notte dei tributi, Guns N' Roses, Bon Jovi, AC/DC, Olly e Vasco Rossi. Il party anni 90 con Dino Brown, il party anni 80, lo street food e il dance party con Marco Melandri, René La Vulgara, Paolo Noyes e Ida Broz. E al 1 agosto festeggiamo la Svizzera con il super party, ma che ne sa nel 2000. Special guest, i Sonora, Agni Open Air Festival. Seguici sui social.
1: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula. Liberi di viaggiare.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
1: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.

0: L'unica cosa che mette d'accordo me e lo zio Francesco Nasti, questa canzone, la canzone
1: estiva.
0: Cioè,
1: cantiamo tutto brasileira, balliamo, lui fa la samba, facciamo tre. A proposito di samba di Brasil.
0: Hai detto Brasile?
1: Sentimento do Brasil, tutto verano, tutta l'estate, gustosa, gustosa.
0: Vuol dire che è tornata l'opinion leader Angela dalle vacanze. A proposito, lei che cosa ha fatto per le vacanze? Ha prenotato con larghissimo anticipo oppure last minute? Ascoltiamo Angela.
2: Ciao bambini, sono tornata. Ciao. Ecco qua, buon weekend a tutti. No, no, io oggi sono dalla parte di Andrea Brumbrum Ferrari. Io prenoterei anche un anno prima. Non mi piace niente all'ultimo momento. Ciao ciao, buon weekend.
0: Grazie Angela, grazie
1: siamo
0: anche a te.
1: Emozionati, e secondo me lei è un po' innamorata di te, perché sento che proprio c'è un sentimento diverso nei tuoi confronti quando ti dai voto. Allora secondo me, vabbè, comunque torniamo
0: se anche
1: a
0: fosse,
1: noi.
0: Nessun problema.
1: Ti piacerebbe? Grazie a te. Lupacchiotto. Altro messaggio, dai, al volo così.
3: Buongiorno, io sono Marco da Ivrea.
0: Ciao.
3: Volevo solo dire questo: di solito le vacanze le programmo, diciamo, verso febbraio-marzo, quindi so, le cerco le offerte, so bene o male cosa, dove andare, cosa fare. Quest'anno per cambio di lavoro ho dovuto aspettare, perché non sapevo ancora bene dei turni e tutto il resto.
0: Sì.
3: E sono stato, e nell'aspettare sono stato fortunato, perché ho trovato un viaggio per la Sardegna in traghetto a 290 euro andata e ritorno con la nave per due persone con la cabina, e quindi sono stato più che fortunato. Va bene, ciao ciao.
1: E se boh, se beh, mi sembra che è un po' con l'accento genovese, che è anche un po' brasileiro,
0: c'è sempre lì. Ma tu non puoi capire, caro zio, la soddisfazione, no? Che io ho quando, appena passata l'Epifania, i miei amici sono lì ancora che parlano del cappone di Capodanno che devono ancora digerire. Io invece ho già prenotato per Formentera a luglio, capisci?
1: Ma tu non stai bene.
0: È
1: cioè,
0: bellissimo.
1: Mettiti davanti allo specchio, non stai bene. Io, allora, per esempio, uno dei programmi che mi piace di più in televisione è Pechino Express. Perché quelli vanno proprio all'avventura, passaggi, dove dormo? Boh, vediamo.
0: No, ragazzi.
1: Lo so, però, se mi cacca, capita, può capitare che dormo bene, può capitare che dormo male.
0: Inconcepibile.
1: È bella l'avventura, invece è proprio il bello della vita, un po' quella inconsapevolezza di quello che ti accadrà, no? Tu non hai questo brivido, senti il brivido?
0: Lo sento sulla schiena il brivido. No, preferisco veramente non avere questo tipo di brivido, ma prevedere invece tutto quanto, programmare. Voi da che parte state? Marvin Gaye, e il numero è vero, 393-444-0444, ora sì che posso dirlo, Marvin Gaye. Let's move!

0: Charlie Puth con Marvin Gaye su Radio Number One. Stavamo parlando fuori onda dei Beatles. Negalo.
1: E cosa allora c'entra adesso?
0: Adesso ci sto arrivando. Stiamo parlando nel nostro One Match. Se prenotare con largo anticipo oppure, come faccio io, ultimo minuto, last minute.
1: Sì.
0: Senti cosa scrisse John Lennon. La vita è ciò che ti accade mentre sei impegnato a fare altri progetti, quindi è inutile che prenoti prima, poi ti succede di tutto e quello è il bello della vita, no?
1: E questo l'imprevedibilità. Invece, e questo invece lo dice Andrea Ferrari, va bene, mentre stai facendo altri progetti, però tra quei progetti c'è anche il prenotare le vacanze dell'anno prossimo.
0: Ecco, io tra i due non è che voglio screditarti, però John Lennon è... Ma cioè, vabbè, comunque, vediamo i nostri messaggi.
1: Ci posso stare. Oh, basta però. Messaggio da parte di una nostra amica, se non erro. No, non, sì, una nostra
0: non
1: amica.
0: Quando non si firmano, nell'anonimato.
1: Dice, ho prenotato a dicembre il Vietnam, farò un tour, però a volte ho fatto anche last minute ad agosto, ho risparmiato tantissimo, vacanze stupende tipo la Giamaica, quindi fa dei bei viaggi, diciamo che non si schiera, vero zio, in questo caso?
0: Vabbè, un po' è un po'. Allora, questo forse è l'unico match dove effettivamente si può votare uno e l'altro, ok, però cercate di far propendere la bilancia, date un voto, siete un pochettino più... bilanciati.
1: Sì, dovrei anche dire che l'estate arriva sempre quando meno te l'aspetti, perché poi non è vero che si dice sempre, magari sei a gennaio, febbraio, oh ma quando è che arriva l'estate? Quando è che arriva l'estate?
0: Questa frase ridilla perché è il momento poetico del pomeriggio.
1: Oh, ma com'è che arriva l'estate?
0: No, questo, l'estate arriva
1: quando meno te l'aspetti. E quindi, non a caso, appena subentra, arriva maggio, tutti dicono, Capperi, ma domani è giugno, neanche so dove andare in vacanza. Io credo che sia inconcepibile e sono contento poi di essere già a posto da gennaio addirittura. Era Michela per il messaggio di prima, così l'abbiamo anche...
0: Ah, perfetto, vedi, si firmano. Ciao, Michela. Anche dopo, ma si firmano. Va bene, voi continuate a votare perché siamo anche oggi agli sgoccioli, quindi cercate di schierarvi, last minutes oppure largo anticipo, quali vacanze scegliete, quali vacanze prenotate. A proposito di vacanze, via

0: Viajando por el mundo, Karol G, Manu Chao su Radio Number One. E questo match del 24 di luglio.
1: Adriana!
0: No, non succede niente di particolare in realtà. Stavo solamente lanciando altri messaggi che sono arrivati, perché hai sentito, no, la campanella, che non è quella.
1: Ho sentito la campanella, di Rocky. Sento sotto le fanfare di Rocky. Cosa faccio, Adriana?
0: Senti, leggi piuttosto questo messaggio, va.
1: Voto per il last minute,
0: no,
1: con un. Oh, ragazzi, c'è scritto così, se vuoi che abbiamo la versione, però. Voto per il last minute. Mi fai no?
0: No!
1: Con un record personale di qualche anno fa, prenotato il venerdì sera, vacanza in Egitto con partenza il giorno successivo. Grandissimo, Alex! Così si fa.
0: No.
1: Spendi poco, anche così. Dove andiamo? Non lo so. C'ho 200 euro. Chi mi dà qualcosa per 200 euro? Bam, beccato. Guarda che geniale. Geniale, veramente. Geniale. Oh.
2: One match. E tu, da che parte stai?

0: Magnetic The Bowser su Radio Number One in questa sfida di One Match che chiude la settimana. Riguarda le vacanze, la fase di prenotazione, prenotate con largo anticipo, anche mesi di anticipo, io addirittura
1: anni
0: infatti anche un anno d'anticipo, oppure come lo zio fare tutto last minute.
1: È così divertente, dai, c'è quel brivido che non sai quel che ti su, ecco anche quel brivido lì,
0: ecco infatti.
1: Comunque abbiamo qualche messaggio da ascoltare?
0: Ovviamente sì. Peschiamo a caso, vai.
2: Ciao ragazzi, anche io sono per il appena posso prenoto, cioè ho già abbastanza di brividi e di incertezze durante l'anno, quella settimana o due che faccio via, voglio essere tranquillo, considerando che c'è anche la famiglia al seguito, quindi va bene così, ciao.
0: Caro zio.
1: Ma perché tu peschi sempre a caso i messaggi che guarda così, votano per... Cos'è sta cosa da paura?
0: È di perdere.
1: C'era un messaggio di una voce che mi sembrava Massimo Moratti, parlava un pochettino così, un po' alla commenda, però mi sa che non lo becchi, perché tu adesso sei andato avanti e indietro, furbetto, eh? Quando ho comprato il Ciro Recoba, ragazzi,
0: presidente, paura di perdere.
1: Lasciamo perdere che era fortissimo.
0: Paura di perdere, però, presidente.
1: Adesso me lo devi cercare, me lo voglio sentire.
0: Ma quale messaggio?
1: Il commenda milanese, quello lì che parlava come Moratti, mi piaceva, che mi ha fatto sentire qualche minuto fa, perché quello lì votava per me, quello lì.
0: Ma in realtà io ho da dire una cosa.
1: Quindi
0: messaggi, perché io devo dire una cosa, perché quelli come lo zio Nasti, appena si accorgono che arriva l'estate, passano talmente tanto tempo su Booking o in agenzia che la spiaggia la vedono col binocolo. Bello, eh? Bello fare come lo zio, che alla fine il posto potrebbero pure trovarlo, ok? Però a 40 km dal mare, va bene che risparmiate, vuoi risparmiare, però che senso ha prenotare a 86 anche a volte chilometri dal mare? Spiegacelo a tutti quelli che ci sono.
1: Questo lo dici tu, a me non è mai capitato, anzi, quelli che... All'ultimo secondo lasciano i posti migliori, che poi quelli come me si ciucciano senza pagare tantissimo. Quindi prima fila, suite, posto in aereo, quello vippone, pagandoli poco, last minutes. Non ci credi tu, eh?
0: Purtroppo su questa cosa devo ridere perché lo zio a volte mi fa sorridere, sì. Voi da che parte state allora? Come prenotate? Quando prenotate, anzi, le vostre vacanze? 393 444 0444.

0: Heartbeat. Yeah. Summer Paradise, Simple Plan, Sean Paul su Radio Number One. Siamo in chiusura di questo match che chiude anche la settimana. Devo dire che sono in vantaggio di un voto. È arrivato un messaggio.
1: Ma vai.
0: ma che cosa? Dobbiamo ancora ascoltarlo. Vediamo un po' da che parte sta.
2: No, io sono quella dell'ultimo momento.
0: No!
2: Perché penso sempre, se prenoto un anno prima per l'anno dopo, e se mi succede qualcosa, poi perdo quei soldi.
0: Quindi, non è vero.
2: No, grazie.
0: C'è l'assicurazione.
2: Preferisco all'ultimo minuto con Zio Nasti. Ti chiedo, venia, brum brum Ferrari. Ma oggi di nuovo va così. Besitos dalla Wendy.
0: No, non ci volevo.
1: E invece non te lo dissi, ma te l'ho detto, pareggio assoluto, signori.
0: E cosa succede quando si è in parità assoluta? Un momento allora, che mi mette un'ansia terribile.
1: Esatto, abbiamo un meccanismo, l'ago della bilancia, la goccia che fa traboccare il vaso. Chiamalo come vuoi, 30 secondi esatti, a partire da adesso, fai partire quella cosa lì che fa venire ansia. Parte adesso il momento in cui il primo messaggio che arriva decide il match.
0: Dai.
1: Quindi scrivete adesso se siete tra quelli che prenotano last minute oppure quelli che prenotano con molto anticipo. Il primo messaggio è quello che dà la vittoria a uno dei due. Io, eccolo. Brutte cose, dove vederle? È arrivato.
0: Avete già capito? Avete già capito? E allora manderei la base del vincitore.
3: Sì. Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
1: Hai vinto in maniera last minute. Vince Andrea Brum Brum Ferrari.
0: Mamma ragazzi, avevo un'ansia.
1: Però è bello così, è bello il match così.
0: Sì, mi è venuto un brividino, è arrivato proprio il messaggio che dice Brum Brum. Per fortuna, guarda, per fortuna, perché così riesco a trascorrere anche un weekend un pochino più sereno. Un pochino più sereno.
4: Senti, bisogna saper vedere.
0: Ah, questo è per lo zio.
1: Ferma la banda. E devo dare l'appuntamento invece per questa sera, che è un appuntamento importante, al Mantova Village. Sarò lì perché c'è parole e musica, e quindi presenterò e intervisterò Malika Ayane. Sarà un bellissimo momento, sia per ascoltare i suoi pezzi che anche per far quattro chiacchiere con lei, quindi siete invitati.
0: Perfetto, allora noi invece con One Match torniamo lunedì dalle 13, ci saremo ancora noi, Andrea Ferrari e lo zio Francesco Nasti, e ora lasciamo spazio alla Sfinge, al PN1, con Stefano Federici. Grazie a tutti!
1: Buon weekend, bye!
0: Ciao!
5: One Match. E tu, da che parte stai?
6: Tutta la musica che cerchi è qui!

0: pochissimo il PN1, grazie a Brum Brum, grazie allo zio Nasty, buon pomeriggio, sono le 2:01, ci sono le ultime notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Brescia, 15enne si tuffa in un laghetto artificiale e non riemerge, recuperato il corpo. Secondo una prima ricostruzione era arrivato al laghetto all'interno del Parco delle Cave insieme alla sorella maggiore per fare il bagno, nonostante l'accesso all'acqua sia vietato. La ragazza è riuscita a tornare riva, mentre il fratello, che non sapeva nuotare, non è più riemerso. L'estate sulle strade entra nella sua fase calda per il primo vero esodo della stagione. In quest'ultimo fine settimana di luglio saranno ben 27 milioni i veicoli sulle strade italiane, una cifra che preannuncia un weekend da bollino rosso. Giallo all'Aquila, una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza. La giovane, allieva maresciallo, non ha superato la notte ed è morta in ospedale. In corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, non si esclude alcuna ipotesi. Chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni ed è minorenne. Il governo ha approvato un disegno di legge che cambia le regole dell'imputabilità dei minori, ad annunciarlo la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Dopo 3 giorni trascorsi in ospedale, Fedez ha lasciato l'Humanitas di Rozzano ed è rientrato nella sua abitazione. Il rapper era stato ricoverato nel reparto di gastroenterologia a seguito di un episodio di sanguinamento, ma gli ultimi controlli effettuati nella struttura dell'Interland milanese hanno dato esiti rassicuranti. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha fissato per il 16 settembre l'udienza sulla richiesta di differimento della pena in attesa della decisione sull'istanza di grazia presentata per Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva per l'omicidio di 2 rapinatori che erano entrati nel suo negozio di Grinzane Cavour nell'aprile 2021. Torna un altro weekend di Formula 1, appuntamento con il Gran Premio d'Ungheria, 11ª prova del Mondiale 2026. Oggi doppia sessione di prove libere. In questi momenti è in corso la prima, mentre la seconda sarà alle 17. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: Apre il sipario al nostro appuntamento firmato PN1 di venerdì e finalmente siamo arrivati all'appuntamento che apre le porte al weekend. Abbiamo detto, se ci siete dite oh, raccontatecelo, è così.
1: Buongiorno Stefano.
0: Buongiorno Giulio.
1: Cavolo, era un po' di tempo che non riuscivo a sentirti, se non a sprazzi. Comunque ben tornato.
0: Grazie.
1: Visto che sei stato in ferie anche tu.
0: Tre giorni.
1: E nulla. Visto che siamo qua, siamo tutti presenti, diciamo tutti oh!
0: E lo fa, e lo fai molto bene.
1: PN1.
0: Grazie Giuliano.
1: Ciao,
0: un abbraccio,
2: ciao,
0: buon lavoro.
2: Ciao Stefano, il mister Marcello, volevo salutarti, bentornato.
0: Grazie.
2: Salutami anche il mio collega Francesco che mi sta dando una mano qua in magazzino. Ciao Stefano, un abbraccio.
0: Ciao mister, un abbraccione a te, al tuo collega Francesco e a tutti i lavoratori del Piemonte.
3: Alfredo, buon pomeriggio. Sono Rodolfo, il cuccatore latino
0: non
3: dei sette
0: capito.
3: Laghi e degli otto monti. Io e le mie donne siamo qui ad ascoltarti.
0: Ma
3: quando? Fai il bravo.
0: Va bene, la situazione potrebbe migliorare oppure.
4: Ciao Stefano. Massimo Piccione c'è e dice oh,
0: per
4: e
0: fortuna.
4: Voleva rendere noto a tutti
0: sì,
4: gli ascoltatori a te che nella sola città di Milano ci sono 400.000 esemplari di piccioni.
0: E il più piccione dei piccioni a quanto pare

0: di Damiano David con questa canzone della scorsa estate intitolata Next Summer, e la scorsa estate naturalmente aveva lo sguardo rivolto a questa, quella che stiamo vivendo adesso alle 14:12, l'estate 2026. Abbiamo detto se ci siete dite oh.
1: Ciao Stefano, sono Anne-Marie di Lecco. Oh, sono presente.
0: Grazie.
1: Tutto all'ascolto.
0: Grazie.
1: Ciao ciao, bacio.
0: Un bacione a te cara Anne-Marie e tutti gli amici e le amiche di Lecco e provincia.
2: Ciao Stefano.
0: Ciao
2: Matteo di Cornaredo.
0: Ciao Matte.
2: Oh, ma stanotte t'ho sognato.
0: Addirittura.
2: Pensa, eri lì che facevi sesso con un serpente.
0: Ma cosa?
2: Ho detto ma che sogno strano.
0: No, no, vabbè ragazzi, non puoi dire questo perché

0: Stefano, bentornato.
1: Grazie.
0: Lo sai che ho vinto il gioco, sono stata la prima qualche
1: Brava.
0: Giorno dietro, ma che felicità! E però si è detto che poteva esserci un cambio, visto che con te non vincevo mai. Comunque, sempre felice di ascoltarti, sempre felice e grata perché ti fai una piacevolissima compagnia. Besito dalla Wendy.
1: Grazie Wendy, sono contento tu sia riuscita a vincere, probabilmente in compagnia di Alvise, quindi te lo rimando, ti rimando Alvise, così vincerai ancora.
2: Oh no Stefano, il dottor Bizzone quando comincia a fare sembra più una mucca che un piccione.

con un'altra canzone contenuta nella nostra classifica, la Play One, che arriverà domani ore 18 in mia compagnia qui su Radio Number One. Signori, dobbiamo così consegnare il premio frittata di oggi ad un ladro che non è un vero e proprio ladro, cioè secondo me è un po' improvvisato, non è un ladro professionista, perché in quel di Milano questo individuo è entrato nel cavo di una banca per rubare ed è rimasto chiuso dentro per 9 ore perché a quanto pare aveva dimenticato qualcosa di importante, ovvero la combinazione poi per uscire. E questa vicenda è capitata alcuni giorni fa a Milano e questo signore di 24 anni si è introdotto così clandestinamente nel cavò di una filiale di una banca, rimanendo intrappolato all'interno per ben 9 ore prima di essere liberato dai vigili del fuoco e immediatamente dopo arrestato dai carabinieri. Complimenti, perché nel 2026 ci sono talmente tante nuove professioni in cui le persone credono

0: Becca la sfinge in testa ed è maledetto. Signore e signori, 14:21 dopo Mash Que Nada, vi ricordo che tra pochissimo ci sarà la nostra peggior amica o miglior nemica, la Sfinge, con un enigma che sicuramente farà arrabbiare molti di voi. Preparatevi a giocare, perché fra 4 minuti, 5 al massimo, ricorderò quello che ci aspetta, ovvero un calvario fino alle 15:15 nel tentativo di azzeccare la risposta corretta. Dai, prendete in mano i vostri telefoni, perché tra pochissimo si gioca con l'enigma della Sfinge. Su Radio Number
1: One, c'è il PN1, pomeriggio Number One.
2: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
1: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
2: Conosci i nostri speaker.
1: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
2: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
1: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
2: Tutta la musica che...
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Torino. Oro d'oro, il tuo comproro di fiducia, apre in corso Lepanto 8 e ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, gioielli, orologi, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
1: Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti, fino a 99 euro al grammo.
0: Se non lo usi, se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'oro, a Torino in corso Lepanto numero 8.
1: Oro d'oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti. Info 338 22 98 731. Compro oro d'oro. Oro.it.
0: Sempre aperti con orario continuato.
2: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
3: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338 274 71 29.

0: antenna o quelli che magari vorrebbero ambire al titolo di supercampione, quindi beccare l'oro, l'argento e il bronzo. Ascoltate bene questo enigma e rispondete se riuscite a capire qualcosa con un messaggio vocale al 393-444-0444. Andiamo in Egitto.
1: L'enigma della Sfinge.

0: Puoi correre con lei o scappare se lui corre verso di te. Lei, lui, chi?
1: Non lo chieda a me, dottoressa o dottor Sfinge, perché lui, lei, non ho capito nulla. Anzi, le chiederei così la cortesia di riproporre l'enigma, grazie.
0: Puoi correre con lei o scappare se lui corre verso di te. Lei, lui, chi?
1: Signori, aiutatemi. 393-444-0444. Puoi correre con lei o scappare se lui corre verso di te. La Sfinge chiede lei, lui, chi? Cioè, se corri con lei, chi sarebbe? Se scappi da lui, chi sarebbe? Raccontatecelo.

0: Aprite, come dice lei, le vostre orecchie, fatelo bene perché oggi è veramente complicato.
1: Puoi correre con lei o scappare se lui corre verso di te. Lei, lui, chi?
0: Puoi correre con lei o scappare se lui corre verso di te. Sentiamo.
2: Ciao number one, Caterina da Ivrea.
0: Ciao,
2: potrebbe
0: Kat.
2: Essere la strada e il video? L'incrocio, ciao number one.
0: No, non c'entra la strada e non è nemmeno il bivio l'incrocio.
3: Oppure morte e tasse.
0: No, chi sei?
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Tempo e morte. Tempo. Le colleghe di Linda.
0: No, no, no, no, no, no, no.
3: Oppure morte e tasse, come dice Joe Black.
0: No, no, no, no, no, no, non è quello, non è quello. Secondo me siete leggermente fuori strada.
4: Buongiorno Stefano, secondo me la risposta acquisita della Sfinge è l'urologo. Devi ben scappare. Ciao Max da Piacenza.
0: Ma quale urologo? Ma quale urologo? Fuori stradissima.
5: Sono Ezio di Odolo.
0: Ciao Ezio, benvenuto.
5: Uno è, sono io, la mia ombra, no. E uno che mi corre dietro.
0: No, no, no.
5: Ciao a tutti ragazzi.
0: Ciao Ezio, ciao Odolo.
6: La da Santo Stefano, ciao, secondo Anto. Me la vita e la morte.
0: No.
6: Corro con lei, scappo da lui. Ciao.
0: Ciao, no, no.
7: Ciao Chiara da Casalmaggiore, per me è l'ombra.
0: No.
8: No Stefano, sono io da Piacenza.
0: Ciao caro.
8: È l'amante.
0: No.
8: Scappi con lei, se suo marito ti corre dietro.
0: È vero, però.
8: Non so cacchia amari.
0: La Sfinge con quella zampa continua a dire no e a ridere di noi.
9: Ciao Gigi da Bergamo.
0: Ciao Gigi.
9: L'amante.
0: No, no.
10: Ciao Luca da Mantova, lei l'amante.
0: No.
11: Gigi da Tonale.
0: Eccola.
11: L'acqua, lei. Il fuoco, lui. Ciao Stefano.
0: Ciao Gigina, grazie per la foto che mi hai inviato ieri, è veramente stratosferica. Sono le 2:37 e c'è l'enigma della Sfinge da risolvere.
1: Puoi correre con lei o scappare se lui corre verso di te. Lei, lui, chi?
0: Non lo chieda a me, dottor.

0: intitolata The Wave, sentita qui su Radio Number One. Siamo nel pieno dell'enigma della Sfinge, un enigma veramente complicato, è proprio malefica la nostra Sfinge.
1: Puoi correre con lei o scappare se lui corre verso di te. Lei, lui, chi?
0: Non lo so, è inutile che lo chiedi a me, dottoressa, lo chieda a loro.
2: Ciao Sergio da Crotone.
0: Ciao caro.
2: Secondo me è la fantasia, volo con la fantasia, ma la realtà mi viene incontro. Ciao.
0: Non è la fantasia, amico mio da Clusone.
3: Può essere il frisbee o il boomerang. No. Michele da Parma.
0: Non è quello, Michela, mi dispiace.
4: Ciao, sono Nico di Piacenza.
0: Ciao Nico.
4: Sono tornato dal mare.
0: Bravo.
4: Quindi mi è venuta in mente la barca a vela.
0: La barca a vela.
4: Corri con la brezza, col vento buono, ma scappi dal temporale quando ti viene incontro. Giri, viri e prendi il vento buono, ma scappi da quello cattivo.
0: Questo è un ragionamento buono.
4: Io ci provo.
0: Bravo,
4: è un ragionamento.
0: È la barca a vela.
1: L'hai sparata grossa, umano.
0: Non permetterti mai più di dire queste cose a Nico di Piacenza.
5: L'ombra spero. Da Francesco di Bergamo.
0: Non è l'ombra.
6: Ma Stefano, non sarà mica il gioco della bandierina. Che tu scappi con lei, se ti corre, cioè, scappi da lui o da quello che ti corre dietro. E tu scappi, corri con lei.
0: È il gioco della bandierina.
7: Bevete di meno. Bevete di meno la sera.
0: Non è il gioco della bandierina, Giuliano, mi dispiace.
8: Ecco. Secondo me è il frigorifero. Ma perché cosa? Corro quando la Deborah mi scopre che l'ho aperto e gli ho fatto fuori tutta la spesa che ha fatto.
0: Ma
8: la risposta è il frigorifero. Ho vinto. Rodolfo, il cuccatore dei frigori.
0: Il cuccatore dei frigoriferi, ma andiamo bene. Non è il frigorifero. No, veramente, io non ho parole. Puoi correre con lei o scappare se lui corre verso di te. Questo è l'enigma di oggi.

0: Imagine Dragons con Nice to Meet You, sentiti qui su Radio Number One. C'è il PN1 in corso, l'enigma della Sfinge e la Malefica è pronta a tornare.
1: Puoi correre con lei o scappare se lui corre verso di te. Lei, lui, chi?
2: Radio Number One, Alessandro da Divignano, provincia di Novara. Secondo me potrebbe essere la pioggia e no. Il tempo.
0: No. Saluto te, gli amici di Novara e provincia. Purtroppo non è quello. Grazie.
3: Ciao, Chiara da Reggio Emilia. La soluzione all'enigma può essere la paura quando dice corri con lei.
0: Purtroppo no.
3: E poi se vedi lui venire verso di te scappare, può essere il pericolo. Quindi la paura che corre con te e quando vedi un pericolo scappi.
0: No,
3: ciao.
0: Mi dispiace. Saluto te, Chiara, gli amici e le amiche di Reggio Emilia. Puoi correre con lei o scappare se lui corre verso di te.
4: Pomeriggio Number One.

0: Tempo fa, una grande canzone che i nostri programmatori ci hanno regalato in quest'ultimo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one. Vado veloce perché la Sfinge rivuole la linea. Torniamo a Charmaine Chico.
1: Puoi correre con lei o scappare se lui corre verso di te. Lei, lui, chi?
0: Sentiamo, sentiamo.
2: Nadia da Bergamo, la paura.
0: La paura no.
3: Allora è il fruttivendolo che gli hai rubato le mele.
0: Il fruttivendolo.
4: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
5: Ciao Stefano.
0: Ciao.
5: Può essere l'ombra?
0: No.
6: Ciao, sono Francesca da Lonato. Io la interpreto in maniera un po' meno filosofica. Lei Vai. La palla e lui il calciatore, il difensore. Ciao, buona giornata.
0: È un buon ragionamento, ma non è la risposta corretta.
7: Buongiorno a tutti, sono Elia e Ugo da Orino, provincia di Varese.
0: Ciao ragazzi.
7: Potrebbe essere forse sbagliata, sicuramente sarà sbagliata. Per caso è la responsabilità?
0: No, non è la responsabilità, signore e signori, mancava lei, la sciura di Tavernola.
8: Ciao Stefano.
0: Ciao.
8: È per caso l'eco?
0: Non è l'eco, tesoro, riprova.
9: Sì, ciao a tutti, Giovanni di Ardesio.
0: Ciao Gio.
9: Secondo me è l'acqua.
0: No.
10: Ciao Sfinge. Per me è ombrello e pioggia.
0: No, non è l'ombrello, non è la pioggia.
11: Forse risposta è palla.
0: No, non è la palla.
12: Ciao ragazzi, sono Silvio il camionista. Secondo me la risposta è la palla.
0: No.
13: È l'ombra.
0: No.
13: Gigi da Villone.
0: No, no, no, no.
14: Potrebbe essere il gioco del tennis con la palla.
0: No.
14: E il giocatore.
0: No, no, no.
14: Al marito Lecco.
0: Voi dite due cose, ma secondo me la Sfinge ne intende solo una. Cioè, puoi correre con lei, quindi correndo con lei è un qualcosa che magari, dico, potrebbe essere utilizzato nella corsa, oppure scappare se quella determinata corre verso di te. No, non posso aiutarli così, basta, non posso dire più nulla, altrimenti li maledice. 3, 9,

0: Morse con Oh My Soul. Questa è Radio Number One. Mancano solamente 5 minuti, saranno le 3 di pomeriggio. Sta lentamente scivolando via la nostra prima ora insieme. Il tempo passa e io non me ne accorgo, grazie a voi, ma soprattutto grazie all'enigma della Sfinge. Torniamo dalla Malefica.
1: Puoi correre con lei o scappare se lui corre verso di te. Lei, lui, Chi?
2: Ciao Stefano, buon pomeriggio. Io ce l'ho la soluzione.
0: Dimmi
2: ho
0: tutto.
2: Visto lei che bacia lui, che bacia lei, che bacia me.
0: Io non ho ricevuto nessun bacio, però.
2: Sfinge, vai a raccogliere i pomodori. Che è più utile.
3: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: La risposta per la nostra ascoltatrice bresciana non è mancata.
4: Ciao Radio Number One, sono Alessandra Venezia. Allora, io la butto così. Può essere, allora, lui è il temporale, il brutto tempo. Lei invece la bicicletta, perché posso correre che scappare in caso di brutto tempo che si avvicina.
0: Grazie.
4: Ciao,
0: per esserci.
4: Saluti.
0: Ciao Alessandra da Venezia. Da Venezia, grazie alla laguna, andiamo in provincia di Bergamo.
5: Ciao, sono Tania di Albano Sant'Alessandro. Per me è la macchina.
0: No.
6: Ciao ragazzi da Cristina Mantova, ho sentito adesso il indovinello, mi viene in mente una cosa sola: la palla da rugby.
0: No. No.
7: Ciao Radio Number One.
0: Ciao Giulia.
7: Credo che la soluzione, o penso, spero che la soluzione all'enigma della Sfinge possa essere che si può correre con la palla.
0: No.
7: E quindi diciamo che la persona che corre è un giocatore di calcio.
0: Purtroppo no, Giulia.
8: Paolo da Busto, può essere la vita?
0: No.
9: Ciao da Rob. Per me è il cane.
0: No.
10: Sono Ezio di Iodolo. Io dovrei dire che corre con te l'ombra sicuramente.
0: No, caro.
10: E scappi se viene incontro a te un temporale, un tornado.
0: Purtroppo
10: ciao ragazzi,
0: no. Ciao,
10: buona
0: ciao.
10: Giornata a tutti.
0: Grazie, grazie. Buona giornata anche a te.
11: La risposta è l'onda. Giulia da Mantova.
0: Non è quello, piccola Giulia da Mantova. Puoi correre con lei o scappare se lui corre verso di te. Che cos'è? Chi? Lei, lui? Cioè tu corri e probabilmente hai quella cosa che ti aiuta a correre, perché non esci di casa nuda, o scappare se lui corre verso... Non posso più aiutare. Ho capito, Sfinge. Torniamo tra poco.
12: Su Radio Number One, c'è il PN1.
13: Tutta la musica che cerchi.
14: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
13: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
1: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
0: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
2: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
3: Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato.

0: Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle limitazioni. Scegli l'originale. JungleRiderParkExtreme.com.
1: Sotterra per sempre le vecchie offerte energia. Con la nuova tariffa a prezzo fisso di Valchiavenna Energie non dovrai più preoccuparti di rinnovi e sorprese. Con l'offerta Batti 5 hai il prezzo dell'energia bloccato per ben 5 anni. Sì, hai capito bene, 5 anni di tranquillità. Non aspettare, passa a Valchiavenna Energie. Ti aspettiamo nei nostri uffici di Chiavenna e Domaso. Valchiavenna Energie, il tuo fornitore di energia.
2: Sta per arrivare il weekend, siete su Radio Number One, tra poco tornerà la Sfinge in diretta dall'Egitto, ma intanto abbiamo fatto le 15 un minuto e c'è Life, eventi da vivere.
3: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
4: Life! Eventi da vivere.
5: Benvenuti al nostro appuntamento settimanale. Io sono Claudio Chiari e questi sono gli eventi che abbiamo scelto per voi.
4: Musica.
5: Con tre grandi concerti si chiude questo weekend il Lake Sound Park all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio. Venerdì 24 luglio Mannarino, sabato 25 Charlie Puth, domenica 26 Luca Carboni. Biglietti su Ticket One. A Bergamo ultime date per Lazzaretto Estate, il 25 luglio Chiamami Faro con il DJ set di Radio Number One, il 28 Xavier Rad, info su lazzarettoestate.it. Al Mantova Villa l'appuntamento è con Parole e Musica, venerdì 24 luglio dalle 21 Malika Ayan. Scoprite di più su mantovavillage.it. A Bergamo continua la stagione del Next, sabato 25 luglio Zarro Night, domenica 26 Certe Notti Magiche. Informazioni e biglietti su nextbergamo.it.
4: Sport.
5: Il 24 e 25 luglio in Valmalenco è in programma VUT, Valmalenco Ultra Distance Trail, una gara spettacolare anche per tutti i tifosi sul percorso, da segnalare anche la mini VUT, la camminata per famiglie. Info e iscrizioni su ultravalmalenco.com.
4: Arte.
5: A Brescia fino a domenica 6 settembre nello spazio espositivo del MOCA è allestita Shaping Memories, arte e moda oltre la vittoria, mostra d'arte contemporanea che celebra i 200 anni dall'eccezionale ritrovamento della vittoria alata. Al Museo del Novecento di Milano continua fino a settembre la mostra Il primo Picasso di Milano, un moschettiere tra rivoluzione, antifranchismo e solidarietà internazionale. Tutte le informazioni su museodelnovecento.org.
4: Feste.
5: Da venerdì 24 luglio a domenica 26 nella piazza centrale di Pomponesco in provincia di Mantova c'è Summer Forste, evento benefico con motoraduno e tre serate di musica ed enogastronomia. Informazioni su forste.it.
4: Enogastronomia.
5: Il 24, 25 e 26 luglio a Lovere sul lago d'Iseo torna Borgo Divino in tour. Cantine da tutta Italia, piatti tipici del territorio e musica dal vivo. L'ingresso è libero. Informazioni su borgodivino.it. Continua Tramonto Divino, il festival gastronomico itinerante dedicato ai migliori vini dell'Emilia-Romagna in abbinamento ai prodotti e piatti più tipici della tradizione. Prossimi appuntamenti: il 24 luglio a Cervia, il 7 agosto a Cesenatico, il 4 settembre a Spilamberto Modena, il 18 ottobre a Parma. Da venerdì 24 luglio a lunedì 27 a Bosco Nero, Torino, si svolge la sagra dell'agnolotto. Si potrà gustare la pasta ripiena tradizionale proposta in mille varianti, anche fritto. Come da tradizione, la kermesse di Bosco Nero termina con l'elezione di Miss e Mister Agnolotto. Candidatevi! Questa era l'ultima segnalazione per noi dalla redazione di Life. Eventi da vivere. Un buon weekend.
4: Life, eventi da vivere.

0: era sempre il suo fascino. Dito nella piaga con Businessman, sono le 15:09, torniamo in diretta live su Radio Number One, il PN1 di venerdì, anche con l'enigma della Sfinge. Torniamo a Charmaine Scicco, Malefica.
1: Puoi correre con lei o scappare se lui corre verso di te. Lei, lui, chi?
0: Puoi correre con lei, quindi significa che correndo con lei è un qualcosa che tecnicamente tu potresti utilizzare per la corsa. Quello è l'unico... Posso dare ancora un aiutino? Cioè, se scappi da lui... È la stessa parola, no? Quindi la versione corsa te la metti addosso, ma se scappi da lui, giustamente, perché non vuoi essere mangiato. Basta, non posso dire altro, quindi puoi correre con lei o scappare se lui corre verso di te. Sentiamo.
2: Il ladro che scappa.
0: Il ladro... Amore mio, no.
2: La polizia o le forze dell'ordine.
0: No.
2: Rilassarsi.
0: Va bene.
3: Buon pomeriggio a tutti. Ciao, Roby da Domodossola. Per me è l'acqua.
0: Non è l'acqua, Roby da Domodossola.
4: Sempre lì con la Mantova, la borsa, il borseggiatore.
0: No, non è il borseggiatore.
5: La moto, perché puoi correre con la moto.
0: No, no.
6: La scarpa e lo scarpone, Sonia da Mantova.
0: No, cara.
7: L'orologio.
0: Non è l'orologio, non è l'orologio.
8: Può essere l'ombra?
0: No, no.
8: Ciao, Milena dalla Valcamonica.
0: Non è quella, Milena.
9: Corri con le scarpe da ginnastica?
0: No.
10: No, ci ho ripensato, è la mutanda. Per correre con la mutanda, e se è sporca che ti corre contro, scappi.
0: No, non è la mutanda, però mi rivolgo alla nostra ascoltatrice che ha detto la scarpa da ginnastica. Lei ha fatto comunque un ragionamento, perché la scarpa da ginnastica ti aiuta a correre, quindi puoi correre con lei. Se non è la scarpa da ginnastica, è un altro accessorio che indossi magari di una determinata marca. Quindi se puoi correre con lei, indossi quella determinata cosa di quella determinata marca. Scappare, se lui corre verso di te, c'entrerebbe tecnicamente, perché è uguale a quella marca.
11: Ci provo. Possono essere le scarpe?
0: No,
11: Edita Guidizzolo.
0: No, non solo le scarpe.
12: Per l'enigma della Sfinge, io penso possa essere la moto e il moto.
0: No.
13: E la bandierina? Nel no. Gioco della bandierina?
0: Non è nemmeno la bandierina, non è la moto.
14: Ciao, sono Luca da Pisogne.
0: Ciao,
14: la risposta
0: Luca.
14: È la staffetta.
0: No, no.
15: Non è che sia il vento?
0: No, no,
15: Gian
0: no.
15: Pietro Castiglione del Tiviere.
0: Non è, non è quello. Grazie a te e agli amici di Castiglione.
16: Ciao, per me la risposta giusta è la scarpa.
0: No.
17: Se è solo una parola, potrebbe essere la paura.
0: No, no, no.
17: Però ormai non ho più.
0: Non è quella, non è quella. Ho paura di ascoltare il suo ragionamento.
18: Stefano, non ho dubbi. L'enigma della Sfinge sono il piccione e la picciona.
0: No, vabbè, vado a casa.
19: Ma... ce l'ho, Stefano. Mi sa tanto che la Sfinge prima di tutto ha bevuto. E seconda cosa è quello che lei pensa che sia il raccattapalle.
0: No, non è il raccattapalle.
1: Puoi correre con lei o scappare se lui corre verso di te. Lei, lui, chi?
0: Lei, lui, chi? 393 444 0444. We were good.

0: sexy, quella di Miley Cyrus con Flowers. È cambiata anche per lei, no? La vita dal martello ai fiorellini. Sono le 3:15, rigorosamente in diretta con Stefano Federici. Come ogni pomeriggio a quest'ora, il PN1 all'interno, il primo tutti contro tutte, si ritorna in Egitto dalla malefica. Prego, dottoressa Sfinge.
1: Puoi correre con lei o scappare se lui corre verso di te. Lei, lui, chi?
0: Io ho dato un aiuto pazzesco. Puoi correre con lei, cioè correre avendo addosso lei, quella caratteristica che ti aiuta a correre, di una marca, o scappare se lui ti punta e ha fame e corre verso di te. Quindi sono quattro lettere.
2: Sono la gazzella e il leone. E lì da Brescia. Ciao ciao.
0: No, non è il leone, non è la gazzella.
3: Ciao. Ciao. Patrizia da Cene.
0: Ciao,
3: secondo
0: Patrizia.
3: Me è la valigia.
0: La valigia.
3: Può essere?
0: No. Non è la valigia.
4: L'orso Cristian da Gromo.
0: No, quattro lettere però, effettivamente. Puoi correre con lei, quindi la indossi e vai a correre. O scappare se lui corre verso di te. Quindi da una tuta o una scarpa di una determinata marca, poi se incontri lui e ti punta è meglio correre, quindi allontanarsi da lui.
5: Il Puma, Stefano. Ciao, Marta da Lissone.
0: Signore e signori, Marta porta la medaglia d'oro nella cittadina di Lissone, vicinissima a Milano. Complimenti, perché questa è la risposta che la Sfinge aspettava.
5: Il Puma, Stefano. Ciao, Marta da Lissone.
0: Un abbraccio a te, cara Marta. Complimenti da Lissone. Ci trasferiamo in Piemonte.
6: Ciao, Claudio da Torino. Lo so.
0: Vai.
6: È Puma.
0: Ma cosa hai detto? Puma?
6: È Puma.
0: Che è a Pumarola?
6: Puma. La Puma.
0: La Puma.
6: Puoi correre con lei. Non so se è giusto.
0: È la Puma, va bene. La Puma mi mancava. Grande Claudio, grandissimo, bravo.
7: Il Puma.
0: È il Puma.
7: Michael Dacevo.
0: È il Puma, è il Puma.
8: Il Puma. La scarpa Puma. E se mi corre contro il Puma.
0: Beh, il ragionamento c'è. Poteva essere la scarpa Puma e il Puma, oppure la tuta della Puma.
9: Andrea D'Albiano. Il Puma.
0: Bravo, bravo, bravo.
10: Puma.
0: Brava.
10: Diana dalla Valle Camonica.
0: Bravissima.
11: Sono Roberto di Padova. La scarpa Puma e il Puma.
0: Bravo, bravo.
12: Scarpa Puma. Ettore da Dongo, Lago di Como.
0: Bravissimo, nono.
13: Puma. Sabrina da Casnigo.
0: E anche Sabrina da Casnigo entra in decima posizione all'interno della top 10. Puoi correre con lei, quindi utilizzando un accessorio Puma, poteva essere la scarpa oppure la tuta, o scappare se lui corre verso di te, il Puma. E il Puma era la risposta corretta. Complimenti a tutti quelli che ci sono arrivati e complimenti alla Sfinge, che è sempre più malefica.

e provincia di Roma. 15:21, signore e signori, questa è Radio Number One con Stefano Federici, il PN1. Un tempo si pensava che la vecchiaia iniziasse a 60 anni e ripeto, si pensava iniziasse a quell'età. Grazie ad una ricerca, infatti, fatta negli ultimi giorni, è emerso che la vecchiaia non inizia a 60 anni, ma nemmeno a 50, leggevo. È incredibile, nemmeno a 40. E allora vi chiedo, secondo voi, a quale anno di vita inizia la vecchiaia, secondo voi? Raccontatelo. Non inizia a 60, quindi è molto meno, non inizia a 50 e nemmeno a 40. Tra poco approfondiremo questa notizia, però prima di entrarci al 100% chiedo a voi, quando è che vi siete sentiti per la prima volta vecchi? A quale anno della vostra vita si inizia, secondo voi, ad invecchiare grazie a questa ennesima e nuova ricerca?

0: Santa Clara, in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano! Sempre aperti con orario continuato!
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
0: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
2: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto, dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
6: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
7: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: È dove vivi tu.
9: Il 24 luglio non è un venerdì come gli altri, è un Happy Friday! A Franciacorta Designer Village, per tutto il giorno nei negozi aderenti, 3 articoli in saldo al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, selezionati da ciascun brand aderente. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: Sia è la nuova di Madonna, 15:32 di questa bella giornata di venerdì, oggi il 24 luglio 2026. Vi ho chiesto, ma a quale età il tuo corpo inizia a cambiare davvero? Quindi facendo sentire alla tua persona che qualcosa sta cambiando, perché un tempo si pensava che la vecchiaia iniziasse a 60 anni, poi a 50, poi una nuova ricerca ha detto no, non sono i 50 anni a renderti vecchio, la vecchiaia inizia molto prima. Prima di entrare nel vivo di questa ricerca sentiamo.
1: Secondo me comincia a 80 anni.
0: A 80 anni? No, sono troppi. Gabriele, la vecchiaia inizia da quando nasci? No, no.
2: Ciao Stefano, Moreno di Ivrea, ma secondo me la vecchiaia inizia in base a quando il governo ci sposta la pensione. Quindi siamo giovani fino a 75 76
0: anni. Vero, vero. Beh, c'è
2: dopo
0: chi
2: si
0: comunque
2: quando andremo in pensione.
0: Beh, ottima Stefano. Considerazione, però c'è chi si sente giovane.
3: Ciao, non so il risultato della ricerca che hanno fatto sulla vecchiaia, ma io ho 58 anni.
0: Sì.
3: È proprio, non mi sento per niente vecchio, assolutamente. Anzi, mi sento come a 30 anni, magari
0: bravo.
3: Sarà da lì.
0: Più
3: ciao,
0: o meno,
3: Fabietto di Carbico.
0: Fabietto, amico mio, ci sei vicino.
4: Prea, la vecchiaia incomincia quando si nasce.
0: Sì, è vero, però giustamente gli esperti hanno analizzato alcune persone e hanno ridefinito il tempo della vecchiaia.
5: Ciao, si comincia già ad invecchiare dopo la nascita. Ciao Nico, Patti, Giacomo e Olga.
0: Grazie ragazzi. Allora, diciamo che questo studio di Stanford ha ridefinito l'inizio della vecchiaia raccontandoci che il corpo cambierebbe già dai 34 anni, ma non si è ancora anziani ragazzi, cioè 34 anni voglio dire, io allora sarei già col cane guida. Diciamo che questo studio ha scoperto che nel nostro sangue circolano 373 proteine che funzionano un po' come degli orologi biologici e analizzandole si può capire con precisione l'età biologica di una persona, e il primo piccolo scivolone dell'organismo, a sorpresa secondo questa ricerca, arriverebbe già intorno ai 34 anni. Ma nulla di grave signori, per carità, perché giustamente a 34 anni si ha davanti una vita, tranquilli. Non significa che a 35 si sia già da buttare, perché la scienza ci rassicura dicendo che si è ancora pienamente nella fase adulta fino ai 60 anni. Quindi se vi svegliate con il mal di schiena dopo una serata in piedi non siete vecchi, siete solo giovani con le prove generali che avete un giorno in più rispetto al giorno precedente. Io vi ricordo che a 38 ho iniziato con il mal di schiena, quindi sta cosa qua veramente ci si avvicina di brutto. Quindi tranquilli, la scienza assicura che anche a 35 anni siete ancora più o meno giovani. Potete raccontare

0: Stop This Flame qui su Radio Number One. Oggi pomeriggio si sta parlando dell'ennesima ricerca. Un tempo si pensava che la vecchiaia iniziasse a 60 anni, poi a 50, e la scienza è intervenuta, ha detto no, a 34 anni, signore e signori, tecnicamente molti individui iniziano ad invecchiare. Siete o non siete d'accordo?
1: Ciao, la vecchiaia comincia dopo i 20-25 anni.
0: Prima addirittura.
1: Sì, sì. Ciao, buona giornata.
0: Buona giornata, grazie.
2: 34 anni.
0: Sì.
2: Francesca da Barzanò.
0: Francesca da Barzanò, 34 anni, quindi tu diciamo che sei d'accordo con quello che dice la scienza, la ricerca.
3: E allora a questo punto dipende dal corpo, perché ci sono persone che diventano vecchi prima e persone che diventano vecchi dopo, dipende dagli acciacchi, magari anche a 20 anni possono avere acciacchi di 40 anni, oppure a 40 anni avere degli acciacchi di 80.
0: È vero, perché dipende anche dal lavoro che si fa, magari un muratore poi per il lavoro che fa ogni giorno invecchia tecnicamente prima, quando vanno in pensione sono un po' devastati nel corpo perché hanno dato tutto nella costruzione delle case. Un applauso ai muratori, bravi, bravi, bravi.
4: Aggiungo anche che gli acciacchi iniziano anche presto, però bisogna anche non ascoltarli. Ciao, ciao.
0: Ciao, sentiamo quello che hai detto prima degli acciacchi allora.
4: Sono le puma.
0: No, vabbè, questo è per l'enigma della Sfinge. Vai.
5: Ciao, sono Paolo da Mantova, ma secondo me la vecchiaia inizia, almeno nel maschio, quando purtroppo il pippino comincia a fare un po' cilecca. Ciao!
0: Saluto a te e tutti gli amici pippini al 393-444-0444. Andiamo a Venezia!
6: Eccoci qua, Radio Number One. Niente, mi sono persa la soluzione dell'indovinello.
0: Te lo dico io, puma! La tuta o le scarpe puma, oppure il puma che ti corre incontro e tu devi scappare. C'è la

0: nuova canzone per l'estate 2026 di Rama, sentito qui su Radio Number One quando mancano 18 minuti all'ora della merenda, 15:42. Un abbraccio va a Luca, Elisa, il piccolo Ricky, batti un 5 piccolo Ricky, un abbraccione a tutta la family. Dopo il discorso legato alla vecchiaia siamo pronti a dimostrare che non siamo troppo vecchi, anche se torniamo all'indietro nel tempo. Vi sblocco un ricordo: anni 80, inizio anni 90, nel secondo Tutti contro Tutte, con un cartone animato da indovinare, quindi se siete amanti di cartoni animati questo è il vostro momento. Prendete in mano il cellulare 393 444 0444, aspettiamo un vostro vocale con il titolo corretto di questo cartone animato.
1: Attenzione,

0: Lui forse amava lei. Qual è il titolo corretto?
1: Guarda, guarda in campo, c'è una nuova giocatrice.
0: Basta così, cioè 10 secondi, ma forse meno di cantato. In campo c'è una nuova giocatrice, c'è il nome di lei, il nome di lui e poi da mettere i cuori. 393-444-0444. Torniamo tra pochissimo con una grande canzone.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Farti sognare anno dopo anno dal 1987, Fleetwood Mac con Little Lies. 15:48, questa è la grande canzone delle 15:45, grazie ai nostri programmatori, perché anche oggi ci hanno stupito con grandi canzoni, lo fanno 7 giorni su 7 qui su Radio Number One. Siete nel PN1, signore e signori, secondo Tutti Contro Tutte, questa volta con un cartone animato da indovinare. La sigla è questa.
1: Attenzione.
2: Luigi da Bergamo, e mi sa quelli che giocavano col pallone, Mina.
0: Mina e Fausto Leali.
2: Mina e Scippo.
0: Scippo. Bellissima.
3: Orzo Way.
0: Ma quale Orzo Way? Non è così, non è Orzo Way, non è nemmeno Mina e Cipo. Signore e signori, attenzione, perché abbiamo una vincitrice.
4: Mila e Shiro, due cuori nella pallavolo.
0: Bravissima, è quello il titolo. Dovrebbe essere Silvia da Bergamo, dando un'occhiata ai messaggi precedenti. Bravissima Silvia, porti alla città di Bergamo la medaglia d'oro.
5: Mila e Shiro, chiaro. Casalmaggiore.
0: Casalmaggiore, Chiara, quella d'argento.
6: Mila e Shiro.
0: Guerino, quella di bronzo, non so a chi.
7: Ciao, sono Dario di Lodi. Questa è Mila e Shiro, due cuori nella pallavolo.
0: A Lodi la medaglia di legno.
8: Mila e Shiro. Maurizio da Colico.
0: Quinto classificato Maurizio, grazie a te e agli amici di Colico.
9: Mila e Shiro. Luca da Mezzago, due cuori nella pallavolo.
0: Bravo Luca.
10: Mila e Shiro nel cuore della pallavolo. Adriano da Brescia.
0: Bravo Adri.
11: Mila e Shiro.
0: Non si sa chi tu sia.
12: Mila e Shiro.
0: Bravo.
12: Clara di Ghedi.
0: Vai, anche Ghedi.
13: Mila e Shiro, due cuori nella pallavolo. Bravo. Ciao, Claudia da Porto Valtravaglia.
0: Anche Claudia.
14: Ciao,
0: c'è.
14: Ciao, sono Monica da Capriolo, questa la so. Mila e Shiro.
0: Bravissima.
14: Due cuori nella pallavolo.
0: Bravissima, salutiamo te, gli amici e le amiche di Capriolo.
15: Mila e Shiro. Ciao Monica.
0: Bravissima Monica.
16: Mila e Shiro, due cuori nella pallavolo.
0: Salutiamo anche gli amici della Svizzera. Gli amici della Svizzera, ecco il messaggio.
17: Dai, dai, che oggi ho vinto, sono il primo, me lo sento.
0: Sei praticamente millesimo, ma sentiamolo.
18: Ciao Radio Number One, il titolo del cartone è Mila e Shiro, due cuori per la pallavolo.
0: E poi continuava così.
18: Dai, dai, che oggi ho vinto, sono il primo, me lo sento. Claudio da Locarno.
0: Saluto te Claudio, gli amici di Locarno, millesima in classifica. Stare con

0: La magia, lei ce l'ha fatta e anche bene. Abracadabra di Lady Gaga chiude il sipario alla nostra seconda ora insieme. Piccola parentesi, quando sono con voi in vostra compagnia il tempo passa troppo velocemente. Piccolo break, ma state con noi perché tra pochissimo arriverà il terzo Tutti contro Tutte. Torneremo a collegarci con la Sfinge in diretta dall'Egitto con il taxista Abdul. Ci sarà la parola nascosta nel sarcofago. Su Radio Number One
1: c'è il PNE. Pomeriggio number one.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo!
0: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano, in via dei Giovi 158

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
4: Sono le 4 e 2 minuti, sta per tornare la Sfinge in compagnia di Abdul con la parola nascosta nel sarcofago, ma prima di giocare c'è l'informazione.
5: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
6: Radio Number Per One Notizie.
7: Bene ritrovati da Andrea Ferrari. È il giorno dell'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica scorsa durante un fermo di polizia a Bologna. L'esame medico-legale è cruciale per stabilire cause, tempi e circostanze della morte dell'uomo. Le indagini nel frattempo proseguono e spunta l'ipotesi di un contatto tra Fakir e altre persone quello stesso giorno. A casa della vittima sequestrati PC e cellulari. Un bambino di 18 mesi morto, altri 4 ricoverati e una decina con disturbi gastrointestinali. Tutti andavano allo stesso asilo di Tropea in provincia di Vibo Valentia. Sarà l'inchiesta della procura a far luce su quanto accaduto e anche sul possibile allarme sanitario. L'asilo è stato sequestrato per i doverosi accertamenti. 3 dei 4 bambini ricoverati sono stati dimessi nelle scorse ore. Sono emersi nuovi dettagli sulla morte del giornalista Luca Esposito, dato alle fiamme e ritrovato cadavere in un terreno agricolo nel comune di Eboli, in provincia di Salerno. Per l'autopsia sarebbe morto per un'asfissia meccanica violenta, ma è stato disposto un supplemento di accertamenti, da chiarire se il corpo sia stato bruciato mentre Esposito era ancora vivo oppure dopo la morte. Pep Guardiola ha detto no alla nazionale italiana, il rifiuto è per motivi personali e familiari, non tecnici sportivi. Si riaccende la corsa al prossimo CT, Pirlo è il favorito. Intanto l'Italia tornerà a San Siro, giocherà al Meazza il 12 novembre la partita di Nations League contro la nuova Francia di Zinedine Zidane. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Affacciato sul mondo, dopo una lunga salita in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste, quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
9: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
10: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: per giocare ancora una volta con la Sfinge, questa volta la parola nascosta nel sarcofago.
1: Sono tornata, sono la Sfinge e con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
2: Pronti!
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Come sempre ride bene chi ride ultimo, malefica di una sfinge. Il nostro Abdul ci ha inviato il primo fax da Sharm el Sheikh con alcune informazioni importanti. 9 lettere compongono la parola nascosta del 24 luglio. 9 lettere, sono 5 le vocali e 4 le consonanti. Ripeto, 5 vocali e 4 consonanti. Attenzione, lo è una persona che non ha le idee chiarissime. Lo è una persona che non ha le idee chiarissime. 393-444-0444. 9 lettere la compongono. Lo è una persona che non ha le idee chiarissime.

Slow It Down, questa è la canzone di Benson Boone, sentita qui su Radio Number One venerdì pomeriggio con il ritorno della Sfinge. La parola nascosta nel sarcofago è composta da 9 lettere. Devo chiedere scusa ad Abdul, ma non ci siamo capiti. Sono 4 le vocali e 5 le consonanti, quindi chiedo perdono. Lo è una persona che non ha le idee chiarissime. Ripeto, 9 lettere la compongono, 4 vocali e 5 consonanti. Me la

0: E pipu pipera e vai con liscio.
1: Cosa vuol dire?
0: Ale, al propusi. Ciao a Ghighi. Tec.
1: È bello l'inizio. Je le sais tout.
0: Je le sais tout.
1: Pensavo fosse la marca di un profumo. Mimma da Diano Marina, indecisa, no, non è quella.
2: Molto semplice, Eddie Slime.
1: No, no, no, no, no, Emma da Brescia, offuscato, no.
3: Potrei dire la soluzione che è perplesso. Sono Franco no. da Bormio, ciao a tutti.
1: Non è quella, caro Franco da Bormio, un abbraccione, grazie per esserci.
4: Ministro dei trasporti.
1: No,
4: Fabio la collega.
1: Non sono i ministri, non sono i ministri. Titubante, non posso mandare vocale perché sono al lavoro. Claudia Darfo. Va bene, Claudia.
5: Indecisa. Davide da Limone Piemonte.
1: Non è quella, non è quella. Sentiamo altre risposte.
6: Confusa.
1: Non è confusa.
7: Lo so io, lo so io.
1: Ho paura.
7: Mia post, mia post. Urbina Valseriana.
1: No, non è quella.
8: Ciao, ma per caso la parola è titubante?
1: No,
8: rovina
1: non ci
8: da
1: credo.
8: Una lunga infinita
1: non
8: curva.
1: Ci credo. La peccata al primo colpo, signore e signori.
9: Ma per caso la parola è titubante?
1: Sì.
9: Diana, ma ciao.
1: Cioè l'avete beccata al primo colpo. La parola nascosta nel sarcofago della Sfinge è proprio quella, titubante. Sentiamo gli altri.
10: La parola del sarcofago è imbranato.
1: No, vedi, cioè non tutti ce l'hanno fatta.
9: Stordita.
1: No, non è stordita.
11: Io direi confusa e felice.
1: No, no, no, no, no, no.
12: Per me è un casinista.
1: No, era titubante. In due ce l'hanno fatta, ma sono due super campionesse. Complimenti. Il secondo aiuto era questo, con delle difficoltà nel prendere una decisione. Il terzo indizio, quando sei indeciso sul da fare.

dell'estate 2026. A proposito d'estate, domani sera vi aspetto al closing party del Lazzaretto di Bergamo con Chiamami Faro in concerto, e prima e dopo il concerto un doppio DJ set in mia compagnia e in compagnia del DJ Angelo Pandolfi. Quindi con Chiamami Faro troverete anche noi di Radio Number One per una serata imperdibile al Lazzaretto di Bergamo. Ci sarà il closing party, vi aspetto!

0: grande successo dell'estate 2006, quando noi alzammo la Coppa del Mondo con Cannavaro. Era Crazy di Gnars Barkley, tra pochissimo qui su Radio Number One nel PN1, il traffico.
1: Su Radio Number One, c'è il PN1,
2: pomeriggio Number One.
3: Ogni mattina un Sergio Sironi si sveglia e sa che...
4: Brava Giovanna, brava!
3: Ogni mattina un Pat Romano si sveglia e sa che...
5: Buongiorno, buongiorno da Meteopat, poi c'è il focus e poi anche il traffico!
3: Ogni mattina una Manuela Doriani si sveglia e sa che...
6: E cosa deve fare la Doriani? Li sopporta la Doriani, li sopporta tutti e due, uno e due, li sopporta!
7: La Combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
8: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
9: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è...

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico-dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiscoda.it.
4: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park, ci trovi solo a Civenna, Como, Marmio, Lecco e nel nuovo parco ad Albavilla, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. JungleRiderPark.com.
5: Radio Number One. Viabilità.
6: Alle 4:26, uno sguardo al traffico. Partiamo dalla 7 Milano-Genova, dove si segnalano code per ripristino incidente. Siamo tra la barriera Genova Ovest e l'allacciamento a 12 in direzione Milano. Code anche tra lo svincolo di Genova Nervi e Genova Est in direzione Genova per ripristino incidente. E il traffico è intenso anche sulla 4 Milano-Brescia, dove vengono segnalate code per un veicolo fermo tra la barriera di Milano Est e lo svincolo Cormano in direzione Torino. Code per traffico intenso anche tra l'allacciamento tangenziale est e la barriera di Milano Est in direzione Milano. Sulla 50 tangenziale ovest di Milano invece code per incidente tra lo svincolo Baggio e lo svincolo statale 35 in direzione A1. Sulla 5 Torino Courmayeur si segnala vento forte tra lo svincolo di Quincinetto e Nus e code per operazioni doganali invece sulla 9 Lainate Chiasso tra Como, Monte Olimpino e Chiasso uscita merci in direzione Svizzera. Per il momento è tutto, come sempre prudenza e buon viaggio con Radio Number One.

Buona domenica, il titolo della nuova canzone che ci ha cantato Saif qui su Radio Number One. Adesso vi chiedo, a quando volete rilassarvi? Cioè vi sdraiate sul divano e lì accendete il cellulare, date un'occhiata alle mail della giornata, ai messaggi a Instagram, Facebook, Tinder, oppure vi sedete su una poltrona, oppure andate in bagno e vi rilassate proprio lì sulla tazza. Attenzione, perché gli esperti raccontano oggi che lo smartphone sul water sarebbe una trappola. Ripeto, una trappola, lo smartphone sul water, perché il water non è una poltrona da ufficio e ti può fare molto male. Secondo la scienza, scrollare i social in bagno altera la percezione del tempo e aumenta il rischio di emorroidi del 46%. E abbiamo anche questa ricerca che entra, diciamo, nello specifico, raccontandoci che la sosta ideale sul water dovrebbe durare tra i 2 e i 5 minuti, ma l'introduzione dello smartphone, del telefonino, trasforma la sosta in una sessione prolungata che danneggia i vasi sanguigni della zona, quella lì, quella posteriore. Quindi dai 2 ai 5 minuti, se avete delle chiamate importanti da fare, ma soprattutto dei messaggi lunghi da leggere, non fatelo mentre siete seduti sulla tazza, perché la scienza vi sorveglia.

0: yeah, alle 4.35 di questo venerdì 24 luglio, dove si sta parlando su Radio Number One dello smartphone che molti italiani utilizzano sul water, e questa operazione diventerebbe una trappola perché il water non è una poltrona da ufficio e potrebbe fare molto male. Cioè, questo studio pubblicato ha dimostrato che il 66% usa il telefonino in bagno e che questa abitudine aumenta il rischio di sviluppare le emorroidi del 46%. Quindi rilassatevi, non in bagno, magari quei papà con parecchie persone nella casa o nell'appartamento, come unico luogo di relax hanno il bagno. Quando chiudono la porta si rilassano lì, ma la scienza dice che la sosta ideale sul water dovrebbe durare tra i 2 e i 5 minuti, quindi dovete trovare un'altra stazza. Sentiamo cosa ne pensano i nostri ascoltatori.
1: Ciao Stefano, confermo in toto, pessima abitudine, io ce l'avevo con i giornaletti, i fumetti, ma dopo la fine l'ho persa l'abitudine a mie spese, però adesso 2-3 minuti minimo sindacale e via, ciao!
0: Ciao, grazie per averci raccontato quello che è il tuo pensiero. Fausto da Milano, padre di tre figli. No Stefano, non puoi dirmi questo, mi scrive, io ho almeno 20 minuti in completo relax, li passo seduti sulla tazza guardando Instagram e controllando le mail. No, perché a quanto pare potrebbe svilupparsi una forma di, è quello che ti ho raccontato, no? Il 46% in più per il rischio di sviluppare emorroidi, ragazzi, quindi attenzione, perché quando siete seduti sul la sosta dovrebbe durare tra i 2 e i 5 minuti, non di più.

0: con Material Lover. Siete su Radio Number One con Stefano Federici, come ogni venerdì fino alle 5 in diretta il PN1. Abbiamo detto lo smartphone, lo so, ho perso una capsula, lo smartphone sul water a quanto pare, secondo la scienza, diventerebbe una trappola, perché il water non è una poltrona da ufficio e può fare molto male, con questo studio pubblicato che ha dimostrato che il 66% delle persone usa il telefono in bagno e che questa abitudine aumenterebbe il rischio di sviluppare emorroidi del 46%. Non vi ho chiesto quanto state sulla tazza, quanto vi rilassate sul water con il cellulare, però ci siete arrivati da soli.
1: Ciao Ste, sono Pitto.
0: Ciao caro.
1: Allora, io più o meno faccio seduto sul water dai 20 minuti in su.
0: Aia.
1: Però per la questione di emorroidi non ho nessun problema, perché soffrivo di emorroidi ancora prima che inventassero il cellulare, perciò non c'è problema. Il problema risolto per me. Ciao, buon PN1.
0: Pazzesco, questa è una confessione, non è un programma. Grazie mille per questo tuo contributo audio. Adesso tutti sanno che tu hai quel problema e, nonostante i consigli della scienza, tu dici: il tempo necessario per rilassarmi io me lo prendo. Grazie Pino.

0: cattivi che vi aspetta domani alle ore 18 qui su Radio Number One. Stavamo parlando dello smartphone sul water, una trappola, e di questo studio che ha dimostrato che il 66% delle persone usa il telefono in bagno e che questa abitudine aumenterebbe il rischio di sviluppare emorroidi del 46% a causa della pressione verso il basso.
1: Ciao Stefano. Io non so allora, forse è per quello che non ho mai sofferto di emorroidi. Io sul water ci vado solo quando arriva l'impulso. Poi 15, massimo 20 secondi a opera compiuta, via, in piedi e via si va avanti a lavorare. Ciao Lori Bardini.
0: Grazie Lori per il messaggio e soprattutto per la descrizione dell'impulso.
2: Ciao Radio Number One, io non ho nessun tipo di problema perché io non ho il water, io ho la turca
0: in casa,
2: così non mi siedo. Ciao Giuliano.
0: Grande Giuli, fantastico, fantastico. Secondo la scienza, scrollare i social in bagno altera la percezione del tempo e aumenta il rischio di emorroidi del 46%. La sosta ideale sul water, ripeto, dovrebbe durare tra i 2 e i 5 minuti.
3: Pomeriggio Number One.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

positivo Lorenzo Giovanotti dal 1994, signore e signori, è la grande canzone delle 16:45 che i nostri programmatori ci hanno regalato qui su Radio Number One. Tra poco Magnetic di The Bausa, ma subito Karol G e Manu Chao.

0: Magnetic. Loro sono Edward, Fredrik e Philip. Sono i Dibausa, gruppo norvegese che sta scalando le classifiche dance, house e pop in mezzo mondo grazie a questa canzone che è ufficialmente all'interno della Play One, la nostra classifica ufficiale che vi aspetta anche domani, ore 18 su Radio Number One con le 40 più trasmesse della settimana. Grazie a voi per aver ascoltato il PN1, tornerà lunedì pomeriggio, ore 14 qui su Radio Number One. In arrivo le donne al volante, da Stefano è tutto, un abbraccio.
1: Su Radio Number One, c'è il PN1, pomeriggio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
1: Sempre aperti con orario continuato.
0: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
2: Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo con il sostegno di Banca Stato.
3: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
4: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
5: Buon venerdì dalle donne al volante, ci siamo.
6: Sono le 17.
7: Il segnale orario è stato offerto da...

e spunta l'ipotesi di un contatto tra Fakir e altre persone quello stesso giorno a casa della vittima, sequestrati PC e cellulari. Un bambino di 18 mesi morto, altri 4 ricoverati e una decina con disturbi gastrointestinali. Tutti andavano allo stesso asilo di Tropea, in provincia di Vibo Valentia. Sarà l'inchiesta della procura a far luce su quanto accaduto e anche sul possibile allarme sanitario. L'asilo è stato sequestrato per i doverosi accertamenti. 3 dei 4 bambini ricoverati sono stati dimessi nelle scorse ore. Emersi nuovi dettagli sulla morte del giornalista Luigi Luca Esposito, dato alle fiamme, ritrovato cadavere in un terreno agricolo nel comune di Eboli, in provincia di Salerno, domenica scorsa. Per l'autopsia sarebbe morto per un'asfissia meccanica violenta, ma è stato disposto un supplemento di accertamenti da chiarire se il corpo sia stato bruciato mentre Esposito era ancora vivo, oppure dopo la morte. Trump sta perdendo la pazienza con la guerra in Iran, è in modalità vendetta. Lo sostiene il Wall Street Journal. Per il tycoon i negoziati non porterebbero a una pace duratura. Dice anche che l'unica lingua che l'Iran capisce è quella della forza militare. Intanto la tensione è altissima nei territori occupati in Cisgiordania. Le forze di difesa israeliane hanno annunciato che si stanno preparando a lanciare un'operazione antiterrorismo su vasta scala a seguito di violenze tra residenti e coloni che hanno causato la morte di un israeliano e 4 palestinesi. Pep Guardiola ha detto no alla nazionale italiana, un rifiuto per motivazioni personali e familiari, non tecnici sportivi. Si riaccende la corsa quindi al prossimo CT e Pirlo è il favorito. Intanto l'Italia tornerà a giocare a San Siro, lo farà il 12 novembre in Nations League contro la nuova Francia di Zinedine Zidane. La Germania invece ha ufficializzato oggi Jürgen Klopp come nuovo CT. Formula 1, spiccano le Ferrari nelle prime prove libere in Ungheria, Leclerc il più veloce, anche se poi ha dovuto fermarsi per un problema ancora da chiarire. Secondo Verstappen su Red Bull, terza l'altra rossa di Hamilton. Il leader del mondiale Antonelli ha lasciato spazio al rookie Vesti, settimo. Iniziano in questi istanti le FP2, domani alle 12:30 le terze libere, alle 16 le qualifiche, domenica la gara alle 15. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Number One, Agnese e Lilli sono le donne al volante.
1: Sappiamo che molti di voi il venerdì più o meno a quest'ora comincia a fare il countdown.
2: Magari qualcuno c'è già arrivato alla fine del countdown.
1: Sì, sì, per chi fa dalle 9 alle 17, orario continuato.
2: Sì, 8-17,
1: questo potrebbe essere il momento dell'adieu. Di saluto, torno lunedì.
2: Forse, perché magari vado pure in vacanza.
1: Esatto,
2: nel
1: perché molti vanno anche in vacanza. Per molti questo potrebbe essere proprio l'ultimo
2: di sospiro
1: lavoro,
2: di sollievo.
1: E poi non so se l'hai notato, ma gli ultimi giorni, quando devi poi andare in vacanza,
2: certo,
1: sono i più lunghi,
2: sono i peggiori,
1: non
2: sono
1: passano
2: peggiori
1: mai.
2: Non vabbè, vedi l'ora di andartene fuori dalle balle.
1: Beh, vabbè, insomma, con queste premesse noi iniziamo, noi donne al volante. Io sono Lilli,
2: io sono Agnese,
1: sempre noi, e cominciamo.

0: canzone estiva e comincia così o continua così il pomeriggio di Radio Number One con le donne al volante con Lilly
1: e Agnese.
0: Eccoci qua, siamo sempre noi e iniziamo parlando di distanziamento. Attenzione, non quello famoso di distanziamento, però quanto vicino può arrivare uno sconosciuto prima che la sua presenza diventi una fastidiosa intrusione nel nostro spazio? Di quanti metri abbiamo bisogno che uno ci su, quando uno dice su di dos,
1: esatto, sta su di dos,
0: poi ognuno lo dice insomma come meglio crede, però è quella roba lì, cioè quanto spazio devo avere prima che uno mi dia fastidio.
1: È ovvio, abbiamo una ricerca da cui prendere spunto, certamente una ricerca che ha coinvolto 184 adulti, 92 giapponesi e 92 italiani, uno studio appunto coinvolto, condotto in questi due, in due paesi. E attenzione, è venuto fuori che i partecipanti giapponesi hanno mantenuto una distanza maggiore rispetto a quella dell'Italia di circa 1,62 m per i giapponesi, mentre noi italiani iniziamo insomma ad infastidirci ad 1,27 m quando uno sconosciuto appunto invade il nostro spazio personale.
0: Tra l'altro dipende poi anche un po' dalle culture, naturalmente i giapponesi si sa insomma sono non si avvicinano molto agli altri proprio per cultura, noi siamo vicino agli altri perché non c'è spazio
1: anche più che altro
0: perché siamo talmente tanti e i posti sono così ristretti che alla fine insomma pensa ad un concerto, pensa anche solo quando sei al bar, ma al bancone del bar ad esempio,
1: anche solo in un centro storico di un nostro borgo, di un nostro paese, effettivamente la strada è stretta, le case magari sono un po' più strette, è tutto più stretto e questo è uno dei fattori, uno dei tanti.
0: Esatto, c'è solo un'unica eccezione.
1: Attenzione.
0: L'eccezione è quella che se una persona, anche se uno sconosciuto o una sconosciuta, noi la consideriamo vista così, proprio alla prima occhiata, una persona tutto sommato affidabile
1: o attraente,
0: soprattutto attraente, che sia uomo o donna, ecco che lì insomma le nostre difese, ma sì, avvicinati, cosa vuoi che sia,
1: entra pure nel mio cerchio personale, vieni.
0: Anzi rimani proprio
1: dentro. Come se fosse un hula hoop.
0: Sì, esatto, ma voi insomma, la vicinanza, un po' troppo vicinanza delle altre persone vi piace o vi infastidisce?

0: Alex Warren qui su Radio Number One. Manteniamo le distanze per favore, ma i giapponesi mantengono più distanze rispetto a noi quando trovano uno sconosciuto. Beh, forse lo sapevamo già, però c'è stato proprio uno studio che ha rivelato che ai giapponesi servono circa 1,62 metri, invece a noi italiani 1,27.
1: Sì, diciamo che ci facciamo avvicinare volentieri in qualunque posto noi ci si trovi, se la persona è affidabile e soprattutto attraente. Altrimenti si chiude d'osso, ecco. Come si dice, ecco, devo dire che molti di voi confermano,
0: esatto,
1: eh?
0: Sì, c'è anche qualcuno che dice no, non mi infastidisce quando ci sono le altre persone, purché magari non si parli troppo dei fatti personali.
1: Sì, perché quando si entra poi nella sfera personale poi si, cioè, sì, ci, però, ci sono anche quelli che ti fanno un sacco di domande,
0: che dici, ma tu chi sei?
1: Esatto, ma tu cosa vuoi da me? è vero, c'è Fabio, devo dire che è un bel personaggetto, esatto. Sentiamo.
2: Care donnine, buon pomeriggio.
0: Ciao.
2: Io sono quello che in ufficio ha mantenuto il pezzo di plexiglass che avevano messo al tempo del Covid per mantenere le distanze tra i colleghi di lavoro.
0: Io
2: ho detto tutto. Fabio la collega.
0: Hai detto
1: ciao,
0: tutto, Fabio.
1: Sì. O ti stanno sulle balle tutti i colleghi, oppure sei un po' così, un po'.
0: Sì. Ognuno ha bisogno.
1: Come si dice in piemontese, su di dos?
0: Ecco appunto.
1: Come si dice, Fabio?

0: Tuta Gold, e stavamo parlando di distanze e abbiamo sentito appunto Fabio
1: Piemontese
0: lui, appunto, che dice che lui ha ancora addirittura il plexiglass in ufficio per tenere a distanza i colleghi. Quindi figurati un po' come siamo messi, insomma, quanto deve essere il nostro, attorno a noi, il nostro spazio vitale, che non deve essere invaso se non da persone attraenti che ci piacciono.
1: Esatto. Quando si parla di sconosciuti, sì,
0: esatto,
1: chiaro.
0: E le altre le lasciamo fuori perché ci stanno un po' sulle scale.
1: Cosa volete voi da noi?
0: Esatto. Come si dice in piemontese sudedos?
2: Sentiamo. Ciao donne. Piemontese si dice sudados.
1: Cambia poco.
2: Quindi è molto simile. Ciao, ciao.
1: Ciao.
0: Beh, allora, questo è: sono asociale, timido, pigro, mi stanno tutti sul ca, non mi fido di nessuno, ma ho anche dei difetti.
1: Molto bene.
0: Ciao Nico, grazie.
1: Tra poco dovremmo stare tutti incolonnati, tutti belli vicini. C'è il traffico.
0: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Zionasti, da mercoledì 29 luglio a sabato 1 agosto dalle ore 14 ti porto con me nel PN1.
5: Stefano Federici, che onore, sono pronto a venire anch'io. Ma dove mi porti? In spiaggia? Mi porti al mare? Mi porti a fare un bagno?
4: Ti porto in diretta dal parco acquatico Cavour con il PN1 e faremo splash.
5: Non vedo l'ora, quindi prova costume, provo anche le ciabattine, sono pronto a venire in spiaggia con te.
4: Tu sei nel PN1, ma io dal parco acquatico Cavour, se vuoi, t'allago lo studio.
5: Ah, come, io rimango in studio?
4: Sì.
5: Ma no, come rimango in studio? Scusa, voi andate a farvi il bagno, a prendere il sole, io rimango in studio, ma ti sembra il modo?
4: Ma ti porto con me, ti porto con me.
6: Su Radio Number One, c'è il PN1.
3: In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Minzio.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla.
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
2: Noi 1000.
4: A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiscoda.it.
6: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
7: Sotterra per sempre le vecchie offerte energia. Con la nuova tariffa a prezzo fisso di Valchiavenna Energie non dovrai più preoccuparti di rinnovi e sorprese. Con l'offerta Batti 5 hai il prezzo dell'energia bloccato per ben 5 anni. Sì, hai capito bene, 5 anni di tranquillità. Non aspettare, passa a Valchiavenna Energie. Ti aspettiamo nei nostri uffici di Chiavenna e Domaso. Valchiavenna Energie, il tuo fornitore di energia.
8: Radio Number One. Viabilità.
9: Code del venerdì ne abbiamo, sentiamo gli aggiornamenti.
10: Ne abbiamo sulla tangenziale ovest di Milano, traffico intenso con code a tratti tra Settimo Milanese e Quinto De Stampi in direzione della 1 e sempre in questa direzione c'è un veicolo in avaria segnalato tra Baggio e la Vigevanese. Sulla tangenziale nord di Torino, traffico intenso con code a tratti tra Venaria e l'interconnessione sud in direzione della 32 e attenzione a pedoni in zona Venaria Stadio, allo svincolo di Venaria Stadio. Il traforo del Monte Bianco è chiuso in entrambe le direzioni con code in avvicinamento ai piazzali. Sulla A14 la Bologna-Ancona, traffico intenso con code a tratti tra Bologna, Borgo Panigale e Imola. Sulla 1 ci sono code e traffico intenso tra la tangenziale est e la barriera di Milano Sud in direzione di Bologna e sulla Roma-Napoli il traffico è congestionato tra Cassino e Caianello in direzione di Napoli. Sulla 4 attenzione, c'è un incidente tra Dalmine e Bergamo in direzione di Brescia. Sulla Brescia-Padova ci sono 4 chilometri di coda tra Verona Est e Soave in direzione di Padova. Attenzione agli animali che vengono segnalati allo svincolo di Balocco in direzione di Torino. E sempre sulla Milano-Brescia viene segnalato un altro incidente tra Sesto San Giovanni e Cormano, ma questa volta in direzione di Torino. Sulla 7 code per il ripristino di un incidente tra Genova e l'allacciamento con la 12, la Genova-Rosignano. Ci sono code anche per un veicolo in avaria tra Bosalla e Genova-Bolzaneto in direzione di Genova. Poi ci sono code da segnalare sulla 12, sono 6 chilometri di coda, quindi attenzione, tra Genova Nervi e Genova Est per il ripristino di un incidente in direzione di Genova. E chiudiamo con la direzione, sempre con la 12, la direzione di Livorno, code per traffico intenso qui anche tra Recco e Chiavari.
9: Gli aggiornamenti sul traffico tornano tra un'ora, fate buon viaggio.
11: Il 24 luglio non è un venerdì come gli altri, è un Happy Friday! A Franciacorta Designer Village per tutto il giorno nei negozi aderenti, 3 articoli in saldo al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, selezionati da ciascun brand aderente. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: qui a Radio Number One e oggi parliamo anche di quello che è successo. Sai quando scrivono su Facebook sei di paese, esatto. Sei di Castelfranco Veneto, se, e qui un papà un po' arrabbiato, devo dire, ha raccontato quello che gli è successo.
1: Lui ha portato il bambino su uno dei suoi figli sulla canna della bicicletta, insomma, stava portando questo bambino al centro estivo sulla canna della bici, appunto, stavano andando in bicicletta, la polizia li ha visti, li ha fermati e gli ha fatto una multa di 30 euro e lui si è arrabbiato tantissimo.
0: Sì, allora la prima cosa si è arrabbiato perché dice già il centro estivo mi costa un botto e quindi per favore e poi dice vabbè, con tutti i problemi che ci sono della sicurezza, una cosa e l'altra, non era il caso di multare me che sono un papà che porta il bambino sulla canna della bici. E qui è intervenuta la sindaca che ha detto appoggio assolutamente l'operato della polizia municipale perché è giusto che ognuno nel proprio piccolo rispetti le regole.
1: E soprattutto lei ha detto attenzione, prima di far diventare questo un caso social e di dare le sentenze solo grazie a ciò che viene mostrato sui social, qui devo dire che ha fatto anche un bel ragionamento, perché pare che questo papà appunto sia stato fermato dalla polizia. La polizia gli ha detto per ben 3 volte guardi, non si fa, per favore
0: faccia scendere il bambino,
1: parcheggi la bicicletta qui, andate a piedi, per favore lo faccia, per favore lo faccia. Alla terza volta ha detto ascolti, 30 euro questa è la multa, la paghi subito oppure insomma.
0: Sì, a volte noi ci arrabbiamo, a volte, perché insomma siamo un po' tutti stressatini,
1: esatto, poi siamo anche emotivi,
0: ci girano già, così come ci alziamo la mattina ce l'abbiamo già girate così per simpatia, e poi se ti capita anche queste cose, magari sei già in ritardo, c'hai già le balle girate, un sacco di cose, beh, magari appunto te la prendi, e te la prendi con chi in realtà sta solo applicando la legge, cioè sta solo facendo il suo lavoro. E quindi vabbè, che cosa ne pensate voi? A parte che io, sai che ho un sacco di tempo, una volta vedevo queste cose, cioè magari la ragazza sulla bici del ragazzo.
1: Certo,
0: però ormai no,
1: magari
0: sul monopattino lì.
1: Esatto, ormai sul monopattino.
0: Ormai
1: brava.
0: Sono sul monopattino.
1: Due,
0: perché
1: tre,
0: sulle bici ormai no. Loro sono due, ci piacciono un sacco. Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: dei Jungle The Wave qui su Radio Number One.
1: Sai che a me sta canzone mi fa venire in mente, vieni che ti porto sulla mia bici.
0: Ma sì, esatto. Una cosa di multe, sì, anche in bicicletta, sì, ma sì. Noi andiamo tutti insieme anche con i Jungle, perché in bicicletta, lo ricordiamo, la bicicletta è omologata per una persona sola, quindi tenere qualcun altro sulla canna della bici è illegale, la polizia ti può fermare, ti può anche multare, come è successo a questo papà di Castelfranco Veneto. Insomma, lui portava il bambino sulla sua bici, la polizia gli ha dato 30
1: sì,
0: euro
1: sulla
0: di
1: canna della bici, poi lui ha voluto fare lo splendido, non ha voluto insomma far scendere il bambino, e da qui è la cosa degenerata. Ma sentiamo.
2: Ciao ragazzi, Luca da Mantova. Beh, diciamo che quei 30 euro poteva tranquillamente comprarsi un seggiolino da bici anche usato per portare il bambino in tutta sicurezza, ecco, questo è il mio pensiero. Ciao.
0: Forse sì.
1: Ecco, anche questo è vero, poi magari se il bambino era cresciutello, magari
0: una bella bici sgangherata usata, sì, la trovi. E poi ci sono Beppe e Ion, sempre in coda a Lugano, ci mandano anche la foto della colonna, che ci dicono: il senso civico fa parte di noi e dalle piccole cose, poi si può guardare anche tutto quello che non va, però ognuno deve fare il proprio. Ed è giusto.
1: Sì, è proprio così. Rimanete con noi perché tra poco
0: si canta.
1: Vero? Tra poco si canta e arriva una grande canzone.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che fabbia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Poi gli informativi su finecobank.com.

0: è sicuramente nelle prime tre. Diciamo,
1: sì,
0: non siamo mica gli americani, l'album del 1979, Grande Vasco. Tra l'altro lui dedicò questa canzone a una ragazzina di 13 anni che prendeva l'autobus a Zocca, dove vive lui, in provincia di Modena. Tra l'altro poi dopo un po' di tempo glielo disse, lei non ci crebbe,
1: non ci credeva
0: a questa cosa, esatto, e allora lui gliene ha scritto un'altra,
1: esatto.
0: Ed era una canzone per te, scusa se ha scritto due canzoni meravigliose,
1: incredibili,
0: per lei si chiamava Anna. Vabbè, fortunella, cioè questa Anna. Va bene, grandi canzoni qui a Radio Number One con le donne al volante. Noi andiamo a Paris, perché al Louvre, dove è successo, insomma, è la rapina del secolo, dove i ladri sono entrati dalla finestra, hanno portato via dei gioielli di inestimabile valore, ebbene è stata riaperta la galleria di Apollo, appunto, dove erano entrati i ladri.
1: Esattamente, finalmente è stata appunto riaperta dallo storico furto del 19 ottobre 2025, però questa galleria ora avrà una funzione completamente diversa. I gioielli, quelli che non sono spariti, sono stati portati da un'altra parte.
0: Esatto.
1: E quindi adesso la galleria è in galleria si possono ammirare tutti gli affreschi che comunque già c'erano prima, che avevano già un inestimabile valore. Ecco, questa servirà proprio per guardare quanto cavolo è bella questa galleria, perché lo è tantissimo.
0: Sì, è vero, è bellissima, e la cosa che comunque ci ha fatto ridere è che tutti vogliono andare a vedere qual è la finestra, e allora i francesi dicono voilà la fenêtre, la fenêtre. Sono arrivati da qua, sono saliti,
1: vi
0: hanno
1: siete
0: portato
1: guidate
0: via le gioielli e sono spari.
1: Voilà, opla, abracadabra.
0: Certo che hanno fatto una roba pazzesca.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì.
0: Tu pensa, chissà dove sono finiti questi gioielli, chissà loro dove sono.

0: Sia di Rosé insieme a Bruno Mars su Radio Number One.
1: Parlavamo della galleria al Louvre aperta dopo il famosissimo furto di gioielli. Tutti vogliono andare a vedere qual è la finestra da dove sono saliti i ladri e Maurizio tra gli altri dice: pensate se tornano a fare un altro furto nella stessa galleria. No, non sarebbe possibile.
0: Dai,
1: ormai non c'è più niente lì.
0: L'intonaco.
1: Sì, non c'è più niente. Tutte cose belle da vedere ma nulla da rubare. Quindi devono cambiare finestra per forza. Insomma. Va bene. Rimanete con noi perché tra poco
0: argomentone.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
2: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
3: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: Raiffeisen presenta Agno Open Air Festival 2026, dal 24 luglio al 1 agosto al Parco Pubblico di Agno. Live, la notte dei tributi, Guns N' Roses, Bon Jovi, AC/DC, Olly e Vasco Rossi. Il party anni 90 con Dino Brown, il party anni 80, lo street food e il dance party con Marco Melandri, René La Vulgara, Paolo Noyes e Ida Broz. E al 1 agosto festeggiamo la Svizzera con il super party Ma che ne sanno i 2000. Special guest, i Sonora, Agno Open Air Festival. Seguici sui social.
5: Liberi di viaggiare.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
5: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
6: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
7: Come state? Dai che è venerdì.
8: Sono le 18, c'è l'informazione.
9: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
10: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
10: Ah, e allora scialla!
12: Scialla, scialla!
10: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Radio Number One Notizie.
14: La crisi in Medio Oriente, nuovi attacchi iraniani colpiscono e

0: di 18 anni è morto in un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti. A Roma, nel quartiere della Romanina, un 47enne è morto schiacciato da una macchina spazzatrice. Continua la ricerca del CT per la nazionale azzurra. Sono onorato, ma non me la sento, dice Pep Guardiola, che rifiuta la proposta di Maldini e Leonardo. A dire di no a un eventuale ritorno anche Gigi Buffon, dimessosi dopo la disfatta in Bosnia. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere.
2: Oggi incontriamo Luca Valentini, direttore commerciale di MSC Crociere, tra le compagnie di navigazione più importanti al mondo. Benvenuto, direttore.
3: Grazie mille, buongiorno a tutti.
2: In che cosa consiste l'offerta Fly and Cruise Nord Europa?
3: Consiste nell'avvicinare tantissimi croceristi che magari per la prima volta hanno avuto il desiderio di scoprire, grazie a una nave, le bellezze del Mediterraneo, e poi da lì si sono sempre più avvicinati a questo prodotto e magari hanno voglia di scoprire le bellezze, quali magari quelle di fiordi norvegesi, grazie a un prodotto, quello di MSC Fly & Cruise, che ti permette non solo la crociera ma anche di raggiungere la città del Nord Europa in massima tranquillità, serenità e accessibilità.
2: Quindi è tutto studiato e organizzato nell'ottica di rendere i viaggiatori più sereni e sicuri in tutte le fasi della vacanza, così?
3: Basti pensare che noi di MSC Crociere abbiamo 7 voli charter e decine di voli di linea, proprio per far sì che tutti i passeggeri comodamente possano raggiungere il Nord Europa semplicemente arrivando a un aeroporto più vicino, che può essere il Verona con crociere settimanale, il Malpensa o il Linate, parlando nel Nord Europa, ma così come anche nel Sud Italia abbiamo tanti aeroporti. Sì, per noi il crocierista deve essere sempre e comunque al centro della nostra attenzione, quindi massima disponibilità ma soltanto cura nei dettagli. Devi soltanto lasciare le valigie in aeroporto e le troverai comodamente a bordo della nostra nave.
2: Grazie a Luca Valentini, direttore commerciale di MSC Crociere, per essere stato con noi. A presto e buon lavoro, direttore.
3: Grazie mille a tutti voi.
1: Orizzonti MSC torna con un nuovo appuntamento. Per saperne di più, visitate msccrociere.it.

0: Siamo tutti e qui a Radio Number One, noi donne al volante oggi vi mettiamo anche un po' alla prova, perché insomma a conferma che non è così facile superare l'esame teorico per la patente, ci sono i dati, negli ultimi anni diventa sempre più difficile prendere la patente ed è dimostrato dai dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, perché lo scorso anno sono state 919.000 e passa le persone che hanno sostenuto l'esame di teoria per conseguire la patente B e addirittura il 40% delle prove non è stato superato.
1: E dov'è il tasso più alto dei bocciati all'esame di teoria? Attenzione, il Trentino Alto Adige, seguito poi dalla Liguria, Lazio e Molise e poi Toscana. Ma attenzione, perché non è che sono solo le persone che si approcciano, insomma, a questo esame teorico a non superarlo, ma anche quelle che la patente ce l'hanno già.
0: Sì, quelli che ce l'hanno già guidano peggio, esatto. Dicono tutti quanti. E allora noi vogliamo, poi vi daremo altri dati naturalmente.
1: Sì, no, perché c'è stata proprio una ricerca di autoscout insomma ha proprio fatto presente che solo l'8% di queste persone che intervistate, insomma, supererebbe a pieni voti l'esame.
0: Io sono una di quelle.
1: Forse un errorino.
0: Allora,
1: dai,
0: facciamoci noi che abbiamo la patente da un po' di anni, cioè questa domanda: ma io, se dovessi affrontare adesso l'esame della patente, riuscirei a riprendere la patente? Io no, io ho letto i test della patente quando ho fatto la patente mia nipote, ma sto cavolo, cioè ma anche no,
1: ma no.
0: E allora noi vogliamo metterci tutti quanti alla prova con una domanda. State attenti, dai, incuffiatevi.
1: Vai, attenzione.
0: Anche se siete lì in macchina, incuffiatevi in questo momento e fate un ripasso mentale. La domanda è questa: il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base all'ampiezza della carreggiata. È vero o falso? Ripeto, il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base all'ampiezza della carreggiata. Vero o falso? C'ha un numero di telefono? Andiamo?
1: 393-444-0444. Vogliamo le vostre risposte, vero oppure falso? Questa è una bella sfida.

0: Gaga su Radio Number One. Attenzione perché
1: guarda che dico cosa stavi facendo in questo momento.
0: No, ragazzi, una situazione veramente terribile, terribile, perché è arrivata una zanzara addosso a me, vuole me, vuole solo me. Non è giusta questa cosa.
1: No, non è giusta, però vabbè, è giusto invece quello che abbiamo detto, cioè che diventa sempre più difficile prendere la patente e solo l'8% dei guidatori italiani sarebbe in grado di prenderla oggi.
0: Esatto.
1: E noi abbiamo confermato che insomma
0: sì, quelli che la patente già ce l'hanno,
1: sì.
0: Diciamo questo.
1: Adesso è venuta da me la zanzara.
0: Ma comunque, allora l'amore è condiviso, non solo per me.
1: Qual era la domanda?
0: Attenzione!
1: Il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base dell'ampiezza della carreggiata. Vero o falso, secondo voi?
2: Secondo me è falso. Però, visto che quando ho fatto la patente le mie figlie, quando mandava bene, ne sbagliavo dalle 6 alle 8 domande, mi sa che ho sbagliato. Ciao ciao, buon weekend a tutti!
0: E invece, carissimo, avevi proprio ragione, perché è falsa. La risposta è falsa.
1: È falso, è falso, e l'avete detto in tantissimi.
3: Ma sinceramente spero sia falso.
1: Sì, giusto.
3: Nel senso che comunque non è l'ampiezza della carreggiata che dà lo spazio di frenata, quindi la distanza non dovrebbe cambiare, a parità di velocità naturalmente. Ciao Marco da Casalmaggiore.
1: Bravo Marco, bravo. Ma quanti sono gli errori che vengono fatti solitamente quando uno fa la patente?
0: Tanti.
1: Tantissimi.
0: Allora, la patente si può prendere, ci sono 30 domande teoriche, il massimo di errore sono 3. Errori.
1: Sì.
0: Quindi tanti ne fanno 4, è già a 4,
1: sì,
0: sei bocciato. 4
1: già sei fregato.
0: Esatto.
1: Però insomma, molti di quelli che ci hanno provato, anche di quelli che hanno già la patente, come appunto il nostro papà che ha detto che faceva le prove anche lui ma sbagliava comunque tanto, di solito su 20 domande almeno 2, 3, 4 tutte.
0: Sì, esatto.
1: E poi ti danno invece, quando vai a fare la patente, 30 domande, ne puoi sbagliare soltanto 3, 10%, quindi bel casino.
0: Sì,
1: vabbè, comunque molti di... Allora, intanto bravi, perché avete tutti indovinato o la domanda era troppo facile o voi siete ancora bravi e quindi
0: passate il test.
1: Esatto. E comunque molti hanno confermato, adesso non la prenderei più.
0: Esatto.
1: Non ce la farei più.
0: Quindi questa qua è stato un caso, insomma, questo è stato un caso, bravi,
1: era
0: ce l'avete fatto.
1: Troppo facile.
0: Allora, adesso noi vi inviamo un link con un sacco di domande, una cinquantina, voi dovete rispondere e vediamo, e poi raccogliamo i dati, anche noi facciamo un sondaggio per vedere se
1: sei sicura.
0: Sì.
1: Ah, ok. Vabbè, mandiamo il link.

0: Questa canzone Chapel Run con Pink Pony Club qui a Radio Number One. Ci sono gli ultimissimi dati da dare a proposito del fatto che facciamo fatica a superare l'esame della patente. C'è l'ansia, la nostra ansia, che entra in circolo e incide tantissimo per l'86% di quando, per quando facciamo l'esame, ma anche il 90% è l'atteggiamento dell'esaminatore, che può influire sul livello di stress durante la prova.
1: Vorrei ben vedere. Sì. Giusto, sì.
0: Cosa fa? Cosa sta facendo? Parcheggi.
1: Guarda, oddio, mi ha visto che non ho messo la. No.
0: Poi se sbaglia a fare due robe, accosti.
1: Accosti, guarda.
0: È stato bello, arrivederci, grazie.
1: Vado a piedi.
0: Tra poco il traffico.
2: Le donne al volante. Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio.

0: Veneto di Bergamo. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Avventurati nella natura di Livigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti Epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
4: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
5: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
6: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
5: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
7: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
8: Radio Number One. Viabilità.
9: Beh, decisamente un venerdì trafficato e allora sentiamo com'è la situazione.
10: Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove ci sono code per incidente tra Capriate e Bergamo in direzione di Brescia. Sulla tangenziale sud di Torino, la 55, il traffico è rallentato con code per incidente tra Autoporto Sito e la tangenziale nord in direzione di quest'ultima. Sulla 26 Genova-Gravellona-Toce, attenzione, c'è un veicolo in fiamme tra Meina e Carpugnino in direzione Gravellona-Toce. Passiamo alla A7 Milano-Genova, code per veicolo fermo tra Busalla e Genova-Bolzaneto in direzione Genova, ulteriori rallentamenti per lavori tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia, sempre verso Genova. Situazione critica sulla A12 Genova-Rosignano, dove c'è un incidente tra Genova-Nervi e Genova-Est direzione Genova, code per ripristino di un altro incidente tra la A7 e Genova-Est, la direzione quella di Livorno. C'è un altro incidente allo svincolo di Carrara in direzione Rosignano e poi code a tratti per 7 km tra Santo Stefano di Magra alla Spezia A15 e Carrara in direzione di Rosignano. Passiamo alla 1 Milano-Bologna, c'è un incendio tra Casal Pusterlengo e Piacenza Nord in direzione di Bologna e poi code per traffico intenso tra la tangenziale est di Milano e la barriera di Milano Sud. Concludiamo con la strada Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, per Livorno dove il traffico è rallentato a causa di un incidente tra Empoli Ovest e Empoli in direzione Firenze.
9: C'è un aggiornamento che riguarda anche la tangenziale sud di Torino, il traffico è rallentato per un incidente tra Autoporto e la tangenziale nord in direzione appunto di quest'ultima, l'avevamo già detto, ma le code si stanno allungando notevolmente, quindi attenzione e buon viaggio.

0: portateci con voi, viaggiate in nostra compagnia. Noi siamo le donne al volante, abbiamo parlato prima di patente, insomma difficoltà ad avere la patente, a superare l'esame, ma attenzione perché Brescia è la prima città in Italia ad offrire il trasporto pubblico gratis, quindi parliamo di metro e di autobus, ai residenti fino a 18 anni d'età. Tutto questo dal 1 settembre, e tutti i giovani fino a 18 anni residenti a Brescia, e sono oltre 31.000 ragazzi, potranno viaggiare gratis su metro e autobus.
1: Questi vanno ad aiutare le famiglie, perché pensate, un abbonamento annuale dei mezzi appunto costa 275 euro per gli under 18, quindi questo sicuramente
0: è un bel risparmio,
1: anche un grande incentivo, perché è vero, il genitore magari porta a scuola, in palestra, a fare sport, al cinema il proprio figlio, il proprio ragazzo, qui ora potrà prendere la metro, potrà prendere il bus completamente gratis, e questo già l'ambiente ringrazia, ecco.
0: Sì, il tempo
1: dei genitori anche.
0: Sì, esatto, ma tutto, il portafogli, il tempo dei genitori,
1: la benzina,
0: l'aria. Respiriamo, quindi Brescia veramente città avanti, ma proprio avanti, è una cosa bellissima questa, e tra l'altro per una volta non devi sbatterti a consegnare ISEE o cose di questo tipo, è per tutti i ragazzi fino a 18 anni, mezzi pubblici gratis a Brescia.
1: È un unicum in Italia, è la prima
0: città a farlo. Speriamo che ce ne siano altre.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Anche noi cantiamo d'amore. Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore qui su Radio Number One. Noi Donna al Volante stiamo parlando di questa fantastica iniziativa di Brescia. Lei è la prima città in Italia ad offrire il trasporto pubblico gratis di metro e bus ai residenti nel comune fino ai 18 anni di età.
2: E sono 31.000 ragazzi, insomma tanta roba. Per poter viaggiare gratis basta ottenere il Team Pass, che va richiesto esclusivamente online già a partire dal prossimo 3 agosto accedendo alla sezione shop di www.bresciamobilita.it. Quindi lì poi troverete tutte le varie informazioni. E tra poco una grande canzone.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.

0: gusto sa di felicità.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.

0: the calling wherever you will go. Questa è la loro canzone, tra l'altro d'esordio, il singolo d'esordio, grandissimo successo, è il loro più grande successo. Loro arrivano da Los Angeles, tanta roba, insomma, questi ragazzi davvero bravissimi. Grandi canzoni qui a Radio Number One, come sempre con le donne al volante, e oggi parliamo di un'altra iniziativa, perché il ministro delle imprese del Made in Italy con l'Automobile Club d'Italia, con il CAI, hanno... CAI, sì, ho fatto il contrario.
1: Esatto. Col CAI andiamo a piedi, con l'ACI andiamo in auto,
0: esatto. hanno presentato un piano mirato a favorire la mobilità delle famiglie con redditi bassi, un piano per rinnovare anche il parco auto nazionale, che è piuttosto vecchiotto.
1: Esatto, resterà attivo fino al 30 giugno 2030, è rivolto a tutte le persone fisiche con ISEE inferiore a 30.000 euro. Questa misura prevede il noleggio a lungo termine di veicoli nuovi immatricolati in Italia, appartenenti alla categoria M1, quindi autovetture, e il contratto di noleggio ha una durata minima di 36 mesi, prevede un limite di percorrenza 12.000 km annui, e questo beneficio ai cittadini sarà in forma di canone agevolato con un'unica quota di 100 euro al mese, quindi tu con 100 euro al mese avrai un'auto.
0: Sì, un'auto con bollo e assicurazione incluso.
1: Esattamente.
0: Quindi, insomma, poi vedremo come andranno le cose, cosa decideranno effettivamente, però la proposta c'è e poi la seguiremo, vedremo come andrà.

0: Season, Dua Lipa su Radio Number One. In precedenza noi donne al volante abbiamo parlato di questa iniziativa a Brescia, nel comune di Brescia, che promette gratuità per tutti i mezzi di trasporto di superficie e anche quelli suburbani ai minori di 18 anni, e le nostre fonti dicevano è la prima città in Italia a farlo, evviva!
1: E invece non è così, perché anche la città di Lecco, ad esempio, se sei un under 19 addirittura, loro dicono ti porto io. È un progetto che nasce appunto dalla collaborazione tra il comune di Lecco e le linee Lecco, e quindi gli under 19 avranno a disposizione un abbonamento gratuito da usufruire su tutta la zona territoriale del comune, una tessera esclusiva a disposizione dei giovani per favorire appunto gli spostamenti. Quindi c'è anche Lecco.
0: Molto bene.
1: Olè, perché bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare.
0: È giusto,
1: quindi,
0: è
1: grazie
0: giusto
1: Emiliano per questa segnalazione. Rimanete con noi perché ci sono tanti altri argomenti da affrontare.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante,
3: anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: venerdì qui a Radio Number One.
1: Manca un minuto alle 19.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Radio Number One Notizie.
5: In apertura il conflitto in Ucraina, oggi massiccio bombardamento russo nei pressi di Kiev che ha provocato una decina di morti e decine di feriti. Zelensky si recherà a Washington il 28 luglio per i funerali del senatore repubblicano Graham. Previsto un incontro con Trump, in quell'occasione potrebbe essere formulata una proposta di tregua da presentare a Mosca. Ai funerali ci sarà anche Netanyahu, con lui Trump potrebbe analizzare la situazione in Libano e quella relativa al conflitto con l'Iran, alla luce di una possibile nuova massiccia offensiva americana dopo gli attacchi degli Houthi ad alcune navi saudite nello stretto di Bab el-Mandeb. Morte Fakir, l'autopsia non ha fatto emergere alcunché riferibile ad un'azione eccessiva, violenta da parte dei due agenti. È quanto afferma l'ansia illegale dei due poliziotti, l'avvocato Gabriele Bordoni, per la morte dell'uomo di 42 anni deceduto domenica scorsa a Bologna al termine di un fermo di polizia. Si conclude alle 21 di stasera lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario. L'agitazione ha interessato il personale del gruppo FS, di Italo e di Trenord. Stamattina era circa il 30% la quota dei treni cancellati o in ritardo. Formula 1, Gran Premio di Ungheria, volano le due Ferrari nelle libere. Nella seconda sessione di giornata il miglior tempo è di Hamilton, seguito da Leclerc. Terzo Norris su McLaren, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
2: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
6: Fammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
7: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
6: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
2: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
8: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: buon viaggio anche a tutti quelli che in questo momento si stanno spostando. Giovanotti Alfa, quanto ci piacciono questi due, una delle canzoni più belle dell'estate. E noi donne al volante, Lilli
1: e Agnese,
0: parliamo di viaggi, perché
1: a proposito,
0: sì, esatto, perché ci sono i consigli del New York Times che dice: se dovete fare un viaggio lungo, dovete insomma fare degli spostamenti in aereo, in treno, se dovete fermarvi, se ci sono dei ritardi, se dovete spostare bagagli pesanti, se siete lì sudate, c'è gente, un sacco di cose, mi raccomando, lavatevi.
1: Esatto.
0: Cioè, questo, se non grande... volete puzzare troppo, lavatevi.
1: Questo è il grande consiglio, sì, insomma, sì, che veramente. Il New York Times ci dà, sì, perché ha stilato una lista di 5 appunto modi per evitare di puzzare o comunque puzzare di meno in viaggi molto lunghi, faticosi, con tanti spostamenti, eccetera. Il primo
0: no,
1: è quello,
0: scusa,
1: di
0: ti è mai capitato di essere lì magari in mezzo a tutti, aspettare magari l'aereo, sì, cioè che so, un treno, e dire: ma quell'odorino che ti arriva sotto il naso, e dici: ma
1: è quello degli altri o è il mio?
0: Esatto. È quella la cosa,
1: ma
0: che
1: sono io,
0: che, e poi così se,
1: alzare un attimo, se, la scena,
0: sì, esatto, senza farti vedere troppo, alzi la scena
1: e dire: sono io,
0: porca
1: sono
0: miseria, sono io,
1: io.
0: Esatto. Allora cominci a spostare il tuo bagaglio lontano
1: piano
0: dagli
1: piano
0: altri,
1: verso il bagno.
0: Mamma mia, quali sono questi consigli?
1: Allora, lavarsi quando si riesce, quando si può. Non sempre si può, è vero, però in tanti posti ci sono anche delle docce, dei rubinetti in cui insomma ci si può provare.
0: E poi oppure un deodorantino, insomma.
1: Attenzione al deodorante, però non deve essere troppo forte, troppo strong,
0: sì,
1: perché sennò poi fa l'effetto contrario. Evitare anche i profumi, in verità, perché appunto poi fanno l'effetto indesiderato.
0: Sì.
1: Indossare anche i vestiti adatti, ci sono anche dei vestiti tessuti tecnici, semitecnici,
0: che assorbono
1: il sudore. Esatto.
0: Sì. E ci sono anche quelli che ti fanno puzzare ancora di più.
1: Sì,
0: quindi
1: quello.
0: Ecco, bisognerebbe bere tanto, ecco, anche qui sembrano poi i consigli, quelli che ti danno sempre: mi raccomando, non uscite nelle ore calde.
1: Però,
0: sì, però esatto, bere tanto aiuta
1: anche per il rischio di disidratarsi, e poi bere tanto previene anche la sudorazione eccessiva, quindi si puzza di meno. E poi attenzione, questo è proprio il consiglio che ogni madre dà, in verità: separate le cose sporche in valigia da quelle pulite.
0: Ma chi è che butta tutto
1: ma
0: così?
1: Ma sai, magari tu fai la valigia molto velocemente.
0: Io ti vedo a te che fai così, che butti dentro tutto,
1: le buste di plastica apposta, quelle, o quelle dell'umido, esattamente, perché sai già dove vanno quei vestiti. Quando torni a casa va nel bidone quello marrone.
0: Ok, vabbè, comunque c'è anche questo consiglio: separate le cose sporche appunto in valigia. Ci arrivavamo anche noi.

0: Diego Drop Dead su Radio Number One, dopo avervi spiegato come puzzare di meno durante un lungo viaggio, magari prendendo anche l'aereo da un aeroporto molto grande internazionale, andremo proprio in uno di questi grandi aeroporti, quelli italiani, andiamo a Malpensa.
1: Sì, andiamo a Malpensa anche perché non tutti lo sanno, a parte che cioè assistiamo sempre a quando devi accompagnare qualcuno in aeroporto, dove vai? Vai proprio lì davanti alle porte, intasando tutto quanto, naturalmente rischiando anche delle multe. E allora sono passati 2 anni da quando la SEA ha messo a disposizione un parcheggio gratuito per aspettare amici e parenti in arrivo a Malpensa ed evitare così appunto gli stalli a pagamento o di fermarsi in zone in cui è vietato, perché come dicevo prima c'è questa pensilina davanti alle porte degli arrivi dove parcheggiano tutti lungo le rampe di ingresso dell'aeroporto e quindi intasano veramente tutto quanto. C'è un parcheggio che è abbastanza facile da trovare.
0: Sì, alla fine si tratta di andare un po', bisogna un po' scovarlo, ma comunque è tra il Terminal 1 e il Terminal 2 lungo la perimetrale interna, che è completamente deserta perché non c'è mai nessuno. Bisogna andare verso la stazione, ma poi comunque ci sono i cartelli.
1: Esatto, ci sono questi 4 cartelli in 4 direzioni, partenze, arrivi, rent car e stazione, voi prendete per stazione.
0: Esatto.
1: Seguite tutte le indicazioni e troverete il parcheggio.
0: E si può restare 1 ora senza pagare, quindi meglio di così, un bel disco orario e basta.
1: Certo, se la metti

0: Miley Cyrus con Jaded qui a Radio La Meruana con le donne al volante. Insomma, questo parcheggio che c'ha Malpensa lo conoscono i nostri ascoltatori, molti lo conoscono, anche se bisogna cercarlo un po' perché magari al momento non lo trovi, però se devi portare qualcuno o andare a prendere qualcuno agli arrivi, invece di pagare, insomma, praticamente è un parcheggio gratuito, ma nessuno lo sa.
1: Esatto.
0: In pochi lo sanno.
1: O peggio ancora, aspettare lungo la statale 336, sì, o sulle rampe d'accesso all'aeroporto, che non è proprio la cosa è un po' pericoloso, e diciamolo.
0: E infatti, e allora, visto che oggi è venerdì, vogliamo sapere che tempo farà nel fine settimana. Yes. E quindi tra poco
1: il meteo.
2: Le donne al volante
3: su Radio Number One. Le donne al volante.
2: E GV Club.
3: Quest'estate ti portiamo in Sardegna.
4: Radio Number One ti aspetta in diretta dall'IGV Club Santa Clara.
3: Vivi l'estate con le voci di Radio Number One.

0: Santa Clara, in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi.

0: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa. Anch'essa, come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
6: Liberi di viaggiare.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
8: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
7: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
9: Radio Number One Meteo.
10: Dopo aver fatto richieste personalizzate a Paolo Corazon di Trevi Meteo, noi adesso vogliamo sapere invece la situazione proprio generale, non tanto di casa mia e di Agnese.
11: Anche se comunque ci ha dato delle brutte notizie, quindi io la chiuderei qui, ecco.
12: Io dico interessa. Che è vergognoso, cioè siamo arrivati proprio, niente, mi chiamano 10 minuti prima per dirmi che devo fare e poi dopo se non va bene le parole che mi dicono.
11: Ragazzo,
12: gli ascoltatori devono saperlo. Vabbè, comunque
10: Paolo,
12: sia purtroppo sì, vi ho parlato anche di pioggia in arrivo e non è solo a casa vostra ma anche in altre zone, perché allora in realtà partiamo bene, domani c'è una bella giornata di sole con temperature come oggi, quindi tutto sommato un caldo normale, diciamo così, ecco, anche la notte si riesce a dormire bene, però domani sera prime piogge Val d'Aosta, Piemonte e Alta Lombardia, probabilmente anche la zona dei laghi in Lombardia, e domenica un po' per tutto il centro nord, una di quelle giornate con nuvole che vanno e vengono, ogni tanto lo scrosso di pioggia, poi magari ti fa uno da un quarto d'ora in tutto il giorno, di scrosso di pioggia, quindi non è una domenica bestiale, però sarà una domenica un po' variabile, anche con temperature in calo, pure la Liguria anche al mare, quindi un po' di instabilità domenica, ovviamente lunedì sole dappertutto,
10: okay, questo, certo, ovviamente, quindi sì, niente, certo. Domenica ti porterò sul lago?
11: Niente,
12: con un ombrellino, ecco, però si può andare volendo, ecco, dai.
10: Senti, ma è vero che torna il caldo quello proprio pressante, pesante?
12: Infatti, ma io volevo finirla qua, poi dopo vi arrabbiate. Sì, purtroppo torna da mercoledì, ahimè, da mercoledì si rialzano le temperature fine luglio, inizio agosto, bollenti, però io non ve la volevo dire, è colpa vostra.
11: Posso farti delle richieste personali o la chiudiamo?
12: Basta.
11: Qui? Ok, allora scaricate l'app di Trevi Meteo per restare sempre in aggiornamento, per capire se a casa vostra pioverà o meno, anche dove andate in vacanza. Grazie Paolo Corazon.
12: Ciao, buon weekend, ciao.
10: Povero
13: Il 24 luglio non è un venerdì come gli altri, è un Happy Friday! A Franciacorta Designer Village, per tutto il giorno nei negozi aderenti, 3 articoli in saldo al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, selezionati da ciascun brand aderente. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: Ed Sheeran con Repeat It. Questa è Radio Number One, benvenuti a bordo. Noi siamo le donne al volante, vi diamo degli aggiornamenti che riguardano il traffico. Sulla tangenziale nord di Milano c'è un incidente allo svincolo di Sesto San Giovanni Sud Cologno Monzese in direzione della Milano Meda, attenzione.
1: E sulla 12 Genova Rosignano ci sono ancora code a tratti per 4 km per incidente tra Santo Stefano di Magra alla Spezia A15 e Sarzana in direzione di Rosignano.
0: Noi parliamo invece del volo più lungo del mondo, 17.000 chilometri di distanza coperti in poco più di 19 ore senza uno scalo per il rifornimento di carburante. Pazzesco.
1: Che noia.
0: Che noia, ma è veramente una cosa pazzesca.
1: Sì, perché per ora è il volo più lungo del mondo. È partito giovedì mattina da Tolosa in Francia ed è atterrato oggi all'aeroporto di Melbourne in Australia. Questo appunto per ora è il volo più lungo del mondo perché si sta progettando di estendere la durata e i chilometri del volo per un diretto Sydney-Londra.
0: Sì, io faccio fatica al pensiero di stare su un aereo, non so, 7-8 ore, figurati 19 di seguito. Io mi immagino che questo Airbus comunque sia insomma veramente progettato per questo tipo di viaggi.
1: Beh,
0: e
1: sì,
0: quindi
1: sì,
0: sarà
1: sì,
0: super confortevole, eccetera.
1: Ma infatti sull'aereo c'erano anche piloti collaudatori, c'erano ingegneri che dovevano testare i sistemi.
0: Certo.
1: Però sì, ecco, mi immagino delle poltrone un pochino più comode, specialmente quando hai l'aereo che ha per esempio le file da 3, 4, 3. Tu rimani in mezzo alla quarta, quattro, e dici sono bloccato, non posso neanche andare in bagno.
0: Esatto, e noi invece lì sarebbe, cioè ci auguriamo che ci sia un po' di spazio anche per allungare un po' le gambe, capito?
1: Sarebbe
0: che
1: bello.
0: Comunque 19 ore senza scalo, io non so se ce la fa.
1: Che mal di schiena.
0: Non so se ce la fa. Ci sono i Maroon 5.

0: scientifici nucleari. Sorry, scusa, lo sento, mi dispiace. Tutto quello che volete, insomma.
1: Sì, una notizia. No, non ci dispiace per nulla. Invece, anzi, quello che sta succedendo, anzi, speriamo. C'è una notizia dell'ultima ora: governo al lavoro sul caro benzina. Ce ne stiamo accorgendo tutti di quanto siano aumentati i carburanti. Meloni vede il ministro Giorgetti. L'ipotesi è quello di rimettere le accise mobili. E quindi c'è la situazione economica generale, con particolare attenzione all'andamento dei prezzi dei carburanti, visto che tra l'altro siamo in periodo di partenze.
0: Esatto, speriamo, magari qualcuno di voi sta andando in macchina in questo momento a San Siro per la tre giorni, anzi la prima data dei concerti di The Weeknd. Partono questa sera, poi ci saranno anche domani e domenica 26 luglio per il tour mondiale After Hours Till Dawn, e io direi che lo ascoltiamo qui su Radio Number One.

0: concerti insieme a lui, come diceva appunto Agnese poco fa. Ma noi tra poco cosa abbiamo?
1: Abbiamo una grande canzone
2: su Radio Number One, le donne al volante.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: debutto praticamente Speak and Spell del 1981, i Depeche Mode con I Just Can't Get Enough. Questa è Radio Number One, grandi canzoni. Tra l'altro ricordiamo l'appuntamento anche di questa sera con Number One Classics, con la sottoscritta, dove ascolteremo la musica, la più bella musica degli anni 70, 80, 90, ogni sera da lunedì al venerdì. Facciamo anche un po' di pubblicità, ma noi donne al volante, aiuto, vogliamo parlare di una super mamma,
1: di grandi gravidanze.
0: Grandi gravidanze, esatto. Non solo grandi canzoni.
1: Perché c'è questa mamma australiana, lei pensava di essere incinta del quinto figlio, quindi ne aveva già partoriti quattro.
0: Tra l'altro ha 34 anni, esatto. Insomma, già quattro figli.
1: E i bambini avevano meno di 10 anni,
0: sì.
1: Tutti e quattro.
0: Beh, sì,
1: e non ce n'era uno superiore ai 10 anni. Ma con la prima ecografia ha scoperto che in verità sarebbe stato un parto quadrigemellare, quindi con ben quattro bimbi nella sua pancia.
0: Quattro bambine.
1: Quattro figlie femmine, sì.
0: Sì, quattro bambine. Sì. Io cerco di immaginare la faccia del papà. Ora, hai già messo in città tua moglie quattro volte, cioè, e questa è la quinta. Ma poi voglio dire, ma che cavolo hai lì? Cioè, non lo so.
1: Ma pensa anche alla faccia della mamma che ha detto: io ne devo partorire quattro di fila.
0: Quattro di fila. Sì, infatti, poi, tra l'altro, è avvenuto proprio poco tempo fa, pochi giorni fa, e le hanno fatto il cesareo, ovviamente.
1: Beh, per forza. Sì. Però questa è una gravidanza eccezionale, perché è uno tra i parti più rari al mondo, perché non c'era la fecondazione assistita, la fecondazione in vitro, che a volte può portare ad avere tanti gemelli nella stessa
0: pancia. È stato un parto naturale.
1: Tutto naturale, sì, una fecondazione completamente naturale, e c'è stato un attimo un click nella genetica e sono uscite quattro.
0: Allora, qui uno dei due deve prendere dei provvedimenti.
1: Sì,
0: però,
1: direi che dopo questa basta.
0: Sì, dopo otto figli, insomma. Infatti lei dice: siamo passati da 6 a 10. E non è la stessa cosa.
1: Hanno
0: dovuto comprare anche la macchina più grande.
1: Ma pensa se...
0: vabbè. Auguri però a questa bella

0: I Follow Rivers qui su Radio Number One.
1: Ci sono i ragazzi.
0: Ci sono i ragazzi, esatto.
1: Arrivano sempre puntuali, tra l'altro, per il loro happy hour, e quindi vi lasciamo proprio con loro, con Luchino
0: e con Gabro.
1: Certo, tutte e due. Chi li divide quelli?
0: Appunto.
1: È successo ieri, ma è stato un caso.
0: È stato solo una svista.
1: Esatto.
0: Sì. Noi ci ritroviamo lunedì, sempre alle 17.
1: Sì, io torno questa sera alle 22 per i Number One Classics, e domenica mattina ore 7 dovrò mettere quelle 7-8 sveglie, perché sì, ma la Manu è in Sardegna, capito?
0: E facciamogliela quindi fare una domenica tranquilla.
1: Quindi non so come arriverò domenica, ma sarò qui alle ore 7.
0: Non fare serata sabato, allora.
1: No, cioè cercherò.
0: Oddio, fai il dritto.
1: Sì,
0: a questo punto
1: vengo direttamente.
0: Ma che problema c'è?
1: Ma tanto io ce l'ho il fisico,
0: ma
1: per
0: appunto, ma chi meglio di te?
1: Certo.
0: Ma sì,
1: va bene, forse ce la faccio ad arrivare. Ciao a tutti,
0: buon weekend, ciao.
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Resta sempre a bordo con le donne al volante,
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Ike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
1: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
3: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Jungle RiderParkExtreme.com.
4: Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
5: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
6: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: Ehi là, sono le 20.
8: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
9: Radio Number One Notizie.
10: Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir. La procura indaga per omicidio colposo. Gli accertamenti dovranno chiarire le cause del decesso. Intanto il legale degli agenti sostiene: da loro nessuna azione violenta. Il conflitto in Ucraina. Oggi massiccio bombardamento russo nei pressi di Kiev, dove due missili balistici hanno causato una decina di morti e decine di feriti. Il 28 luglio Zelensky si recherà a Washington, dove incontrerà Trump. Per l'occasione si ipotizza una proposta di tregua da presentare a Mosca. A Washington ci sarà anche il primo ministro israeliano Netanyahu. Con lui Trump potrebbe analizzare la situazione in Libano e quella relativa al conflitto con l'Iran. Resta al centro dello scontro politico la misura contro la criminalità giovanile e le gang di strada. Così il ministro degli esteri Tajani sul nuovo DDL.
11: Se ci sono troppi giovani che magari cercano di restare impuniti perché sono minorenni all'anagrafe, ma sono maggiorenni per quanto riguarda le attività criminali.
10: Netta la contrarietà delle opposizioni, che accusano la maggioranza di voler approvare norme punitive a fini elettorali. Nazionale, Andrea Pirlo avrebbe accettato il ruolo di nuovo commissario tecnico azzurro, a riferirlo varie fonti stampa dopo il rifiuto da parte di Pep Guardiola. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
12: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One. Happy, happy
13: hour, number one. Su Radio Number One. Happy hour!
14: Signor Gabbro, è venerdì e pensi che venerdì prossimo è l'ultimo giorno del mese, eh?
15: Dai, che poi arriva agosto, ci sono le ferie per qualcuno. Un bel mese, estivo, caldo, come noi.
14: Come in caldo, come? Ma dove è stato ieri sera? Vabbè, ce lo spiega dopo, che forse me che ieri era assente.
15: Sapesse.
14: Guardi, non lo voglio sapere, come direbbe la nostra barista, che non la vedo ancora in giro. Vabbè, la beccheremo più tardi. Attenzione, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito, quello dove ogni sera beviamo delle cose, mangiamo delle cose, facciamo un sacco di cose. No, facciamo niente che ci

0: Era il 1999, l'album era Play My Game, era un album un po' particolare, forse questa la canzone più importante che uscì da quella produzione, da quel prodotto, però decisamente lei è un artista in tutto tono, è tutta tonda, in tutto tondo, non in tutta tonda, a livello mondiale, quindi senza ombra di dubbio un piacere è stato ritrovarla in questa serata. In apertura della seconda ora, grazie a voi, alle vostre richieste musicali, al nostro numero.
1: Che... il 393 444 0444, abbiamo ancora qualche spazio, ma siate veloci.
0: Ce lo dica, c'è Mark Ronson e Bruno Mars.

0: Jungle Back on 74, siete su Radio Number One, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito, c'è il signor Gabro.
1: C'è anche il signor Luchino, fino alle 22 vi teniamo compagnia anche in questo venerdì.
0: Mamma, gente di un certo livello.
2: Ma
0: perché stavo dicendo? Non posso dire più niente in questo locale. Oh, sono appena finiti i mondiali, è appena finito il calcio, è appena finito un momento importante dello sport internazionale che ha tenuto tutti, bene o male, tutti quanti attaccati allo schermo, anche noi italiani, anche se non protagonisti direttamente all'interno di questo sistema sportivo, di questo momento sportivo, però vabbè, poco importante, cioè l'importante è, che dire, è comunque seguire lo sport con lo spirito giusto, no? E tra l'altro, attenzione, perché nello sport, nel mondo dello sport in generale, e soprattutto per quanto riguarda la situazione del pubblico femminile, più che altro del pubblico, delle protagoniste del mondo femminile, attenzione, perché c'è stato un veto e uno stop per quello che riguarda le riprese hot. Voi direte in che senso, no? No, se ci avete fatto caso, soprattutto quando ci sono delle manifestazioni sportive dove le donne sono protagoniste all'interno degli spazi, le riprese da parte dei cameraman o da parte di chi è operatore in quel momento casualmente cadono con angolazioni specifiche che vanno a toccare magari dei lembi un po', come dire, scoperti dell'abbigliamento. E allora attenzione, perché c'è questo veto che è stato deciso, o meglio si sta arrivando poi all'ufficializzazione di questa cosa, che per quanto riguarda tutte quelle che saranno le prossime manifestazioni sportive dove vedranno protagonisti le donne, ma ovviamente anche gli uomini in alcuni casi, ci sarà questo veto per quanto riguarda le riprese. Quindi attenzione a coloro che fanno gli operatori, no? Quelli che vanno delle riprese, di non farle troppo hot, perché sennò vi tirano le orecchie, tipo noi gli oroscopari, stessa cosa. Dito

0: Ponte a jugar. ¡Oh! One, two, three, four. Uno, dos, tre, quattro.
1: I know you want me. Sentito come picchiava questo.
2: Questa sì.
1: Pitbull, Radio Number One, buona serata. Siete nel posto giusto, siete nel vostro open bar. Se volete bere qualcosa potete berlo. Se volete richiedere,
3: non ci abbiamo più spazio.
1: Se volete richiedere, non potete più richiedere.
2: Volati via anche stasera, ma si vede che c'è tanta gente in viaggio che ha voglia di ascoltare buona musica con i nostri spazi del dedicato.
1: E allora state lì.
4: Number One, andiamo a caccia di talenti. Ogni sabato c'è Music Searcher, la rubrica dedicata alle nuove voci del panorama musicale italiano. Li scopriamo online, li selezioniamo e li portiamo in radio. La musica del futuro la scopri solo con Music Searcher.
5: Music Searcher.
6: Music Searcher, ogni sabato alle 17 solo su Radio Number One.
7: La musica che cerchi, ecco.

0: Buona serata, benvenuti Radio Number One. Non ci abbiamo più spazi, eh?
1: Non ci abbiamo
0: sì,
1: più
0: Berti,
1: spazi.
0: Non l'ho appena detto. Ma
2: io dai, lasci fare il suo, lo sai che lo dice il Berti.
0: Ho capito, però dobbiamo dirlo anche noi, perché i nostri amici a casa magari si sono distratti un attimo. Non hanno sentito il Berti che diceva che non ci abbiamo più spazi neanche per quanto riguarda questa serata, questo venerdì sera. Li abbiamo esauriti un po' come noi, vero? Decisamente. E allora attenzione, perché adesso arriva una canzone che ha richiesto Vicky.

Bellissima canzone, dolce, smielata, l'amore che sboccia e la grande voce, l'interpretazione di Phil Collins, grande artista, grande uomo, purtroppo in questi ultimi periodi colpito da una malattia e non riesce più a suonare la batteria, insomma gli anni passano per tutti, come si usa dire, però decisamente questa fu una di quelle canzoni lì che fece storia, anche perché poi protagonista di una colonna sonora di un film che vedeva Jeff Bridges, Rachel Wood, James Wood e tanti altri artisti protagonisti, che si intitolava Due vite in gioco, se l'avete visto. Se non l'avete visto, andatelo a vedere, perché sicuramente è un film carinissimo da beccarsi e andarsi a vedere, magari anche in una sera d'estate. Adesso The Bowser.

0: Imagine Dragon Thunder, buona serata. Ma quanti sono stasera, signor Gabbro? Ha visto?
1: Tutti in viaggio o tutti sul divano? Chi lo sa, raccontatecelo al 393-444-0444. Noi ci siamo, in ogni caso.
0: Sì, in ogni caso, noi non andiamo da nessuna parte.

0: Oh, c'è Luisa che sta mangiando un gelato, ha detto. Non è sul divano, però.
1: Buon appetito, Luisa.
0: Buon appetito, mangia già buon appetito.
1: Sa che comunque.
0: Ah, quella roba lì. Cioè,
1: È appetibile.
0: Vabbè, Undressed, Radio Number One, era Sombra. State lì tra un attimo, ultimo spazio dedicato.
2: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One. Radio Number One presenta Dedicato.
0: E ci siamo, è l'ultimo, basta. Non,
1: per questa settimana
0: non ne abbiamo, non ce ne abbiamo più, però.
3: Non ci abbiamo
0: sì,
3: più spazi.
0: Certi, è l'ultimo, ma pensavo fosse già andato a casa, no? Ma ha pagato. Chiedo.
3: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
0: No, io chiedo, però tanto poi lei chiede, poi anche tanto va via senza pagare. Quindi ormai è una domanda inutile, vero signor Gabbro?
1: Potrebbe diventare una domanda retorica.
0: Sì, mettiamola così. Allora, arriva l'ultima canzone per.

0: Erano i Beloved, bellissima questa Sweet Harmony che ancora adesso fa venire la pelle d'oca per chi ha vissuto quei periodi in una certa età, in un certo periodo dove ha fatto la giovinezza da quelle parti, no? E allora grazie Patrizia per la richiesta e grazie anche a tutti gli amici che ahimè non sono riusciti a beccarsi la canzone, come Giulia. Buona serata anche a Tommy, buona serata a Davide, ciao Licia e a tutti gli amici che stanno ancora messaggiando, ma non ci abbiamo più spazi, ma questo ormai lo sappiamo, vero?
1: Ormai siamo a fine serata, quindi come dire, già finiscono di solito nella prima ora.
0: Figuriamoci, adesso c'è Noemi. Stare con...

0: Lei non è un po' invidioso, vede tutti questi messaggi che arrivano? Mi mandano anche le fotografie che sono in autostrada e non c'è neanche tanto traffico, pare.
1: Peccato che non le vedo perché sono dall'altra parte del computer, quindi non mi arrivano.
0: Ma lei
1: proprio,
0: vede, sì. Le vede dietro, quindi vede il bianco di questa cosa. Va bene, buonasera Sofì, buona serata anche a Mattia e tutti gli amici che stanno messaggiando. Questa è Radio Number One.

0: Niente, stiamo andando via. Ha visto il signor Gabbro?
1: Torniamo lunedì dopo il weekend. Radio Number One non si ferma mai. Noi per due giorni, sì, lunedì puntualissimi alle 20.
0: Dai, facciamo una pausetta. Madonna, code che stiamo andando via. Va bene, niente, come non detto. Mi raccomando, fate una buona serata, fate un buon weekend, ma soprattutto almeno voi fate i bravi.
2: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
3: La musica che cerchi è qui.

0: la serata con noi. Questa è Radio Number One. Sono le 21:59.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Un'altra settimana è snocciolata via, siamo arrivati a venerdì, Number One Classics. Anche questa sera cercherà di scovare le canzoni che hanno fatto la storia, quelle che hanno influenzato anche la musica che è arrivata dopo. Ascolteremo il meglio degli anni 70, 80, 90. Io sono Liliana Russo, Lilli, una donna al volante, e se lo siete anche voi, buon viaggio con la musica degli anni 70.

È con il primo decennio che consideriamo, cioè con gli anni 70, che abbiamo iniziato con Number One Classics. Benvenuti in questo viaggio che porterà a riscoprire i grandi successi. Ricordate quel cagnolone tenerissimo nel film La storia infinita? La colonna sonora era stata affidata a Lee Malin, il cantante dei Kajagoogoo. Questa è Never Ending Story, era il 1984.

Abbiamo sentito cantare i tifosi inglesi a squarciagola negli stadi durante i mondiali di calcio Wonderwall degli Oasis. È diventato l'inno ufficioso della nazionale dei Tre Leoni. Degli Oasis questa sera nel Number One Classic

abbiamo riascoltato Don't Go Away e ci sono le dichiarazioni di Liam Gallagher che ha spiegato il motivo per cui non uscirà un nuovo album degli Oasis. Ha detto: non sono preparato alle critiche se non vende almeno 100 milioni di copie solo nella prima ora. E per questa volta, insomma, ci è sembrato sincero. Quindi niente nuovo album per gli Oasis, ma un grande successo del 1978 arriva di sicuro. Al Stewart con Time Passages.

0: nel Number One Classics, la più bella musica degli anni 70-80-90 di Only Ways Up di Yes and the Plastic del 1988. Anche se la prima versione uscì nel 1980, furono proprio loro a portarla in classifica. Torniamo tra pochissimo con altre grandi canzoni.
1: Number One Classics.
2: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per la

serata, state ascoltando Number One Classics, la musica che ha fatto la storia. Io sono Lily, una donna al volante, e Baker Street è il singolo del cantautore scozzese Gerry Rafferty, pubblicato nel 1978. Il titolo della canzone deriva da una strada londinese, Baker Street appunto. Ci abitava un amico che lo ospitò mentre Gerry Rafferty cercava di sganciarsi dal suo vecchio gruppo, e a quella via e soprattutto a quell'amico lui dedicò la sua canzone più famosa. Era il 1986 quando la splendida voce di Chrissie Hynde e i Pretenders cantavano Don't Get Me Wrong.

Nella sua carriera ha venduto 70 milioni di dischi, ha vinto 7 Grammy Award, non male direi. Lei è Toni Braxton con Unbreak My Heart del 1996. Entra in tutte le classifiche del mondo. Nel nostro viaggio, con la musica che ha fatto la storia, arriva anche Lou Reed.

0: il suo debutto solista fosse stato ampiamente ignorato dalla critica, Lou Reed si rifece subito con il secondo album Transformer, pubblicato nel 72. Walk on the Wild Side è un vero e proprio inno alla trasgressione newyorkese. Number One Classics torna tra poco.
1: Radio Number One presents Number One Classics.

La leggerezza della musica di Kylie Minogue, I Shall Be So Lucky, portò molta fortuna alla piccola, bellissima cantante australiana. Era il 1987. Nel Number One Classics stiamo viaggiando a cavallo di tre decenni e nel 1975 i Pink Floyd macinavano record con Wish You Were Here, un vero capolavoro.

Solo la musica più bella ogni sera dalle 22 nel nostro Number One Classics. Se siete in partenza, scaricate la nostra app e non perdetevi nessuna delle grandi canzoni che cerchiamo per voi, per i vostri e i nostri viaggi.

0: Io sono Lilli, una donna al volante, e anche questa sera siamo ai saluti. Vi aspetto lunedì per l'ultima settimana di Number One Classics prima della pausa di agosto. A tutti buon weekend. Number One Classics.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ascolta i podcast di Radio Number One.
0: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
0: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, è mezzanotte.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

Radio number one.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sfinge, Sfinge, ci sei?
3: Chi è?
2: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
3: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
2: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
3: Umano! Come osi? Ti maledico!
4: Pomeriggio Number One.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
4: Solo su Radio Number One.
0: La musica che cerchi

0: Radio Number One, Luna. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
2: No, dimmi, dimmi, no.
1: Senti qui, allora, sentiamo. Preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
2: Scusa, ma che sfida è?
1: No, ma poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
2: Sì, ho capito, ma secondo te.
1: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
2: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
1: Ma secondo me funziona. Le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
2: Che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
1: Per me funziona.
0: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le due.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.